0: Ciao a tutti i nostri super ascoltatori, io sono Maria Solepoglio e questa è Summer Compilation. Partiamo subito con la musica che a noi piace, MGK con Wiz Khalifa sulle note di Girl Next Door. A seguire abbiamo un grande classico della musica del 2022, Abundant Time con Purple Disco Machine Remix ed è Lizzo, e poi ascoltiamo Charlie XCX. Summer Compilation.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Questa era Charlie XCX e adesso ritorniamo in Italia e facciamo un giro in costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E a seguire ascoltiamo Lady Gaga con Abracadabra, una vera e propria magia.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Siamo ritornati con Summer Compilation e abbiamo una tripletta per voi. Jonas Blue con Girl, a seguire Martin Garrix ed Sheeran sulle note di Repeated e poi 24K Golden con Travis Barker in My Head.

My Head, questo è il brano che stiamo ascoltando qui a Summer Compilation, e adesso Samurai J con Flamenco Paranoia, a seguire Ray Dance e poi Katy Perry con Watch It Burn.

Questa era Katy Perry con Watch It Burn e ora è il momento di Anna con White Girl Wasted, Lola Young One Thing e poi Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber, un artista incredibile, pensate, giovanissimo. Per ascoltare tanti grandi successi, rimanete sintonizzati con Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Questo è Summer Compilation ed è il momento di Achille Lauro con La Città degli Angeli e la grandissima voce di Beyoncé.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Photogenic Shoot. Questa era Beyoncé, questa era Summer Compilation. Grazie per essere stati con noi durante tutta quest'estate. Ci risentiamo a settembre. Buona musica da me, che sono Maria Sole Polli e da Radio 105.

0: buongiorno e buon sabato! Sabato 29 di agosto, come detto, ultimo sabato di questo agosto 2026 e adesso inizia il programma. Tutto bene a 105, che normalmente il sabato e la domenica sentite fino a mezzogiorno, e invece in questo palinsesto estivo, in questo palinsesto di agosto firmato Radio 105, ci siamo sentiti per lo più a quest'ora, quindi da mezzogiorno fino alle 14, due ore insieme. Ciao a tutti, io sono Linda Pani, buongiorno e ben ritrovati, spero che stiate bene, e chissà se sta bene il nostro Simo J in regia.
1: Tutto bene, eccoci qua, in presenza finalmente.
0: Finalmente, oh. Finalmente in presenza, è tutta un'altra storia, tutta
1: sì,
0: un'altra storia. Le chiacchiere fuori.
1: Vederti on. È sempre bello.
0: Grazie Simo J, ma abbracciarsi meglio.
1: Chiaro,
0: abbracciarsi
1: ovvio,
0: meglio.
1: Ovvio.
0: Che carino, che gentili che sono. Io sono la giocoletta di tutti i tecnici, me li passo tutti, che detta così non è proprio il massimo. Va bene, saluto la Nadia in redazione, la Ele al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105, siamo live mezzogiorno da 4 minuti e in questo sabato ci sono tante persone che abbiamo sentito poco fa anche dal TGCom 24, si stanno spostando per andare a fare le vacanze, tanti invece le hanno fatte, tanti come abbiamo capito anche nei giorni scorsi proprio non le fanno, quindi vediamo di coinvolgere un po' tutti in questo sabato mattina. Voglio capire chi c'è e cosa state facendo, perché insomma secondo me c'è un purpurì di gente che fa attività diverse, quindi se ci siete battete un colpo, ci facciamo compagnia con un po' di musica, un po' di chiacchiere, dopo c'è una notiziola da leggervi che secondo me è molto interessante, più tardi ci sarà anche il gioco.
1: Sono venuto apposta.
0: Sei venuto solo per il gioco, vero? Beh. Il gioco dell'estate, guarda, il gioco dell'anno, mamma mia che cacata colossale. Però mi fa piacere perché in realtà partecipano sempre, quindi insomma tanti ricchi premi, cotiglione, tanto divertimento, forse, lo spero di sì, se no vi faccio un bonifico e facciamo finta di sì. 342 41 15 105, intanto ci diamo il buongiorno, un po' di carica, e intanto ditemi insomma che cosa state facendo, così chiacchieriamo un pochino serenamente come il disco di Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Aurora?
1: Ieri sono andata ad Aquafan con i miei cugini e oggi vado a San Marino Comics e sono travestita da sirena. I miei fratelli invece sono travestiti da Spider-Man. Ciao, brava, buona giornata.
0: Brava, brava Aurora, vatti a divertire senza di me. Brava, brava, brava, complimenti, complimenti. Sono invidiosa, è solo perché ti voglio bene, guarda, solo perché ti voglio bene. Grande Aurora, che ci siamo anche viste a Senigallia, cucciolina. Lei futura speaker radiofonica, io lo dico, a mezzogiorno e 08 di questo sabato 29 agosto 2026, io ve lo dico, questa piccola farà la speaker radiofonica. A proposito di piccoli, bambini all'ascolto... 342 41 15 105, che cosa state facendo? Vorrei fare una raccolta audio di tutte le voci dei bambini e bambine all'ascolto. Quindi, se ci siete, mi raccontate che cosa fate in questo sabato mattina. Se siete dei bambini cresciuti, vale uguale, però fatemi credere di essere bambini. Così facciamo una bella raccolta audio e il nostro Simo J lo mettiamo a lavorare.
2: Ci voleva, volevi
0: fare la diretta con me, Ciccio. Invece adesso, dai, così ci sbizzarriamo un po'. Quindi se siete bambini cresciuti, fingete di essere ancora bambini. Va bene, saluto anche Ale, il Corriere presente, che si lavora anche oggi. Grandi, mitici ragazzi, veramente fate un grande lavorone. Qualcuno mi scrive invece che mi segue senza mollarmi nonostante la stanchezza, nel senso che forse lo stanco e quindi dice sono stufo di sentirlo.
2: Ti segue sotto.
0: Esatto.
2: No,
0: speriamo di no. Però magari sai, è stanco di sentirmi, però dice non ti mollo lo stesso, va bene. Luca da Trieste dice lavoro è presentissimo, quindi grande ragazzi. Valentina, stiamo rientrando da 15 giorni di vacanze in Puglia, da Ginosa Marina dobbiamo arrivare a Sondrio, 1100 chilometri. Porca miseria, voglio ascoltare Radio 105 in 1100 chilometri. Mamma mia ragazzi, buon viaggio, però dai, vi portate dietro 15 giorni di vacanze in Puglia, che spettacolo. Che Dio vi protegga dalla mia invidia. Invece Ila, leggo adesso che ha mandato un messaggino, dice spettacolo questa canzone, dice Brescia ci azzecca sempre. Verissimo, verissimo, la stavo ascoltando anche io adesso e ho apprezzato tanto. E a proposito di musica, altro disco dell'estate che fa proprio estate, Moving to the Sun.

0: Roll, le che sai qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene in giro per il mondo. Sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Noi oggi siamo andati a prendere la roba per la scuola. Samuele da Pisa.
0: Ciao Samuele, sento la gioia nella tua voce. Amore, devi tornare a scuola, dai, che poi ti diverti. Poi a una certa diventerai grande e ti mancherà tutto questo. Quindi divertiti. Poi è bello andare a prendere le cose per la scuola in cartoleria, tutto colorato, tutto bellissimo. Io ho quasi 30 anni, non c'è posto più bello, non c'è negozio più bello della cartoleria.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Sono papà Fabrizio.
3: E io sono Gray, noi non vogliamo più ritornare dalle vacanze.
2: Siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, purtroppo rientriamo a Roma. Un abbraccio a tutti.
0: Beh, sarà un viaggio lungo anche il vostro, ragazzi. Buon viaggio, buon rientro. Va bene, 342 41 15 105. Bambini e bambini cresciuti, siete chiamati giù al monte a dirmi che cosa state facendo in questa mattinata di sabato.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: mia, Beyoncé, Break My Soul, quanto mi gasa questo disco qui a Tutto Bene a 105. A proposito di Tutto Bene, cerchiamo di trasmettere anche un po' di ottimismo e solidarietà alla città di Cremona. Infatti è arrivato un messaggio, dice: vorrei mandare un pensiero a tutti i miei concittadini di Cremona, mai visto una cosa del genere. E approfitto per mandare un abbraccio a tutte le città che insomma sono state colpite da questo straordinario maltempo che ormai non lascia senza pietà, cioè proprio distrugge tutto. E quindi speriamo che le cose si possano rimettere in piedi e che anche si plachi un attimo questa follia. Quindi un abbraccio a tutti coloro che devono sistemarsi un pochino. Va bene, come detto stamattina sto cercando di capire, soprattutto dalle voci dei fanciulli e delle fanciulle all'ascolto, che cosa state combinando. Sentiamo.
1: Ciao Linda, noi stiamo tornando dalla Puglia, ci fermiamo a Martinsicuro e dopodomani ripartiamo verso Como. Ciao Sofia da Appiano.
0: Ciao Sofia, buon viaggio, buon viaggio. Vabbè, il fatto che facciate insomma un piccolo stop secondo me ha super senso.
2: Ciao Linda, sono anch'io un bambino piccolino.
0: Ecco.
2: Sono in ufficio e ti sto ascoltando mentre sto bevendo un prosecchino.
0: Ah, pure.
2: Al Davinovo.
0: Ecco, io stavo aspettando il messaggio così, lo stavo proprio aspettando. Quei bambini cresciuti che si fingono bambini. Comunque era inquietante, non pareva un bambino. Sentiamo, chi
3: ciao,
0: c'è?
3: Ciao Radio 105.
0: Ciao.
3: Noi dovevamo andare al mare.

0: fare, ma il tempo non è tanto bello, ecco. Potrebbe grandinare a San Benedetto, ecco. Quindi non ci andiamo. Adesso siamo andati al supermercato e stiamo riandando a casa.
1: Amore,
0: ciao.
1: Ciao,
0: ecco. Ti passo mia sorella.
2: Ah. Allora, siamo in macchina adesso.
1: Amori, ciao.
2: Ti saluto anche. Chi? Anche mio babbo, che non è venuto qua.
1: Amore,
2: perché era in ferie ma ha finito le ferie.
1: Ecco,
2: ciao,
1: ecco.
0: Ciao Radio 105.
1: Amori,
0: ci chiamiamo Filippo e Serena. Ciao.
2: Ciao
1: Filippo e Serena, ma che cuccioli che siete. Patatini, amori, me li voglio adottare. Li posso portare in diretta con me, ti prego.
3: Ciao, sono Nicole e adesso faccio gli squishy. Sono appena tornata al supermercato, ciao.
1: Ciao, ma tutti al supermercato vanno? Tra l'altro che era l'argomento che volevo fare anche dopo. Cioè, incredibile. I bambini comunque hanno una magia. Loro se la sentono, secondo me. Va bene, 342 41 15 105. Bambini e bambine all'ascolto. E bambini cresciuti, cosa state facendo?

0: posso dire comunque che questi bambini e queste bambine hanno una vita sociale più interessante della mia. Simo J.
1: Pure della mia.
0: Anche della tua.
1: Sicuramente.
0: Di tutte e due le nostre messe insieme. Sì, sì. Che bello, raga, sto vivendo attraverso le vostre storie. E tra l'altro io penso, per un bambino e una bambina sia anche un'emozione risentirsi alla radio. Quindi dai, Simo, facciamo una bella carrellata di voci, vai.
2: Ciao Linda, io sono Irene.
0: Ciao.
2: E sono appena stata a fare un pigiama party con la mia amica. E poi siamo andate a fare shopping con la mia mamma. Ciao.
0: Hai capito, te l'ho detto che hanno una vita sociale molto interessante. Pigiama party e shopping. Principessa, ciccia, bella vita qua,
3: Chi c'è? Ciao, 105.
0: Ciao.
3: Sto tornando da Gatteomare. Come state voi? Io tutto bene. E io a Gatteomare ho visto il cazzo di Gatteomare. E mi è piaciuto tanto. Ciao.
0: E poi...
3: Sono Jonathan da Torino.
0: Ciao Jonathan. E poi quando hai salutato Gatteomare hai fatto miau invece che ciao? Andiamo avanti.
4: Ciao, siamo Tiago e Zoe e stiamo rivenendo delle vacanze
5: in Italia
4: e mo stiamo andando in Francia perché purtroppo abbiamo finito le vacanze. E vabbè. Ciao.
0: Ciao, purtroppo sì, prima o poi finiscono, qua, bella vita, c'è comunque un tempo di scadenza, che non crediate. Volevo salutare invece qualcuno che dice corsetta per le prossime due ore in vostra compagnia, preparando la maratona di Atene, quindi anche abbiamo fatto un saluto.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Brava, non si firma,
0: però bravissimo, quindi un saluto ovviamente a tutta la categoria lavoratori, tutta la categoria sportivi.
6: Noi ci stiamo organizzando perché domani scopriremo se aspettiamo un secondo maschietto o una femminuccia.
0: Congratulazioni. Questo era valido. Stiamo parlando di bambini e bambini.
1: Sì, questo è valido.
0: È validissimo.
1: È l'unico che metto.
0: È validissimo. Quindi, se siete adulti, volete mandare un audio 342 41 15 105, lo potete fare, ma dovete illuderci che siate bambini, altrimenti noi mettiamo solo le voci dei fanciulli e delle fanciulle. E a proposito di fanciulli e fanciulle, siccome sono piccolini e sono baby, quando camminano fanno dei baby steps, come il titolo del disco che sta andando adesso. Fatto il link.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
7: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
6: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
8: 105.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Standing next to you, Jungkook e Usher, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene in giro in questo sabato 29 di agosto. Facciamo una bella carrellata di voci. Avete scritto veramente in tantissimi al 342 41 15 105. Io vi adoro e mi piace viaggiare un po' con voi.
1: Ciao, io sono Edoardo dalla Sardegna.
0: Ciao Edo.
1: Il tempo non è bello e ecco. Sto andando a casa e poi devo andare a un compleanno. Ciao.
0: Vabbè dai, poco male, dai, che sicuramente al compleanno ti diverti, quindi buona giornata a te.
2: Ciao 105.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Tommy.
0: Ciao Tommy.
2: E io sono andata al mare.
0: Sì.
2: a fare dei tuffi, castelli.
0: Amore.
2: Di sabbia. È stato bellissimo, il tempo è stato bello e c'erano onde altissime. Vi voglio bene, ciao.
0: Mamma mia, anche noi ti vogliamo bene. Che bello Tommy, sono contenta che ti sia divertito, bravo.
3: Ciao Radio 105, noi stiamo andando a Venasca a mangiare la carne con dei nostri amici. Matteo da Savigliano.
0: Buona la carne è buona. Questo comunque è bambino un po' cresciuto, secondo me è già adolescente.
4: Ciao, sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
4: Stiamo tornando dall'Abruzzo. Volevo restare lì.
0: Lo so bene, poi si mangia bene in Abruzzo, c'è il mare, c'è un po' di tutto, quindi bravo.
5: Ciao 105, noi stiamo tornando dalla Puglia, però abbiamo tre bambini con noi,
0: sì?
5: Di cui uno che si chiama Josué,
0: sì?
5: Che è super monello. Diteli qualcosa, fateli fare il bravo, salutate bimbi.
6: Ciao.
0: Patatini, ciao ragazzi. Josué, fai il bravo, Josué, fai il bravo. Poi dopo c'è zia Linda. Chi c'è?
7: Ciao Radio 105, noi abbiamo finito le nostre vacanze al mare.
0: Ecco.
7: E stiamo tornando da Pesaro in Valtellina.
0: Ecco.
7: Ciao, ci chiamiamo Tommaso e
8: Federico.
7: Ciao.
0: Federico non aveva voglia. Fantastici, che bello ragazzi. Sono contenta se vi siete divertiti quando avete fatto un po' di vacanza. Adesso ricomincia la scuola, però mi raccomando, sempre ottimisti, sempre allegri e dance.

5 all night, ma anche all day, perché c'è gente che si sposta tutto il giorno, l'abbiamo sentito proprio dalle vostre note vocali, quindi cerchiamo di capire un po' com'è la situazione su strade e autostrade.

0: Nuovo di Peggy Gou con Aira Star Woman apre la seconda ora di Tutto Bene a 105 in questa versione estiva, quindi fino alle 14 insieme. Io sono Linda Pani, c'è Simo Dry in regia e ci siete ovviamente tutti voi dall'altra parte della radio. E saluto Luca da Trieste, che è contento di aver sentito questi vocali dei bambini, gli è piaciuta questa cosa. Dai, abbiamo fatto un piccolo momento bambini, così zia Linda è contenta e si sente meno sola, dato che l'altro ieri pure io. Va bene, allora, a proposito anche di crescita, volevo raccontarvi questa notizia. Ringrazio la Nadia in redazione, che dice: sbagliando si impara o forse no. Praticamente uno studio australiano avrebbe smentito la famosa frase sbagliando si impara, perché hanno fatto uno studio su diciamo un ventaglio di età, di adulti e meno adulti, e sostanzialmente sono emerse delle caratteristiche, dei comportamenti diversi a seconda di com'è ognuno, e non necessariamente sbagliando poi le persone non ripetevano l'errore. E quindi è emerso che sono usciti praticamente tre profili: quello compulsivo, che continuava a scegliere l'opzione svantaggiosa anche se aveva già compreso le conseguenze; il profilo sensibile, che invece all'opposto invece riconosceva subito l'opzione che praticamente dava una penalità e quindi capivano quale invece dovevano fare; e invece gli inconsapevoli, che si regolavano solo dopo aver ricevuto delle istruzioni più chiare. Quindi non è effettivamente sempre vero che sbagliando si impara. Infatti un po' tutti nella vita, secondo me, delle volte continuiamo a sbattere la testa sempre sullo stesso sbaglio. Ed è una cosa che, secondo me, anche per la crescita, anche soprattutto per chi ha bambini eccetera eccetera, può essere utile. Cioè non necessariamente il bambino sbagliando può imparare, quindi probabilmente va anche condotto al capire perché quella cosa è sbagliata. Ma la cosa, secondo me, interessante di questo studio è che quelli compulsivi, che quindi il profilo delle persone che continuavano a sbagliare nonostante avessero capito che quell'opzione era quella svantaggiosa, erano gli adulti over 50. Gli over 50 continuano a sbagliare.
1: È perché sono testardi.
0: E sono testardi. Infatti, come mia mamma che mi dice: come si fa questo? E io: mamma, così. E mia mamma: come si fa questo? Mamma, sempre lo stesso identico modo. Ciao mamma, scusa, sto scherzando. E niente, quindi giusto per sfatare un po' di miti e di leggende, così, giusto per dire.

0: d'amore.
1: Non ti voleva parlare d'amore, vabbè, pace, sbagliando si impara, o forse no. Uno degli errori che ho fatto di recente, dai quali spero di imparare, è che se state facendo delle modifiche, state utilizzando delle applicazioni per fare dei montaggi video e state utilizzando insomma delle clip, delle cose, non dovete, per lasciare spazio in memoria, non dovete cancellare il file originale, anche se state usando un'app dove avete fatto il trasporto del file, non dovete cancellare il file originale, perché quell'app potrebbe poi magicamente non leggerlo più e tutto il vostro lavoro viene buttato, ok? Scusate, piccolo sfogo. No, sto preparando dei montaggini video da mettere sui miei social, ma siccome ho la memoria piena ho fatto un po' di pulizia e proprio i video che stavo preparando facevano riferimento proprio a quei video che ho buttato via. Avete presente quando preparate un'opera d'arte, no? State facendo un dipinto e improvvisamente un piccione ci cacca sopra. Ecco, succede a tutti, no? Ecco, quella roba lì. Tutto rovinato, mi veniva da piangere. Niente, piccolo sfogo senza motivo. Oggi ero un po' giù di morale perché appunto ho lavorato per ore a questi video e...
2: Quando riprendi?
1: Eh?
2: Quando riprendi di quel lavoro?
1: Oggi pomeriggio riprendo un pochino, farò un po' al giorno, però la mia pazienza ha un limite ed è un limite molto basso perché non sono proprio una delle persone più pazienti del mondo e quindi sono veramente molto triste. Però va bene, meno male che c'è comunque una bella giornata di sole qui a Milano, l'umidità è abbastanza alta e questa cosa rende difficile il passaggio di ossigeno al cervello. Il mio cervello, già che insomma non è così grande, non è così funzionante, quindi spero di non perdere insomma la pazienza, i nervi molto molto presto, però la vedo veramente molto difficile.
2: Ma tanto tra poco giochiamo, diamo una svolta.
1: Capito. Stiamo preparando, acchittando tutto, meno male che c'è il gioco, meno male che ci siete voi a tirar su di buon umore, perché i problemi, cioè, come diceva mia zia, i problemi nella vita sono altri, ma le rotture di sono queste. Perla del giorno, i problemi nella vita sono altri, ma le rotture di scatole sono proprio queste. Segnatevela, potete riusarvela se volete.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

disco di Ano 3 Emily Warren, Silver Lines, il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E come direbbe il buon Edo, color bombetta. Allora, è arrivato il momento di giocare, quindi intanto salvatevi il numero 342 41 15 105 che vi servirà, aprendo la chat, per essere più veloci. A fare cosa? Allora, si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il testo di una canzone famosa con una base diversa, con un ritmo diverso, io la reciterò e se voi avete il testo in testa scrivete titolo e artista al 342 41 15 105 se riconoscete la canzone. La nostra L al centralino selezionerà il più veloce a dare la risposta corretta, che oggi vincerà l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda. Così ci sentiamo al telefono, ci auguriamo insomma una buona estate, buon fine di agosto, ed è un'occasione per scambiare due chiacchiere. Va bene? Ci siete? Siete pronti? Allora 342 41 15 105, ripeto il numero. Prego maestro. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai, ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. Le mie pene non me le ricordo più, io vedo tutte quante le mie amiche, sono tranquille, più di me, non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me.

Medusa con Khalid, The Weeknd. È giusto questo disco, perché oggi è sabato, è weekend, quindi mi sembra tutto molto coerente. Va bene, abbiamo giocato con il gioco del testo in testa, della canzone recitata. Insomma, intanto volevo ringraziarvi perché avete apprezzato. È sempre molto divertente per me farlo, quindi spero che sia divertente anche per voi provare a giocare. Anche perché se provate a giocare, poi magari vi

0: Va bene, come a Katia da Follonica che è al telefono con noi. Buongiorno, ciao Katia.
1: Ciao Linda, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
1: Non c'è male, grazie.
0: Non c'è male, che stai facendo di bello in questo sabato ormai primo pomeriggio?
1: Io ho appena finito di lavorare e stavo tornando a casa.
0: Ah, ok, ok, quindi guarda, giusto giusta per partecipare al gioco e anche vincere in teoria. Adesso controlliamo qual era il titolo dell'artista di oggi.
1: Sì, il titolo era Grande, grande, grande della grandissima Mina.
0: Brava, bravissima, bravissima, sei stata veramente, veramente veloce, cioè l'hai azzeccata subito praticamente.
1: Eh certo, non si può non amare Mina.
0: Hai ragione, anch'io sono una grandissima fan, cioè proprio la musica con la M e anche tutte le altre lettere veramente maiuscole.
1: Sì.
0: Bene, allora
1: sì,
0: senti,
1: è una grande,
0: ti piacciono tutte le sue canzoni, sei una fan anche te?
1: Tutte, sì.
0: Ecco, sì. Beh, mi fa piacere, beh, complimenti, hai vinto l'onore, la gloria,
1: grazie.
0: La mia stima, e già che ci siamo, insomma,
1: grazie.
0: Se vuoi dedicare la vittoria a fare un saluto in onda, prego, spazio tutto tuo.
1: Sì, allora io saluto tutti i miei fratelli e sorelle di Follonica, Massimo, Cristina, Tiziana, saluto il mio grandissimo amore Stefano e i miei figli Simone e Martina.
0: Ecco, che bello.
1: Ovviamente un abbraccio anche per te.
0: Che carina, che bello, anch'io, grazie, ricambio l'abbraccio, mi fa sempre piacere sentirvi al telefono perché è un modo per essere ancora più vicini, ancora più in contatto, quindi mi fa veramente un sacco piacere, Katia, sei veramente splendida.
1: Bene.
0: Le vacanze le hai già fatte?
1: Sì, purtroppo sì, le ho fatte.
0: Ecco, si è tornati alla routine.
1: Sì, però faccio un lavoro che mi piace, quindi va benissimo così.
0: Che lavoro fai, se posso chiedere?
1: Io sono un operatore sociosanitario.
0: Ma bravissima, siete veramente degli angeli, hai una bellissima
1: grazie.
0: Energy, si sente già dalla voce.
1: Bene.
0: Grazie Katia, è stato
1: grazie.
0: Veramente un
1: grazie
0: piacere.
1: Mille.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Piacere mio,
0: buon proseguimento. Grande, grande, grande,
1: grazie.
0: Grande, anzi. Ciao.
1: Grazie.

0: Nelson Boone, sorry, I'm here for someone else. Qui su Radio 105, tutto bene a 105. Abbiamo mandato come inviato ufficiale alla Fiera del Peperoncino il nostro Darione, che è appunto nella fiera più spicy del momento. Quindi Arieti, dacci un po' di aggiornamenti. Darione, ci sei?
1: Buongiorno Lindona, buongiorno a tutto il pubblico di Radio 105, buongiorno da Arieti. Da parte mia sono Dario Micolani, mi trovo alla Fiera Mondiale del Peperoncino e sarò qui fino al 1° di settembre. E direi che, ragazzi, ieri Baby K ha aperto ufficialmente la nostra carrellata musicale e ha così fatto decollare questa 15ª edizione. Uno show di oltre un'ora, coreografato, tanta energia, un pubblico super coinvolto, possiamo dirlo, dall'inizio alla fine. Piazza Mazzini ha visto gente che cantava, ballava, che minacciava me per i gadget di Radio 105 e vi dico che, insomma, torniamo stasera e saremo qua fino al 1° di settembre, quindi ogni sera è buona e ne abbiamo tantissimi per tutti. Insomma, la prima prova direi che l'abbiamo superata. Io ieri ho provato, insomma, a scendere anche in mezzo al pubblico, a respirare proprio la carica che mi ricordavo già dall'anno scorso, e devo dire che Rieti ha dato grandi soddisfazioni. Ricordiamo però che la fiera non è solo musica, non è solo concerti, anzi oggi il centro storico continua a vivere con attività, stand, degustazioni. A te Linda, che piace tanto dire spicy, c'è lo spicy contest in piazza Cavour in tarda serata, poi c'è, insomma, le piazze dove si vivono di più questi eventi, queste degustazioni sono piazza Battisti, piazza Mazzini, che è la nostra, quella che vede poi tutti i concerti ogni sera, largo Cairoli, via Garibaldi e poi vabbè tutte le vie del centro storico. Quindi mi godo anche questa seconda giornata anche in mezzo alla gente, insomma, al pubblico di Rieti. C'è Radio 105 in filo diffusione per tutta la città e quindi oggi poi si riparte con altra musica, ci sentiremo anche più tardi. Stasera sul palco protagonista Eddie Brock e poi ci siamo sempre noi con il nostro DJ set, i nostri gadget, prima e dopo l'esibizione. L'obiettivo è uno solo, fare ancora più casino di ieri. Da qua vi ridò la linea, ci sentiamo più tardi e buon pomeriggio a tutti. Ciao!
2: Radio 105.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: Ci siamo io e Simo J che continuiamo a dire che pezzo veramente. Il nostro disco 105 che storia, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, chiude le nostre due ore insieme di Tutto Bene a 105, si sono fatte quasi le 14, quindi è arrivato il momento di salutarci, ma io vi do appuntamento sempre domani dalle 12, quindi mi raccomando state qua tutta oggi, tutta domani, insomma sempre su Radio 105. Grazie Simo J in regia.
1: Grazie a te, a domani.
0: Grazie, a domani, ci vediamo domani Simo. Ringrazio anche la Nadia in redazione, la L al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105 e chiaramente tutti voi che insomma avete fatto parte insomma di questa community, di questa grande famiglia che siamo in queste due ore di palinsesto estivo. Quindi grazie mille a tutti quanti, io adesso vi lascio con la 105 Summer Compilation, quindi mi raccomando state qua adesso, domani, ora e sempre. A domani, un bacio da Linda Pani, è tutto, ciao!

0: 105 Summer.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Oggi sabato 29 agosto inizia il secondo tempo di 105 Summer. Infatti siamo stati preceduti da Lucilla, che salutiamo e ringraziamo. E adesso c'è un cambio. Scende Lucilla, sale Nicola Torielli. Come state? Come state oggi? Giornata di rientri, oggi e domani, seconda ondata di rientri. Non vi preoccupate, perché noi di 105 Summer vi terremo compagnia fino alle 20 e domani poi grandi saluti. Continua ad esserci, a comandare la nave, a portarla in acque più sicure, sempre lui in regia, Walter Fargetta. Buonasera Walter.
2: Buonasera, buonasera Nicolò, buonasera.
1: Sara in redazione e basta, perché oggi non abbiamo il centralino. Quindi, non avendo il centralino, ve lo dico subito, nella seconda ora, quando faremo il Nippong, mi raccomando, veloci, perché se troverete un numero dopo che avete provato a rispondere, che non avete in rubrica, siamo noi che vi stiamo chiamando. Mi raccomando, perché come abbiamo fatto settimana scorsa, avremo pochissimo tempo per infilarci dentro. E quindi, ragazzi, chi non risica, non rosica. Questo è 105 Summer. Volevo partire subito con una constatazione, con una considerazione che ho fatto, Walter. Praticamente quest'estate, sarà stata sicuramente colpa del caldo, molte persone hanno preferito la montagna rispetto al mare. Rispetto al mare, infatti, siamo passati.
2: Sta il fresco lì.
1: Perché sì, è il fresco, ma soprattutto lo stare in spazi aperti e più tranquilli. Si è passati dal 19% dell'anno scorso al 21%, mentre il mare, che invece una volta era assolutamente la prima scelta, è passato dal 44% al 40% di scelte. Tutto questo per chiedervi, siete andati al mare in montagna? No, non siamo così banali, non siamo così scontati. Volevo darvi un dato però, perché immaginati, magari sei a cena con i tuoi amici. Certo ragazzi, che quest'anno molte più persone hanno scelto la montagna, dal 19 sono passati al 21%. Tutto questo perché forse il pianeta si sta surriscaldando in maniera eccessiva. Noi non abbiamo le risposte, però abbiamo un sacco di musica. Abbiamo un sacco di musica da qui fino alle 20 in diretta. Partiamo subito con lei. Con suimi, denunciami, denunciami, querelami, fammi causa. Lei è Audrey Robert, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetta. State rientrando? Da dove? Da dove? Con voi fino alle 20 c'è Audrey Robert.

Audrey Obert, Suimi, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetti in regia. Ed è bello, soprattutto quando si è in diretta, come si decide magari di cambiare tutto d'un colpo strada. È arrivato un bellissimo messaggio al nostro 342 41 15 105 da parte di Roberta, che ci scrive: oggi giornata dedicata alla scelta delle fedi, ci sposiamo il 7 dicembre. Io non so se porta male fare gli auguri, le felicitazioni subito, ma quello che so è che mi sono detto: ma scusa, allora perché non parliamo di coppie? Perché non parliamo di interazioni? Avete presente ad esempio tutti quei soprannomi che fuori casa non si dicono mai, ma che in privato al telefono si pronunciano in automatico? Polpettina, gattino, gattina. Ecco, non sono solo una cosa tenera, sono forse una delle robe più imbarazzanti e più cringe che ci possano essere, ma raccontano molto sullo stato di salute di una relazione. Avete capito bene? Ma attenzione, perché non è che sì, ci amiamo, allora ci diamo dei soprannomi. No, no, c'è una spiegazione neuroscientifica. Infatti, quando la persona che amiamo ci chiama con un nome speciale, il nostro cervello rilascia dopamina. Così col tempo si viene a creare una vera e propria associazione positiva ogni volta che il partner usa quel nomignolo. Cioè, capito? E la dopamina fa bene. Se tu hai la tua compagna che ti chiama gattino, il tuo cervello, oltre forse magari un colpo di freddo che ti può prendere la colonna vertebrale, fa secernere la dopamina. E questo, signori, rafforza la fiducia e l'attaccamento. Ma c'è anche di più, perché usare un soprannome solamente quando si è soli, in intimità, crea un senso di comunione ed esclusività. È parte dell'istituzione di un codice condiviso che rafforza l'appartenenza reciproca e rende il legame più profondo. Ovviamente, signori, non deve essere una cosa a senso unico, perché se voi continuate a chiamare il vostro partner con un nomignolo e lui vi chiama con il vostro nome di battesimo, forse c'è qualcosa che non quadra. Ma cosa voglio chiedervi? Cosa voglio chiedervi? Voi avete un nomignolo abbastanza cringe, abbastanza imbarazzante, con il quale chiamate il vostro partner o con il quale vi chiamate tra voi due? O meglio, se non volete mettervi in gioco, conoscete coppie che si chiamano tra di loro con nomignoli assurdi? 342 41 15 105. Vale tutto, eh? Gattino, gattina, è ancora passabile. Quelli che chiamano puzzetta, puzzetta. Sì, sale il freddo, ma sale anche l'amore. Questo è 105 Summer, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Rosalia Despesia, questo è 105 Summer, Nicola Torielli, Walter Fargetta. Chiamare il partner con gnomignoli cringe rafforza il legame. Sì, quei polpettina, prugnettina, mio dentino. Perché? Sia dal punto di vista neuroscientifico, il cervello rilascia dopamina e la dopamina fa stare bene, sia il fatto che chiamare il proprio partner con un nomignolo esclusivo crea comunione ed esclusività. E da lì vi abbiamo chiesto, ma voi, i vostri partner, tra di voi come vi chiamate? Vi abbiamo anche detto, potete firmarvi o rimanere anonimi, perché mi rendo conto che magari possa risultare imbarazzante condividere il nome con il quale ci si chiama col proprio partner. Però è sempre un piacere che voi non vi nascondete. E al 342 41 15 105 state partecipando in modo copioso.
1: Sì, è vero, sono perfettamente d'accordo. Io e il mio amore ci chiamiamo, io a lei la chiamo Nannerottala e lei a me mi chiama Dinosauro. Salve Nadia da Taormina.
0: Bene, Salvo e Nadia hanno deciso di metterci la faccia. Poi c'è invece chi ci scrive sotto forma anonima: la mia amorosa mi chiama Fragolone. Fragolone bisognerebbe vedere, perché di solito ci si chiama con Fargetta. No, perché magari si vive un momento particolare che sanno solo i due, no? I due che vivono nella coppia. E allora da quel momento lì si trae il nome, che poi diventa il nomignolo, che si porta avanti, si presume, per tutta la vita.
2: Io mio marito lo chiamo in modo molto dolce, lo chiamo vecchia puttana.
0: Ah.
2: Oppure Nano, Tonino, Pallemosce, questi nomignoli qua. No, per noi sono identificativi.
0: Immagino. No, ma sarà felice Tonino. Sarà felice Tonino. Voi con che nomignolo cringe chiamate il vostro o la vostra partner? C'è chi invece ci scrive: io la mia ragazza la chiamo Fochetta e Pagurina. Avete capito? Nomi assurdi con i quali chiamiamo i nostri partner. 342 41 15 105.
3: Ehi Nicolò, questo vale solo se siete sposati da poco. Dopo un po' di anni, nomignolo equivale a dobbiamo fare questo, c'è da comprare questo, oppure ho toccato la macchina.

0: Lose Myself, questo è 105 Summer. Chiamare il partner con nomignoli cringe rafforza il legame. Voi con quale nomignolo cringe chiamate il vostro partner? 342 41 15 105.
1: A me mi chiama Pupi, Pupina, Pupa, esattamente come chiamiamo il cane. Io e il cane abbiamo lo stesso nome, Cipollina. Cipollina poi ci chiama un po' tutti in realtà. No. Infatti io mi arrabbio perché Cipollina sono io, non sono le altre. Va bene, è vero, in modo affettuoso, le bimbe piccole le chiama Cipollina. No, no, sono io Cipollina, io al massimo il cane, ecco, col cane posso condividere, accetto, ma gli altri no, e che cavolo.
0: Sei tu l'unica Cipollina, non ti preoccupare. Poi Walter è arrivato un messaggio che trovo veramente straordinario. Io la chiamo amore e lei mi chiama ex marito. A tra poco con 105 Summer.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Roy J, Flamenco Paranoia, questo è 105 Summer, è iniziata ieri e fino al 6 settembre la fiera mondiale del peperoncino a Rieti. Noi di Radio 105 siamo partner, ieri Roby Giordano e Dario Micolani sono partiti subito creando uno spettacolo coinvolgente che potete vedere o di persona se andate a Rieti o sui nostri social Radio 105. Che ne dici Walter se diamo la linea a Dario Micolani e ci facciamo raccontare un attimo meglio la situazione? Dario!
1: Ciao Nick, ciao a tutto il pubblico, buon pomeriggio, buon weekend e soprattutto buon sabato dalla Fiera Mondiale del Peperoncino che è pienissima. Abbiamo iniziato ieri, seconda giornata, dopo la grande apertura di Baby K, oggi c'è ancora più movimento, possiamo dirlo. Il centro storico è completamente immerso nella fiera, stand, profumi, degustazioni, c'è anche una bella mostra di auto d'epoca e tante attività come vi sto raccontando in questi giorni. Insomma, possiamo dare anche qualche numero. Quest'anno la fiera ha raggiunto il record storico di partecipazioni straniere, perché pensate che ci sono delegazioni e rappresentanze, insomma, da diversi parti del mondo: Messico, Ungheria, Argentina, Honduras, Repubblica Dominicana e tante altre. E la cosa che mi colpisce di più è che guardandoti intorno sembra davvero di fare un po' il giro del mondo grazie al peperoncino. Ci sono culture diverse, tradizioni diverse che si incontrano qui a Rieti e lo ricordiamo proprio nel centro d'Italia. Quindi sì, è la fiera del peperoncino, ma ormai è diventato qualcosa di decisamente più grande. Come dicevo prima, oltre 20 delegazioni internazionali, oltre 800 varietà di peperoncino, quindi venite a vivere davvero questa fantastica fiera. Manifestazione che di giorno possiamo dire ha delle caratteristiche, ma quando arriva la sera cambia completamente faccia. Infatti ci prepariamo alla seconda serata. Ieri Baby K ha fatto partire la festa, stasera tocca a Eddie Brock. Prima e dopo ovviamente dell'esibizione ci siamo noi di Radio 105 con tantissimi gadget, venite a prenderli, diciamo, in prima fila e ovviamente per tutta la piazza che è Piazza Mazzini. L'appuntamento è lì dalle 21.30 in poi, quindi che dire, ci vediamo a Rieti e ancora buon sabato, buon weekend da parte mia.

0: Bruno Mars, I Just Might. Questo 105 Summer. Chiamare il partner con nomignoli cringe rafforza il legame. Lo dice la scienza, perché noi compiamo una serie di... cioè non noi proprio personalmente, ma la nostra Sara della redazione, che attinge a tutti i quotidiani, a tutte le riviste scientifiche, ha tirato fuori questa analisi che è stata fatta, che dimostra come chiamare il proprio partner con nomignoli cringe rafforzi il legame. Tutto parte dal punto di vista neuroscientifico, che quando la persona che amiamo ci chiama con un nome speciale, il nostro cervello rilascia dopamina. E si sa, la dopamina fa benissimo. In questa prima mezz'ora di 105 Summer vi abbiamo chiesto: ma voi avete un nomignolo abbastanza cringe con cui chiamate il vostro partner o la vostra partner?
1: Ciao, io la mia ragazza la chiamo Telemaco. Tanti saluti da Mirko da Bolzano. Ciao.
0: Interessante, Telemaco è un bellissimo nome. Poi Walter, in questa prima mezz'ora di feste e di gioia è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto riflettere. Un messaggio di un ascoltatore o di un'ascoltatrice che ci ha scritto: sono single, non ho un partner, punto. Ok, allora noi di 105 Summer non è che vi vogliamo escludere se siete single, perché tra l'altro anch'io sono single, sempre in cerca, ma questo è un altro discorso. Quindi non ti preoccupare, cambiamo l'argomento, non parliamo più dei nomignoli cringe che si danno le coppie e le lasciamo felici per i fatti loro, e ritorniamo sul qui e ora, ma con un salto nel passato. Questo mese mi sono tenuti i baffi, Walter, un chiaro omaggio agli anni 80, perché sembrerebbe che gli anni 80 ci hanno mostrato come dovrebbe essere davvero la vita. E quindi torniamo indietro negli anni 80 con Tarzan Boy.
2: Sono Nicolò Torielli, Radio Studio 105.
0: Perché c'era già, noi festeggiamo 50 anni, quindi c'eravamo, e come c'eravamo negli anni 80. Per quale motivo sembrerebbe che gli anni 80 ci abbiano realmente mostrato come dovrebbe essere davvero la vita? Perché c'era nostalgia. È vero che la nostalgia tende a conservare soprattutto i ricordi più belli, però vi ricordate la moda audace? I colori erano ovunque. E le amicizie nascevano soprattutto attraverso conversazioni. C'erano le sale giochi, c'erano i bar. Cioè, era un altro modo di vivere. Tutto questo per chiedervi cosa? Se avete avuto modo di vivere gli anni 80. Tra l'altro, gli anni 80 che stanno ritornando sia nell'abbigliamento, ma anche un po' nel modo di pensare. Qual è l'abitudine di quegli anni che oggi sarebbe impossibile spiegare a un ragazzo? 342-41-15-105. Anni 80!

0: Baby K, Tuca Macarena, qui a 105 Summer, gli anni 80 ci hanno mostrato come dovrebbe essere davvero la vita. Punto di domanda, perché è vero che sono stati anni straordinari, c'era anche un benessere economico diverso, però potremmo anche pensare che la nostalgia tenda a conservare soprattutto i ricordi più belli, perché se facciamo un'analisi chiara, negli anni 80 arrivò anche l'eroina, che insomma fu una piaga sociale molto molto importante. Ma non vogliamo essere tristi, ma vogliamo solamente chiedervi qual è l'abitudine di quegli anni che oggi sarebbe impossibile spiegare ai ragazzi. Ad esempio i CD, la musica si ascoltava con i CD e le musicassette. Musicassette, perché i CD sono degli anni 90, con le musicassette. Chissà adesso, ma tu ce l'hai ancora le musicassette, Walter, ne hai conservate?
1: Qualcuna sì, per, così per ricordo, giustamente, però dove le ascolti? Non c'ho più neanche il lettore io.
0: È quello, anche l'ultimo CD che ho ascoltato penso sia stato qualche anno fa, immaginate le musicassette, 342 41 15 105, torniamo tra pochissimo.
2: 105 Summer, 105

0: Ed è Long, 105 Summer. Stiamo facendo un viaggio nel tempo, ripercorrendo gli anni 80 che ci hanno mostrato come dovrebbe essere davvero la vita. Punto di domanda. Io ti direi SNI, Walter. SNI perché quando si è nostalgici si tende a conservare soprattutto i ricordi più belli. Perché gli anni 80 non è che siano stati così straordinari e meravigliosi, perché da un certo punto di vista l'eroina, che è stata una piaga terribile. Un'altra cosa veramente incredibile erano le stragi del sabato sera. Stragi del sabato sera che oggi, in quest'epoca, grazie al cielo, si sono drasticamente, per fortuna, ridotte. Però vi abbiamo chiesto quali di quelle abitudini che si vivevano negli anni 80 oggi sarebbero impossibili da spiegare ai ragazzi di oggi. 342 41 15 105. Tita da Milano ci fa usare il floppy disk per salvare i dati dal PC. Mamma cara, che ricordo. Tra l'altro, apro chiudo una parentesi, uno dei miei primi approcci con la pornografia fu con un floppy disk. Non che, però, tipo, c'era il video di Cicciolina.
1: Oh, mamma.
0: No, e a me piace raccontare la verità e non nascondermi dietro un dito. E c'era praticamente il video di Cicciolina in 20 floppy disk. 20 floppy disk, e quindi tu dovevi aspettare, poi caricarne un altro. Ma non è questo uno dei ricordi più indimenticabili e difficili da spiegare ai ragazzini di oggi? C'è ad esempio chi ci scrive come Antonella: negli anni 80 era una ragazzina adolescente. E come facciamo a spiegare oggi che la domenica, se conoscevi qualche amico ragazzo, dovevi metterti d'accordo per la domenica successiva? Non c'erano telefoni, non potevi chiamare a casa dei genitori perché c'erano i genitori, quindi c'era da andare sulla fiducia. Dai, ci vediamo domenica prossima, lì. Lui è Somber, My Body Isn't Ready. It's

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Buonasera a tutti, è iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Summer, che poi è la seconda ora del secondo tempo di 105 Summer, perché siamo stati preceduti dalle 16 fino alle 18 dalla nostra splendida Lucilla, anch'essa conduttrice di 105 Summer in questa settimana. Io sono Nicolò Torielli, in regia c'è Walter Fargetta, in redazione c'è la Saretta e oggi non abbiamo la nostra Claudia al centralino, essendo il weekend. Quindi, siamo solo noi, cari ascoltatori, siamo solo noi qui in Via Turati, Walter e Nicolò Torielli. Quindi quando facciamo il Nick Pong, dovremo essere veloci da selezionare il vincitore
1: che non abbiamo vita regolare
0: e chiamarlo.
1: Non ci sappiamo limitare.
0: Quindi,
1: siamo solo noi.
0: Se ti troverai un numero dopo che hai provato a rispondere al Nick Pong, siamo noi, rispondete veloce, perché se no salta il gioco, ok? Questo è 105 Summer. Fondamentalmente noi vi chiameremo subito dopo, tra poco faremo il Nick Pong. Quindi se rispondete e giocate con noi e vi arriva nell'immediato un numero che non avete, rispondete per cortesia, perché siamo noi, non sono i call center, perché i call center, se non erro, nel weekend non dovrebbero chiamare. Perché Walter, hai avuto esperienze di call center?
2: Anche nei weekend ti chiamano.
0: Chiamano anche nei...
2: Sì, sono così gentili da chiamarti anche durante i weekend.
0: No, ma
2: l'hai mai ricevuto tu?
0: Mai, no. No, ne ricevo 10 al giorno, dal lunedì al venerdì, ma nel weekend il call center non mi ha mai chiamato. Quindi potrebbe essere un call center, perché siamo nel weekend, ma siamo noi se giochi al Nick Pong. Ma non solo, perché se durante la prima ora abbiamo parlato di nomignoli cringe e abbiamo fatto un salto nei meravigliosi anni 80, in questa seconda ora faremo un salto nel futuro. Hai capito bene, andremo nel futuro, ma adesso noi ci viviamo il presente con Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari, Goya. Cosa so?

0: dei Chainsmokers, sai, questo è 105 Summer. È come è diventata ormai di consuetudine, nella seconda ora diamo il via al nostro Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Vince chi riesce più velocemente degli altri a mandare un messaggio al 342 41 15 105 con il numero esatto dei rimbalzi che farà la pallina in 10 secondi. Ci tengo a precisare che dopo che avete mandato il messaggio, se riceverete una telefonata, siamo noi. Siamo noi. O è il sottoscritto o è Walter. Non abbiamo centralino, quindi rispondete velocemente perché il tempo è denaro. Sì, in questo caso il tempo è un kit con i gadget di Radio 105. Quindi prestate attenzione e provate a indovinare il numero esatto dei rimbalzi della pallina.

Difficile a sto giro, Walter. Walter, io direi facciamo riascoltare. Questo è difficile, Walter. Walter, stavolta dai, la penultima puntata poteva mettere un 4 rimbalzi. Questo è veramente difficile. Cari ascoltatori, vi facciamo risentire la serie di rimbalzi 3-4-2 41-15 105. Prego. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2 41-15 105.

0: Medusa, Khalid, Weekend. Infatti oggi sabato 29 agosto abbiamo giocato al Nick Pong. Un sacco di numeri al 342 41 15 105 ci hanno scritto o ci hanno mandato delle note audio provando a indovinare questa selezione di Walter Fargetta particolarmente complicata in questo sabato 29 agosto. Ma d'altronde volevamo mettervi in difficoltà, perché essendo solo noi due in radio ci saremmo aspettati solo un vincitore. Invece tanti hanno indovinato, ma solo uno è stato il più veloce. Pronto? Pronto? Giovane amico, giovane amica, io ti sento, tu mi senti? Con chi parlo? Pronto?
1: Ha messo in...
0: No, non è caduta la linea. Sei in diretta con 105 Summer, io sono Nicolò Torrielli, mi senti? Ok, molto bene. Caro amico, perdi la possibilità di portarti a casa il premio. Questo è quello che succede. Questo è quello che può succedere quando non si è abbastanza veloci, quando si è abbastanza distratti o quando siamo noi due. Siamo noi, siamo solo noi. Di Vasco, adesso proviamo un attimo a richiamarlo velocemente per consegnargli il premio. Perché una volta ho detto ok, va bene, se non si sente allora diamo il premio a un altro e subito tutti i vostri messaggi. No, non sei un vero 105ista, Nick. Se lui è stato il più veloce, gli devi consegnare il premio. Quindi stiamo provando a ricontattare l'amico che risponde ma poi non parla. Sarà timido. Questo è il Nick Pong. Vi abbiamo fatto sentire una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi. Sai cos'è che facciamo? Noi adesso andiamo in pubblicità e proveremo a richiamarlo più tardi. A tra poco con il mistero del vincitore del Nick Pong!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Ciao soci 14, Luca, Alessandro, Agate, Alice da Venezia.
1: No,
2: mi dispiace, risposta.
3: Ciao Thomas, 10 anni dalla Spezia, i rimbalzi sono 20.
4: Ciao, 24 rimbalzi.
5: Dario da Sacile, la pallina ha rimbalzato 17 volte.
2: No.
6: 21 Nick Pon, Barbara da Bologna.
2: Eh no, mi dispiace ragazzi, mi dispiace. Rientrati da Silver Lines, brano della 105 Selection di questa settimana, tra i più trasmessi, preso dalla playlist di Radio 105, le vostre risposte sbagliate, con il sorrisino di Walter Fargetta. E fa eh no, avete sbagliato.
7: No.
2: Avete sbagliato in tanti, però c'è anche chi ha indovinato ed è stato veloce al 342 41 15 105, ha provato a darci la risposta. Siamo al telefono con Simone da Broni. Pronto Simone?
8: Pronto, ciao, buona serata a tutti.
2: Simone, quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita?
8: Allora, ho 45 anni, nella vita adesso sto cercando di praticamente avviare una nuova attività personalizzando magliette, cappellini e facendo portachiavi, cose di questo genere.
2: Potresti farci una maglietta del Nick Pong a me a Fargetta?
8: Sarà fatto.
2: E noi in cambio, certo, se mi dai la risposta esatta, ti mandiamo un kit con i gadget di Radio 105.
8: Va benissimo.
2: Però dicevi, scusa Simone?
8: No, niente.
2: Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
8: 18.
2: Risposta esatta! Simone, vinci un kit con i gadget di Radio 105. A chi dedichi questa vittoria? Sei sposato, ai figli?
8: Sono sposato, la dedico a mia moglie Maggie e a mio figlio Raul.
2: Perfetto, Simone, grazie per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci.
8: Grazie a voi.
2: Buon weekend, ciao Simone.
8: Buona serata, ciao.
2: Questo è il Nick Pong. Portiamo gioia in tutte le autoradio, piattaforme, 105.net. Hai scaricato l'app di Radio 105?
7: Sì.
2: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Amore. Saif, parlare d'amore, questo è 105 Summer in questo fine agosto. Caro Walter, ieri aprendo l'estratto conto, perché mi piace sempre verso la fine del mese piangere un pochettino, ritornare coi piedi per terra e rattristarmi un attimino. Ho visto che anche quest'anno il mese d'agosto sono andato lungo. Mi sono detto, fare un mese a Milano a lavorare, non vorrei mica spendere come quando vai in vacanza. E invece la mannaia dei costi fissi, o soprattutto di quei tre locali rimasti aperti a Milano, locali anche se vogliamo anche un po' equivoci, hanno fatto sì che il mio estratto conto fosse come quello di uno che è andato in vacanza un mese. Questo per dirvi cosa? L'estate è finita, o almeno il mese d'agosto è finito, state tornando dalle vacanze, magari più alleggeriti dal punto di vista economico. Non vi preoccupate, perché il vostro Nick tiene tra le mani un trucco per risparmiare fino a 5.050 euro in 25 settimane. Sì.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati,
0: sì.
1: Soldi,
0: spariti.
1: Bene, amati, soldi.
0: Ciao, dobbiamo rifarli. Quindi a 105 Summer sta per arrivare il trucco delle 100 buste. Prendete 100 buste, 100 buste di quelle dove magari si infilano dentro le lettere. Numeratele tutte da 1 fino a 100. Dopodiché per 25 settimane, due volte a settimana, si estraggono dalla pila due buste a caso. A questo punto bisogna inserirci dentro la stessa cifra in denaro indicata dal numero scritto sul foglio. Se sulla busta ci sarà il numero 35, dovrete metterci dentro 35 euro. Se ci sarà il numero 78, dovrete metterci 78 euro e così via. Quando si arriverà alla 25esima settimana, ci saranno 5.050 euro, sommando tutte le buste, pronti ad essere spesi al meglio. Tu lo conoscevi il trucco delle 100 buste?
2: No.
0: Ecco, adesso ho imparato un nuovo metodo per risparmiare. Voi potreste pensare, ma che stupidaggine è questa? No, signori, nel gruppo Facebook delle mamme va fortissimo, Walter. È una roba che va fortissimo, e se va fortissimo nel gruppo delle mamme, chi siamo noi per contestarlo?

0: Sun, questo è 105 Summer. Mentre nel tuo scetticismo, Walter, mentre stavo spiegando la tecnica delle buste per risparmiare fino a 5.050 euro, io ti leggevo negli occhi il tuo sguardo. È arrivato un messaggio da un ascoltatore che fa: ciao Nick, lo scorso anno abbiamo fatto 52 buste, non 100 come quelle che consiglievamo noi, una per settimana tra gennaio e dicembre. Praticamente a dicembre avevamo poco più di 1200 euro a testa. Stiamo parlando di come risparmiare soldi nel modo più disparato che ci sia. Fateci sapere se voi avete qualche tecnica particolare. 342 41 15 105
1: 105 Summer.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Cioffi, Carmela, questo è 105 Summer. Se vi chiamate Marco, Giuseppe, particolarmente siete dei tipi polemici. Sì, e non è che è stato detto così a caso, no, perché mi rendo conto che quando faccio queste affermazioni, Walter, potrebbe sembrare che io dica la solita scemenza. No, è stato fatto uno studio preciso e attento prendendo 1900 recensioni online lasciate a 14 monumenti e 14 brand per stilare la classifica delle regioni più polemiche in Italia e dei nomi delle persone che risultano essere più polemiche. Marco e Giuseppe sono i nomi maschili più comuni in fatto di contestazione e lamentele. Quelli che si lamentano, se tu vai a vedere nella recensione, sono sempre, quasi sempre, Marco o Giuseppe. Ma quali sono le regioni più polemiche in Italia? In decima posizione abbiamo la Sardegna, con ben 781.785 recensioni pedanti e minuziose. Al nono posto abbiamo i toscani e all'ottavo posto i pugliesi. Al settimo posto troviamo la Sicilia. Al sesto posto troviamo l'Emilia-Romagna. In quinta posizione il Piemonte e in quarta il Veneto. Quindi la top 3 da chi è composta? Terza posizione per i campani. Mentre invece in seconda posizione i laziali. Al numero 1 vince titolo come regione più polemica in Italia la Lombardia. Sì, siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Una regione che si lamenta, che polemizza su ogni cosa. Sì, si stava bene, ma faceva un po' caldo. Ho mangiato molto bene, ma il servizio era lento. Siamo così. Noi lombardi risultiamo essere particolarmente polemici, se non i più polemici d'Italia. Quindi, Marco, Giuseppe, i nomi più polemici per quelli che riguardano le recensioni. Mentre invece i lombardi, la regione più polemica in Italia. E voi? Per cosa polemizzate di solito? Qual è il contesto che vi porta a polemizzare di più? 342 41 15 105. E poi c'è chi ci scrive, non per far polemica, ma mi chiamo Marco e sono Emiliano. Sono d'accordo, ma anche no. C'è Carlita.

0: Carlita Malive, Sona Skin, questo è 105 Summer, siamo quasi arrivati in direttura d'arrivo, prima dei saluti finali. Si parla di polemici, la Lombardia risulta essere la regione più polemica in Italia e Marco e Giuseppe i nomi di chi polemizza più di tutti in assoluto. Siete d'accordo? C'è un qualche Marco che si sente tirato in causa, un qualche Giuseppe? Non lo dico io, lo dice una ricerca fatta su un campione di 1900 recensioni lasciate a 14 monumenti e 14 brand. A tra poco con 105 Summer.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.

0: Allora, io non vorrei farne una polemica su questa cosa, ma io mi chiamo Marco e quando avevamo circa 25-28 anni, adesso ne ho 36, i miei amici mi chiamavano Marco Polemica, ma non perché io fossi polemico, ma perché erano loro che non capivano che io volevo solamente spiegarmi meglio. Sì, mi chiamavano Marco Polemica. Ciao, Marco da Cuneo.
1: Walter, siamo stati inondati da messaggi di Marchi e Giuseppe dicendo no, non è vero, non voglio fare polemica. 105 Summer termina qui anche questa sera. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie di cuore a tutti voi che avete giocato con noi, grazie a Sari a redazione, ma soprattutto grazie di cuore a Walter Fargetta. Grazie Walter,
2: grazie,
1: è stata una settimana molto molto divertente. Io sono Nicola Torrielli, noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata dell'estate di 105 Summer. Ciao a tutti!

0: tutto esaurito insieme
1: Mamma
0: a voi.
1: Mia.
0: Summer Compilation comincia così. Ma ciao, buona estate, io sono Ilenia.
1: Io sono Fabio Liuzzi, buongiorno.
2: Ben ritrovati dal vostro Mitch.
3: E ci sono anch'io, Betty, tutti insieme.
0: Finalmente,
2: in
0: ragazzi,
2: studio,
0: nello stesso studio, vicini vicini.
1: È incredibile, non vedevo l'ora di tornare a fare la grigliata di fine stagione.
0: Ma dove, in studio? Ma non si può grigliare.
1: Come no, ho adibito lo studio 2, ho adibito.
0: Sì, certo.
3: Ma non hai visto quello che ha portato?
0: Ma no, ma io pensavo scherzasse.
3: Tutto.
0: Ma veramente?
3: Ma certo. Sì, 20 salsicce, 30 costolette, c'è veramente qualsiasi roba.
1: La cosa più pesante è stata la griglia con le bombole da portare.
0: Le bombole.
2: Adesso ci serve un po' di musica, Ilenia, dai.
0: Mamma mia. Allora, musica, e che musica! Alzate il volume anche voi, amici da casa, perché sta arrivando Madonna, nuovo singolo, bellissimo, a seguire Dua Lipa, Houdini e Dracula.
2: Oh, metti più carne, che arriva Dracula, Madonna e Dua Lipa.
1: Vengono tutti, tutti invitati.
2: Aggiungi carne.
1: Sì, sì, metto tantissima carne.
0: Vabbè, Dracula. Ma Dracula tanto la mangia cruda.
1: Infatti, però l'aggiungiamo. Summer Compilation.

0: Dracula su Radio 105 in Summer Compilation. Questo è il modo che noi sappiamo, conosciamo per augurarvi una buona estate 2026. Ciao, ciao amici.
1: Ciao. Però non siete abbronzate voi ragazze.
0: Grazie, siamo stati qui in studio tutta l'estate io e Betty.
2: Che peccato.
3: Poi scusami, l'abbronzatura fa vecchio.
2: In che senso?
3: Che bisogna non abbronzarsi, sennò vengono le rughe.
1: Ma insomma,
2: io mi sento vecchio anche se sono abbronzato, è giusto, così mi
3: in
2: devo
3: effetti.
2: Sentire. Ma mi sento giovane io. A me piace la musica.
0: C'è musica giovane. Signori, sta arrivando. Lui è sempre giovane. Sta arrivando Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
2: Dopo, quando mangiamo la carne che è pronta, usiamo la carne.
1: È anche abbronzato lui.
0: E a seguire, amici, Conan Gray di Lonely Dancers.

0: Conan Gray a chiudere questa prima parte di Summer Compilation, che continua. Posso spoilerare qualche disco?
1: No, spoiler.
2: Un pochino, dai.
1: No, non dirlo. Andiamo a bere qualcosa. Vi preparo un cocktailino bello fresco. Mi arriva la spiaggia. Di là ho messo la spiaggia. Anche.
0: Ma che spiaggia negli studi della radio? Ma che dici?
1: Ma come che dici? Guarda, lascio anche le impronte. Non vedi? Guarda, ciao.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Chi capisce, capisce. Chi capisce bene.
1: Cosa?
0: Sorry.
3: Achille Lauro.
0: Scusa.
1: In che senso?
0: Lo sento.
1: Non è Achille Lauro. Dopo vengono a mangiare anche loro, eh?
0: Ah sì, li hai invitati.
1: Sì, anche se fa caldo i pinguini vengono lo stesso. Summer Compilation.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105 Summer Compilation.

0: Estate 2026, c'è la ciurma di tutto esaurito insieme a voi. Questo è solo un piccolo antipasto e poi stiamo tornando naturalmente molto presto, proprio con tutto esaurito. A partire dal 7 di settembre partirà alla grande anche la nuova stagione con il nostro capitano, tantissime sorprese, ci sarà pizza, tutti
1: le lasagne che ho portato,
2: quante sorprese. Ilenia,
1: aspetta, di chi era il computer che ha fatto
3: prima? Io l'ho acceso io.
1: Perché, scusami, cosa avevi
3: detto?
1: Fare?
3: Di portare i pinguini
1: e quindi
3: e li ho accesi.
1: Ma non sono quei tipi.
0: No, i pinguini, in che senso i pinguini? I pinguini per rinfrescare lo studio.
3: Esatto.
0: Ma no, ma sono i cantanti, gli artisti.
3: Ah,
0: stanno arrivando, Summer Compilation, dove c'è la musica più bella. Ve ne diamo subito una prova. Calvin Harris, a seguire Paul Russell, e poi arrivano proprio loro, i pinguini tattici nucleari.
1: Spegnili adesso che fa freddo.
3: Ho preso quello di ultima generazione che si accende.
1: Hai preso quello di ultimo, poverino, adesso lui c'ha caldo.

0: siento i pinguini tattici nucleari su 105 in Summer Compilation.
1: Sì, cosa volete da mangiare? Sto mettendo sulle costine, vi vanno bene?
0: Betty, spiegaglielo tu una volta per tutte. Stiamo conducendo un programma, è uno studio radiofonico, non si può grigliare.
1: Ma come?
2: Poi c'è fumo qui, adesso suona tutto, allarmi.
1: No, non ti preoccupare, abbiamo fatto togliere l'antifurto di là.
2: No.
1: Non ruba niente nessuno.
2: Andiamo a fuoco, io ho paura.
1: L'antincendio, tranquilla Betty, non ti preoccupare, è già suonato da un'ora. Non si è accorto nessuno.
2: Moriremo tutti.
0: Ma no, dai. Vabbè, almeno felici, perché abbiamo della musica in arrivo, sì. Stupenda.
3: Si arriva.
1: Sì, ma se non cucino io muoio di fame, però.
0: Bruno Mars, My Soul, Bowser, Magnetic, e a seguire Anna.

0: Another featuring 54 Ultra. Questa è bellissima.
1: Questa era
0: Giotto,
1: stupenda.
0: Io mi piace. Sapete che mi piacerebbe farla ripartire? La vorrei sentire
1: da capo,
0: ancora.
1: Da capo.
0: Sì.
2: No, non si può, non si può.
0: Non si può?
3: Non puoi, Ilenia, scusami, 105 non ripete, se non in un'altra occasione.
0: Vabbè, 105 non ripete, non si può. Tu invece puoi grigliare in uno studio radiofonico, avanti.
3: Eh sì, perché scusa, ne mangio una, ne mangio due, una salamella tira l'altra.
1: Come la musica, una via l'altra, senza interruzioni, tra l'altro.
0: Ma scusa, Betty, non era meglio quando questi due cialtroni erano in giro per l'Italia e noi da sole nello studio?
3: Non so.
4: Molto meglio. C'era meno odore, esatto. Qui dentro non si può stare.
1: Ma che cialtroni, che abbiamo passato un'estate in compagnia,
3: certo.
1: Grandi artisti.
3: Intanto la Betty è lì sdraiata sulla sdraio in ciabattine sulla spiaggia e si lamenta. Cosa ti lamenti? Poi cucino io,
0: Poi non ho capito, scusate, la musica la dovevate portare voi, alla fine sto mettendo tutto io.
5: E non lamentarti.
3: Scusa, non lo so, io ho pagato le salsizze.
0: Vabbè, salsizze, meno male. Dai, ci penso io con Los Angeles Blanco. A seguire i Drop Dead di Olivia Rodrigo e Chemical Post Malone.
3: Guarda che Blanco dopo viene a mangiare le salamelle.
0: Ma va?
3: Sì, l'ho invitato io.

0: Summer Compilation, dove c'è la musica più bella, la musica più fresca di questa estate 2026. Senti un po'.
1: È Blanco che sta chiamando la Betty.
2: Scusate,
1: Betty, rispondi.
2: Aspetta.
3: Rispondi. Questa è la stinga.
2: Allora. No, no, mamma. No.
0: Ma che Blanco, è sua mamma.
2: No, mamma, vengo più tardi perché sto mangiando le salamelle qui. No, non buttare giù le cozze. No, mamma, grazie. No.
1: Oggi carne. Dici stasera, domani. Brava.
2: Sì. Avete sentito qualcosa?
0: Sì.
1: No,
2: era un cantante che mi stava chiedendo una cosa.
0: Sì, sì. Certo.
1: Adesso voglio sapere, anzi, non dirlo chi è, non lo spoilerare, Ilenia.
3: Che lo dice Ilenia che era il cantante, vai.
0: No, non possiamo dire niente perché, ragazzi, stanno arrivando due brani che io vi consiglio di rimanere lì, belli, in ascolto, immobili, dove siete siete, fermatevi, stavate facendo qualcosa, non fatelo più, rimanete in attesa, state con noi, la musica in Summer Compilation continua.
1: Ilenia era Blanco, ha detto che non può venire, mangia solo in Blanco questa giornata qua.
0: Questa ce l'aveva qua, ma sai da quanto, non vedeva l'ora di dirti.
1: Beve solo vino Blanco, però,
0: Bravo,
3: Festival di
0: Fabio.
3: Sanremo.
1: Mi avete lasciato così in Blanco.
0: Summer Compilation
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A10, coda di un chilometro tra Savona e Albisola per un incidente in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Rogliano Grimaldi viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
10: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
11: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Radio 105. Proud to be different. Let me tell you.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: Ritrovati in Summer Compilation con la ciurma di Tutto Esaurito. Amici, stiamo tornando,
3: sì,
2: proprio
3: quasi
2: Tutto
3: finita,
2: Esaurito,
3: sì.
2: La ciurma al completo dal 7 di settembre anche con il nostro capitano. Ma prima occupiamoci della musica di Summer Compilation.
3: Vi
2: avevo promesso dei titoli, certo che ce li abbiamo. Jungle the Wave e a seguire Lemonade.
4: Wow,
2: Louis Tomlinson.
3: Quindi ci facciamo una Lemonade on the Wave?
2: Sì, perché no?
3: Ah, bella fresca.

0: arrivati in fondo, alla fine, alla frutta, in chiusura.
1: Ciao. L'ho portata, ha portato le ciliegie, ve le sbuccio una.
2: Ma non sono frutta di stagione le ciliegie.
1: Come no?
0: Come no? Scusami, no. Sono estive.
2: Ma porta un cocomero, porta qualcosa di più sostanziale alle ciliegie.
0: Che? Ragazzi,
2: poi quattro ciliegie ha portato.
0: No. Se le ha mangiate tutte. Ragazzi, siamo in uno studio radiofonico, tra l'altro ce ne dobbiamo andare adesso. Vabbè, quindi porta
1: adesso
0: via tutta quella roba lì.
1: Sponda tutto la Betty.
0: Guarda, guarda, sta lasciando le impronte di ciliegia ovunque.
1: Mamma mia, che mani unte.
0: Amici, noi torniamo prestissimo con tutto esaurito, carichi per darvi la sveglia. Come sempre alle 7 del mattino. Vi auguriamo ancora però una buona, buonissima estate. Grazie Giurma.
2: Grazie a te Ilenia, ci sentiamo a settembre.
0: Ciao, Betty, ciao. Amici, Fabeliuzzi, baci.
1: Ciao, viva l'estate.

0: 8 in punto, TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera, la polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party all'ippodromo di Schaken in Argovia. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle, con relativo lago cresce il rischio esondazione. Il bilancio è di 750 morti, ma in Cina il disastro è quasi silenziato dai media statali, solo 16 le vittime nella regione tibetana, secondo Pechino. Axios rivela: a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme, il Cremlino preparerebbe una nuova offensiva di terra su Kiev. Nella notte raid sulla capitale, centrati edifici residenziali, in Russia in fiamme una raffineria. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei 4 collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 105 Summer.
1: Si chiama così, non so se è abbastanza chiaro. 105 Summer, buongiorno, buona domenica mattina a tutti dal mister Dario Spada, mister, adesso mi sembra un po' eccessivo. Oggi ultima giornata di queste sveglie così all'alba per quel che mi riguarda, perché da domani si torna alla normalità. Più o meno, amici, cioè adesso non aspettatevi che il palinsesto sia tutto esattamente quello normale, perché come sempre ci saranno dei programmi che cominciano un po' dopo, però sicuramente 105 Music in Cars torna domani pomeriggio alle 16 su Radio 105, e lo sto dicendo già da un po', ci sarà una sorpresa, nel senso che, come sicuramente saprete se siete fan carsisti, se avete ascoltato anche nel mese di luglio, Fabiolina, la nostra Fabiola del cuore, si è presa un periodo di pausa, un periodo sabbatico, e quindi da domani cominciamo una nuova avventura per qualche tempo, per qualche mese con me. Ci sarà una persona nuova, non posso spoilerare ancora niente. L'unica cosa che posso spoilerarvi invece è che con me questa mattina ritrovo l'amato Walter Forgera.
2: Ma buongiorno Dario.
1: Buongiorno, caro Walter. Mi dispiace, lo so, sonno. Mi dispiace solo non essere lì con te in radio per poterti dare i pizzicotti, per svegliarti.
2: Grazie,
1: per bene.
2: Allora sono fortunato.
1: Sei un po' fortunato, da un lato. Dall'altro, però, non ti ho portato né il caffè né la brioche. Perché
2: questa
1: io.
2: Non è una bella cosa, eh?
1: Lo so, perché io sono stato un po' in qualche modo punzonato con un tizzone ardente da Spine nei giorni scorsi, che mi ha chiesto espressamente di portargli la colazione. E quindi, vabbè, questa cosa devo ricordarmela, perché mi capitava un po' di tempo fa di sostituire il capitano alla mattina, ormai sono tanti anni che non lo faccio più, però quando succedeva, e magari succedeva per periodi più o meno lunghi, la mia abitudine era portare la colazione a tutti. Ora sono diventato povero, quindi colazione giusto per una persona.
2: Che fortuna che ho avuto io.
1: Esattamente, vabbè, però
2: in questo momento,
1: vabbè, tanto ci vediamo domani pomeriggio, che tu ricominci anche con Pauline Martin, ecco, giusto Walter?
2: Le brutte notizie passano prima.
1: Esatto, e buona domenica anche a voi. 342 41 15 105 se volete, ragazzi, con molta calma, è domenica per tutti. Cominciamo però, lo facciamo con un disco nuovo, il nuovo di Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sogni?

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, su Radio 105, 105 Summer. Ancora buongiorno, buona domenica a tutti. Io lo so che, Walter, non dovrei dirtelo, ma sento un telefono che squilla. Evidentemente c'è qualcosa di...
1: Davvero?
0: Sì, lo sentivo, perché anche a domenica mattina, ragazzi, i telefoni qui a Radio 105 non ci mollano un attimo.
1: L'hai sentito tu, non l'ho sentito io, pazzesco.
0: Ma veramente? Evidentemente era molto vicino al microfono con cui ci parliamo, anche se io sono in location privata. Vabbè, insomma. Comunque, domenica mattina, che nel mio caso è una domenica piuttosto impegnativa, perché io ieri sera ero ad Oleanova in Sardegna e sono arrivato all'alba questa mattina qui a Milano proprio per essere in radio. Quindi immaginate anche, cioè, è come se non avessi dormito, cioè, ho dormito 3 ore. Però comunque tra un aereo e l'altro, la pashmina,
1: 3 ore meglio di niente.
0: No, sono d'accordo, 3 ore meglio di niente, soprattutto nel mio caso, perché vabbè, chi ascolta Music and Cars, per tornare lì, lo sa, io sono un amante del sonno, diciamo, indotto. Cioè, a me piace andare a letto e fino a qualche tempo fa magari qualche pillolina per aiutare il buon riposo, così. Ecco, però negli ultimi tempi ho capito che alla mia età stava diventando una dipendenza anche quella, e quindi ho deciso piano piano di interrompere. Non si fa mai dall'oggi al domani, lo dico per tutti quelli che magari prendono le pillole. Diciamo che mi sono spostato su rimedi più naturali. Non pensate male, rimedi naturali per me sono la melatonina, perché altro... Più che dormire, praticamente è uno svenimento, ma sonno sempiterno, quindi non potrei fare altro. Quindi melatonina, così. Nonostante quella, insomma, non è che proprio sempre il sonno sia perfetto. Poi in questo periodo si parla tantissimo di pulizia del sonno. È diventato un argomento molto dibattuto, nel senso che fino a qualche anno fa si parlava di sonno, di dormire poco e di insonnia, ma non c'erano così tanti consigli e tecniche anche di rilassamento. Non so se vi è mai capitato di scrollare sui social, TikTok piuttosto che Instagram, e vedere tutti questi che ti insegnano le tecniche di respirazione. Walter, tu le hai mai provate quelle tecniche?
1: No,
0: la 4-7-8, quindi respiri per 4 secondi così, poi trattieni per 7 secondi e espiri per 8. Se lo fai per 2 minuti, quella cosa lì, muori. No, nel senso...
1: Esatto,
0: dormi per sempre, tipo la bella addormentata. E volevo sapere da voi come state trascorrendo queste prime ore di questa domenica mattina, quali sono i programmi anche per questa giornata, se ne avete. Molti di voi saranno sicuramente di ritorno. 342 41 15 105, arriva il disco di quest'estate, Moving to the Sun, Ugel, Email Angle e Ultranate.

0: Doja Cat, Say So, Radio 105, 105 Summer. Ancora buongiorno e buona domenica a tutti da Dario Spada, da Walter Fargetta. C'è la nostra Eleonora al centralino. Volevo ringraziare anche Valeria Stoppelli che è in redazione. E Marta mi scrive: domenica mattina per me vuol dire una cosa sola: colazione lenta, caffè bollente, zero sveglia. Bello. E poi ha detto: oggi porto i bambini al mercato e poi si vede. Questi sono i progetti per la sua giornata, assolutamente, come dire, che ha il relax, no, come leitmotiv. E poi invece Giorgio che dice: ciao ragazzi, io stamattina sono già in macchina, vado a trovare la mia mamma, però con la radio accesa il viaggio è tutta un'altra cosa. Quindi questo presuppone che la mamma non viva vicinissimo casa, oppure magari vive vicino, comunque anche per 3 minuti e mezzo ti vuoi ascoltare Radio 105. Pensa che sfiga, Valtteri, gli siamo capitati noi a Giorgio. Mannaggia. Va bene, continuate a raccontarmi i vostri progetti per questa domenica. Intanto, beh ragazzi, chissà che progetti ha Cioffi con la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela. Cioffi, Radio 105 insieme fino alle 10 con Dario Spada, con i vostri progetti per la vostra domenica. Roberto, 61 anni, ascoltatore storico, vi ascolto da anni la domenica mattina ed è un rito ormai. Oggi giornata tranquilla, giardino e un buon libro. Che invidia! Più che per il libro, che ne ho letti tanti quest'estate, magari poi vi do anche qualche consiglio per il giardino. Avere il giardino, tanta roba. Torniamo tra poco! C'è
1: 105 Summer. 105 Summer.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: conosciuti con Talk to You e riscoperti quest'estate con Silver Lines, due pezzi che potrebbero sembrare di due artisti totalmente diversi, perché gli Another sono un duo di DJ che arrivano dai Paesi Bassi e in questo caso si sono avvalsi proprio della collaborazione di questa cantante Emily Warren, appena ascoltati qui su Radio 105. Ancora buona domenica. Allora, vi stavo dicendo che citando un ascoltatore storico di 105, Roberto, che ogni domenica lui ascolta la radio, sta in giardino e legge un libro, immagino nei mesi estivi, perché in giardino d'inverno a leggere un libro, a meno che tu non abbia uno di quei camini, di quei, come si chiamano quelle cose lì, i braceri, ecco, i braceri, che credo siano illegali in moltissime città oramai, quelli per appunto...
1: Davvero?
0: Sì. Non puoi più accendere la legna e fare,
2: cioè,
0: diciamo,
2: accendere
0: cose,
2: case, case,
0: no,
2: edifici,
0: in teoria no.
2: No, basta.
0: No, ma lo sai che non puoi nemmeno adesso, tutte le pizzerie che aprono adesso, a meno che tu non abbia magari preso la pizzeria di un altro, hai cambiato gestione e quella pizzeria aveva il forno a legna, ma se tu ne apri una ex novo non puoi più mettere il forno a legna nelle grandi città.
2: Ma non la sapevo questa.
0: Sì, sì, per l'inquinamento, perché chiaramente la cappa fumaria anche del forno a legna di una pizzeria, vuoi oggi, vuoi domani, poi inquina chiaramente. Quindi, così come nei condomini, negli appartamenti, per esempio a Milano, ma credo che anche in tante altre città, tu non possa avere il camino. Lo puoi avere soltanto in alcuni posti e puoi averlo se quella casa storicamente aveva il camino. Se tu costruisci la casa nuova, infatti, non so se hai notato, c'è stato il boom negli ultimi anni di quei caminetti a bioetanolo.
2: È vero, è vero.
0: Che praticamente non inquinano, che in teoria dovrebbero scaldare, ma non scaldano minimamente come un vero camino a legna, evidentemente. Vabbè. Comunque, vi stavo dicendo dei libri, io ne ho letti tanti quest'estate, però ahimè non ho più tempo per consigliarveli. Tra poco vi do un paio di titoli che mi sono piaciuti veramente tanto. Intanto, se volete, è proprio a vostro insindacabile giudizio, potete continuare a scriverci 342 41 15.

le lacrime di Sabrina Carpenter, Tears, su Radio 105. Allora, parliamo di libri, grazie ancora a Roberto, scusate, ma Roberto, ascoltatore storico, ormai è un rito ascoltarci la domenica mattina e questo mi fa piacere, anche se io normalmente poi non sono in onda la domenica mattina, ma questo poco importa, l'importante è ascoltare Radio 105. Vi dicevo dei libri che ho letto quest'estate, ce ne sono due che mi sono particolarmente piaciuti. Ora, il primo che vi consiglio, giuro non è pubblicità, non mi hanno pagato, è Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto. Bellissimo, lui ne ha scritti tanti di libri che hanno tutti più o meno dei riferimenti biografici. Lui è un divulgatore, uno che ha deciso di girare per il mondo e di vivere qui e lì, quindi è un po' un nomade non digitale, nel senso che lo ha fatto già ai tempi in cui non c'erano ancora tutti i social, però poi le sue esperienze soprattutto in Asia lo hanno veramente molto colpito e le ha tutte messe in questi libri. L'ultimo, Ci basterà mangiare il vento, è secondo me molto molto bello, è una lettura estiva, adesso mi rendo conto che siamo quasi arrivati alla fine dell'estate, però insomma c'è ancora, soprattutto al sud Italia, c'è ancora tempo per le belle giornate, per il mare, e quindi un buon libro potrebbe essere utile, e quindi Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento. Il secondo invece, che è un romanzo, è più un thriller, però è un thriller ambientato in un posto che a me piacerebbe visitare tantissimo, è un'ambientazione spettacolare, diciamo che sono quelle isole al sud dell'Australia, quindi vicine al polo sud, dove ci sono tutti i vari, come si chiamano, le dispense di semi, no? Quei container con tutti i semi del mondo, delle piante del mondo, che vengono protette nel caso in cui il cambiamento climatico le metta a rischio, nel caso in cui fra magari 200 anni bisognerà ripiantare le piante. Il libro in questione si chiama Nero come il mare ed è di Charlotte McConaghy. Charlotte McConaghy, Nero come il mare. Bello, è un thriller, ma fa anche molto riflettere. Torniamo tra poco, voi scriveteci 342 41 15 105.

0: il disco giusto per la domenica mattina, questo, perché si chiama Businessman, anche se i veri businessman non si fermano mai, sono sempre lì col cellulare, una chiamata, devo organizzare una call, tac, ragazzi, qui fatturare, era dito nella piaga, noi torniamo tra poco, rimanete con noi su Radio 105.
1: 105 Summer.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai.
5: A settembre
15: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.

0: qualcosa questo disco? Bibino Money, Lil Freak. Buongiorno, buona domenica a tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che stanno ascoltando la radio facendo così. Perché dai, io vi vedo che vi stiracchiate un pochino. Tra l'altro ho scoperto recentemente perché ci stiracchiamo, che è un gesto che facciamo tutti sin da quando siamo piccolini, da quando siamo proprio neonati. È un modo per riossigenare i tessuti da parte del cervello, perché tu ti stiracchi, quindi i muscoli si allungano, il corpo richiede più ossigeno tendenzialmente, infatti quando non si stiracchia poi viene sempre un po' lo sbadiglio, e permette al cervello di rimettersi in moto e quindi magari sì, bisognerebbe farlo anche quando non viene da fare spontaneamente, cioè normalmente stiracchiarsi succede proprio in maniera inconscia, però se siete per esempio in viaggio, in macchina e siete un po' stanchini, al di là del fatto che bisognerebbe sempre fermarsi, fare le pause, cioè apriamo piccola parentesi, parliamone, ormai tutte le auto moderne hanno quei sistemi che rivelano se il guidatore è assonnato e stanco, no? Ok, allora va bene, per la sicurezza serve, è fondamentale. Io le farei un pochino meno stressanti.
1: Sì, sono un po' aggressivi.
0: Vagamente, vagamente. Io quest'estate ho fatto tanti chilometri in macchina, tantissimi. Cioè, ogni 3x2 è rivelata stanchezza per fermarti a bere il caffè. Sì, se bevo un altro caffè mi devo chiamare l'ambulanza perché mi viene un infarto. Cioè, quindi secondo me andrebbero un po' settate. Credo che ci sia il modo per farlo in qualche autovettura. Nella mia ci ho provato, no. Tra l'altro ti parla anche la bastarda.
1: Cioè, no, la mia no, per fortuna.
0: La tua ti fa soltanto il segnale acustico.
1: Il simbolo del caffè, sì, è il segnale acustico.
0: No, invece la mia prima parte col segnale, poi parte con la voce. Voce, rivelata stanchezza, fermarsi. Poi se tu te ne freghi e non schiacci il tasto veramente chiaramente per bloccarlo, inizia a farti vibrare il volante. Che tu dici, ma che cosa sta succedendo?
1: Che maleducazione.
0: Maleducazione, ragazzi, maleducazione. Comunque, se siete stanchi, potete mettervi così a stiracchiarvi un pochino. Il cervello piano piano si riprende e dà i segnali per...

0: estate 2026, il ritorno anche di Charlie XCX con la sua Wink Wink da un album che devo dire mi ha stupito, perché ha un sacco di, come dire, influenze anche di musica lontanissima dal pop. Brava Charlie XCX, l'album si chiama Music Fashion Film. Noi a questo punto ci fermiamo, parlavamo prima di viaggi in auto. Ecco, attenzione perché arrivano le ultime notizie sul traffico.
1: 105 Summer.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A10 causa 2 km di coda tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sul raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino, traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Montoro in direzione Avellino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: 105
9: Che storia!
10: Radio 105.
9: Che storia!

0: conclusa, ne abbiamo ancora un'altra. Sono le 8:59, spazio alle news.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e 5 feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. Era in corso un rave party con 3.500 partecipanti. La polizia chiede di non avvicinarsi, decine di ambulanze sul posto. Ancora raid russi nella notte in Ucraina, colpiti edifici residenziali a Kiev. Ieri un attacco contro un deposito di armi a Bucha ha ucciso 37 persone. Intanto Axios rivela, durante la sua visita a Mosca, il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza, ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese, 3-2 il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: che paranoia. La flamenco paranoia, Samurai J. Nel mio caso è una paranoia reale, nel senso flamenco, salsa, bachata, breakdance, cioè qualsiasi cosa prevede il movimento, e quindi il mettersi in mostra ballando col proprio corpo, per me è una paranoia gigantesca, perché io ho la... Sì, io ho il sincronismo
1: non
0: di...
1: Non ti gusta.
0: Ma non è che non mi gusta, mi piacerebbe anche saper ballare. In questi giorni, tra l'altro, dopo di me c'è sempre Brian, che è un bravissimo ballerino, adesso non lo fa più, lui insegnava anche breakdance. Mi piacerebbe anche saperlo fare, è che proprio io, la mia coordinazione è proprio stata fatta, secondo me, da un ingegnere che non capiva tantissimo. Cioè, se mi dicono devi alzare il braccio sinistro e girarlo a destra, io come minimo alzo il ginocchio destro e do una ginocchiata a qualcuno.
1: Lasciamo stare allora.
0: Sì, non riesco. E ci provo anche, mi è capitato. Walter, abbiamo anche lavorato insieme, tu lo sai, io sul palco non sto fermo un secondo.
1: No, non ti ho visto mai ballare, però.
0: No, ballare no, ragazzi, anche perché abbiamo le ballerine normalmente, quindi no. Senti, volevo leggerti questo messaggio di Silvia. Domenica di relax totale per lei. Yoga, proprio adesso, cominciato da poco. Bah, poi brunch con le amiche e quindi super super easy. Ora la domanda che vorrei fare a Silvia: ma lei fa yoga ascoltando Radio 105? Cioè, in teoria non ci sono tutte quelle musichette.
1: Infatti tutte quelle non siamo cose... proprio una colonna sonora adatta per lo yoga.
0: No, se non è Silvia hai sbagliato qualcosa. Vabbè, tutto a posto. Se volete mi raccontate la vostra domenica, mi potete raccontare anche se avete letto qualche libro in particolare che vi ha colpito. 342 41 15 105.

0: Sono passati solo 2 anni, però sembra un disco dell'altro ieri. Poi senti la maestria del DJ Walter Fargetta. La base dopo il disco praticamente.
1: Scusate, non lo faccio apposta.
0: No, ma ragazzi,
1: non lo faccio apposta, sono nato così.
0: Beh, c'è chi nasce con delle doti e chi con altre. Tu mi dicono che tu ne abbia tante, Walter. Me lo raccontava.
1: Sì,
0: me lo raccontava il tuo divano, quello storico che hai dato via perché poi cambiando casa.
1: Possiamo andare avanti, per
0: sì,
1: favore.
0: Sì, sì, andiamo avanti. Senti, ti volevo chiedere prima di andare avanti. So che tu sei un po' restio a parlare dei tuoi fatti privati, giustamente, ti fai, insomma, e preferisci che la gente si faccia i fatti suoi. Ecco.
1: Sarebbe...
0: Però tu hai fatto un trasloco da poco, no?
1: No, sto facendo.
0: Ah, lo stai ancora facendo.
1: Non si vede che sono a pezzi. Non si vede.
0: Quindi hai fatto un'estate di traslochi, serate, in giro.
1: Sì.
0: Cioè praticamente non ti sei fermato un secondo.
1: Ho bisogno di 6 mesi di ferie, grazie.
0: Vabbè, ma adesso arriveranno le ferie per te,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Andrai da qualche parte.
1: 2027.
0: Madonna, come fai, Walter? È un attimo al 2027. Non è che siamo qua. Sai quanti ascoltatori mi stanno scrivendo che quest'anno i relax sono stati presi proprio in pochi e singoli giorni. Non hanno fatto le vacanze come si faceva un tempo. Ne abbiamo parlato anche questa settimana del mito, no? Delle ferie di agosto italiano, che nasce negli anni 60, quando le fabbriche chiudevano tutte e quindi la gente magari aveva anche le case al mare comprate dai genitori in tempi, diciamo, in cui ce lo si poteva permettere. Oggi quella cosa lì non esiste più, quindi Walter, mal comune mezzo gaudio.
1: Che sollievo,
0: ragazzi. Che sollievo, esatto. Potrebbe andarti peggio, Walter. C'è il messaggio,
1: Ovvio. Sì,
0: c'è il messaggio di Enzo che dice: "Vi scrivo dal terrazzo, sto innaffiando le piante che sono l'unica cosa in casa che mi ascolta davvero. Mia moglie dice che parlo troppo, le piante invece non replicano mai e quindi hanno trovato un equilibrio."
1: Beh, però.
0: Attenzione, perché oggi il programma di Enzo prevede pranzo dai suoceri. Quindi diciamo che la parte tranquilla della domenica finisce tra un paio d'ore. Walter, ti faccio questa domanda, la faccio anche agli ascoltatori.
1: Sì.
0: Preferisci un bel trasloco o un bel pranzo dai suoceri?
1: Il trasloco.
0: Benissimo, musica, grazie. Questa va bene per lo yoga dell'ascoltatrice di prima. Medusa e Khalid, Weekend.

0: Lo stiamo vivendo il weekend Medusa insieme a Khalid. Prima di fermarci volevo leggere al volo il messaggio di Simona che mi ha scritto: ho sentito Enzo parlare del pranzo dai suoceri, gli faccio i miei più sinceri auguri, io oggi vado dai genitori di mio marito e ho già preparato il sorriso di circostanza per quando la suocera dirà che il sugo è troppo salato. Ogni domenica la stessa scena, ormai è una tradizione. Ragazzi, funziona così, bisogna portare pazienza, la domenica è anche quello. Torniamo tra poco.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Live from the Magic City, 105 Miami.
10: Con Radio 105, vola a Miami.
11: Why don't you dance?
12: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
10: Party esclusivi,
12: tendenze,
10: moda e lifestyle.
12: 105 Miami.
10: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
13: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Rane d'argento, le Silver Lines di Another, il nostro 105 Selection. Prima non ve l'ho detto, ma adesso sapevatelo. Insomma, lo ascolterete tutta la settimana fino a venerdì prossimo, quando poi si cambia.
1: Fino a quando finirò il trasloco.
0: Ah, quindi venerdì prossimo hai deciso? No, non lo sai. No, speri io spero prima.
1: Ma va, finirò a novembre.
0: Ma scusami Walter, adesso abbassami un attimo la base. Qui dobbiamo un attimo metterci in ginocchio sui ceci.
1: Aiuto.
0: Ma mi racconti sto trasloco, perché sta durando così tanto?
1: Perché prima c'è la ristrutturazione, poi c'è l'acquisto di immobili e la scelta, okay. E poi entra l'impresa e poi piano piano sposti.
0: E poi metti il mobile
1: garage,
0: lì
1: Poi consegni la casa di proprietà che devi vendere e piano piano riempirò quell'altra.
0: Ho capito, è lunghissima. Sì, sì, no, io pensavo fosse...
1: Se non hai niente da fare,
0: guarda Walter, ma io verrei molto volentieri a darti una mano, anzi probabilmente lo farò, ma forse ti potrei mandare quel robot, non so se l'hai visto, il robot che ha vinto il record, ha superato Bolt nella corsa, te lo regalo, quello corre velocissimo coi pacchi in mano, adesso non so come arrivino questi pacchi e questi

lunghissima oggi, possiamo stare insieme, allora, con me fino alle 10, poi vediamo quello che ci aspetta nel palinsesto. Torniamo tra poco, intanto mettiamo un altro disco, quello di Anna, Why Girl Wasted.

0: Disco nuovo di Kamrad, Hug Yourself, che è quello che si dovrebbe fare per tirarsi un po' sul morale. In giro per il mondo ogni tanto si vedono questi ragazzotti o queste ragazze, ragazze un po' meno, perché forse rischiano qualcosa in più. Però vi sarà capitato di vedere quelli che vanno in giro per le città con il cartello Free Hugs, cioè abbracci gratis. Perché è una cosa che in effetti negli ultimi anni si fa sempre di meno, abbracciarsi. E invece, vabbè, notizia che è stata detta 200 milioni di volte, ma chi sono io per non ripetermi? L'abbraccio fa benissimo, rilascia ossitocina, rilascia tutte quelle sostanze nel cervello che ci fanno stare bene. Per cui se incontrate qualcuno oggi, qualcuno a cui volete bene o qualcuno che magari conoscete non così in profondità, però abbracciatelo, fatemi questa promessa. Walter, guarda.
1: No, io lo faccio spesso, devo dire sì, che funziona. È proprio funziona. Una bellissima sensazione, è vero. A me piace.
0: Ma è bello, ti fa recuperare un po' anche il, come dire, la fiducia nel genere umano, no? Abbracciarsi con qualcuno, anche soprattutto d'estate, quando ci sono quei bei 36 gradi,
1: bello,
0: no?
1: Sì,
0: bello.
1: Sì, condividi il sudore,
0: sì,
1: la puzza, bello.
0: Perché no? Che bella immagine, grazie Walter. Senti, Federica, invece stavamo parlando di cose viste sui social, prima i robot, adesso di questi con i cartelli Free Hugs. Federica invece ci scrive questo messaggio, la capisco molto bene: la mia domenica mattina è iniziata con un tentativo fallito di fare i pancake, come si vede sui video di Instagram. Risultato: una cucina a pezzi, pancake che sembravano più delle suole di scarpa e il gatto che guardava tutto con l'aria un po' così stranita. Ora sto bevendo il caffè cercando di recuperare la mia dignità prima di uscire, magari andare a fare colazione fuori. Capita? Vi è capitato di seguire qualche ricetta? Dice, ah, ma questa, guarda, ma se la fa lui la faccio anch'io, è facilissimo! Una cacata pazzesca, mamma mia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Parlare d'amore, Saif o Saif, che dir si voglia alla fine, chiamiamolo come ci pare, l'importante è la musica. Però attenzione amici, perché adesso vi racconto una cosa molto importante, perché proprio adesso sta arrivando dal 28 agosto al 6 settembre. Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate, dove troverete area food, convegni, show cooking, vedi prima parlavamo di ricette, mostre, laboratori e grandi serate con i DJ set e l'animazione di Radio 105 nella veste di Dario Micolani. Vabbè, Radio Dario, più o meno la stessa cosa. Esatto, gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 Anni 90. Quindi dal 28 al 6 settembre, Fiera Mondiale del Peperoncino, vi aspettiamo a Rieti. Astro, no.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.

0: Golden, Yan Dior, Mood. Benvenuti, buona domenica. Abbiamo scavallato, ragazzi, siamo già entrati da un bel po' nella seconda ora insieme e quindi ci rimane poco tempo da passare insieme. Però prima parlavamo di questa ascoltatrice che ha provato a fare i pancake, non è andata benissimo, Fede.
1: Non infierire.
0: Non infierisco, però attenzione perché Nicoletta risponde a Federica, lei dice: io ho tentato la torta a specchio, boh, mai vista.
1: Cos'è?
0: Ma è quella torta lucida che sembra uno specchio vero. Qui c'è una glassa talmente lucida e dovrebbe dare l'impressione di
1: commestibile?
0: No, dovrebbe essere. Ma sai che gli americani fanno queste torte incredibili che sembrano degli oggetti anche,
1: sì,
0: mettono accanto agli oggetti reali e tu devi capire quale è un dolce e quale è l'oggetto reale, no?
1: Mamma.
0: E poi vedi che arrivano col coltellaccio e tagliano la torta. Un'opera d'arte. Poi bisogna capire se quella roba lì è buona o meno, questo non te lo so dire. Però lei sta dicendo, appunto, ha provato a fare questa torta e il risultato, dice Nicoletta, aveva più l'aspetto di una pozzanghera dopo il tempo.
1: Bene, così molto non bene. La mangi, così non c'è rischio di ingrassare.
0: No, decisamente. Beh, puoi darla. Beh, puoi sempre farla mangiare ai bimbi. Tanto i bimbi mangiano qualsiasi cosa.
1: Sì.
0: Io quando ero piccolo mangiavo il fango, mangiavo proprio la terra. Sì. Mi ricordo? Uno schifo, ragazzi. E poi, chiaramente, cosa succedeva? Lo so che è un argomento bruttarello, state facendo colazione. Poi sai che i bimbi. Succede. I vermetti. Sai quando ti vengono i vermetti nella pancia?
1: Sì.
0: E quindi...
1: Buona colazione a tutti.
0: Va bene. Continuate a scriverci se volete. 342 41 15 105. Il nostro numero per ragguagliarci sulla vostra domenica mattina, sui vostri progetti.

0: d'accordo con Who Made Who Energy. È DJ e produttore, stavo leggendo, del 1991. Walter, cosa facevi tu nel 91?
1: Pagavo già le tasse.
0: Esatto. Capisco molto bene. Amici in viaggio, se siete curiosi di sapere com'è la situazione su strade e autostrade, tra pochissimo le ultime. Intanto noi torniamo tra pochissimo.
2: 105 Summer.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano, un incidente sulla A14 causa un chilometro di coda tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna, per traffico congestionato un chilometro di incolonnamenti sulla A30 tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta, infine sulla statale 407 Basentana traffico rallentato per carichi dispersi all'incrocio di Brindisi Montagna viaggiando verso la statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: 105. Che storia.
8: Radio 105.
9: Che storia.

0: pelle di cappone in questo momento. Uno dei miei dischi preferiti, ragazzi, in assoluto, 1980, Christopher Cross, Ride Like the Wind. Ed è l'invito, diciamo il buon augurio che vi faccio per tutti quelli che continueranno ad ascoltare la radio, di andare a Vele Spiegate in questa domenica, la vostra domenica, per quelli che ritorneranno dalle vacanze, amici, è così, noi siamo qua già da una settimanina. Domani torniamo ufficialmente alle 16 con 105 Music in Cars. Grazie mille Walter Fargetta per la regia.
1: A prestissimo,
0: ci vediamo domani pomeriggio. Grazie alla nostra Eleonora al centralino, grazie a Valeria Stoppelli per la redazione. Da Dario Spada è tutto, domani 16 torna 105 Music in Cars. Ciao!

0: E si comincia, buona domenica a tutti, 105 Open Club su Radio 105 col vostro Brian di fiducia. Inizia un'altra puntata, una puntatona. Buona domenica perché è l'ultima domenica di agosto, ok? Ieri era l'ultimo sabato di agosto, oggi è l'ultima domenica di agosto, 30 agosto 2026, e per me l'ultima giornata in cui manterrò questo orario, cioè dalle 10 alle 12, sempre qui su Radio 105. Da domani cambieranno gli orari, da domani inizierà ufficialmente il palinsesto con alcune piccolissime eccezioni. Una di queste riguarda me, perché al posto dell'ora di take away, al posto di degli squizzati di Enrico Papi, ci sarò io per 2 ore con 105 Open Club per tutta la settimana. Un'altra news è che oggi per questa diretta in regia c'è Simo J.
1: Eccoci.
0: Ciao Simo, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto? Come sono andate queste vacanze? Bene?
1: Allora, oramai dopo una settimana di rientro le ho quasi dimenticate.
0: Caspita, pensate, io sono 3 settimane, invece lo dimentico proprio, io le ho archiviate, sono già l'anno prossimo,
1: archiviate.
0: Con la voglia di andare in vacanza, però direttamente l'anno prossimo. Beh, è andata bene? Sei stato bene?
1: È andata bene, mi
0: Dove
1: sono rilassato. Allora, ho fatto Formentera, poi sono andato un po' a casa, che era un po' che non andavo giù in Liguria.
0: A Bordighera sei andato?
1: Bordighera.
0: Come l'hai trovata a Bordighera?
1: Allora, l'ho trovata meglio degli altri anni,
0: vabbè.
1: Dai.
0: Ci sta, meno male.
1: Una fiorente gioventù che sta un po' animando la costa.
0: E invece,
1: dai.
0: Scusami, no, ne approfitto perché io sono stato un grande estimatore di Formentera. Come l'hai trovata?
1: Allora, molto più tranquilla rispetto agli anni. Era un po' che non andavo,
0: sì.
1: Però molto più tranquilla per via di un po' di restrizioni che hanno avuto sui locali, su queste
0: quindi
1: cose.
0: L'hanno
1: tranquillizzata
0: fatta
1: molto.
0: Tornare un po' quella roba un po' più relax.
1: Sì, un po' più wild.
0: E meno cazzeggio.
1: Esatto.
0: Seratone, che comunque puoi trovare tranquillamente sull'isola più vicina, che è Ibiza.
1: Esatto, bastano mezz'ora di traghetto.
0: Mezz'ora di traghetto e mezz'ora di sonno, perché poi di solito quando vai a Ibiza probabilmente mezz'ora è il sonno che ti puoi permettere tra una cosa e l'altra. Va bene amici, comunque che dire, quest'estate è ancora qui, tanta gente non è ancora partita, quindi noi abbiamo archiviato le vacanze, però magari alcuni di voi stanno per partire. Non parleremo di questo però, perché l'abbiamo fatto, diciamo, in maniera molto ampia tutta quest'estate. Parleremo anche di colazione, di risveglio, essendo per me l'ultima volta che faccio questo orario che mi costringe a svegliarmi verso le 7:45 e le 8, diciamo che anche il ritmo della colazione cambia, no? Quindi parleremo sicuramente di colazione. Nel frattempo il nostro numero lo conoscete, 342 41 15 105.

0: Da Dio, questo è Radio 105. Da Dio, quello che potete fare con noi, cioè stare qui belli belli carini, paciarotti, per due ore, ok? In mia compagnia, io sono Brian. Allora, in questa normalmente in questo programma si fanno un sacco di cose, chiacchieriamo con gli ascoltatori, giochiamo. Ecco, al Crucifer Brian intanto torna domani, quindi ricordatevi il nuovo orario per quanto riguarda questo programma. Dalle 12 alle 14 giocheremo, regaleremo altri kit della radio, ma ora parliamo di colazione. Allora, perché voglio parlarne? Intanto perché ho delle notizie molto succulente, molto carine, che secondo me vale la pena proprio sviscerare. Però quando si parla di colazione, ad esempio, per quanto mi riguarda, io non bevo caffè da 12 anni, ok? Io non bevo caffè da 12 anni. Simo, tu che mi hai conosciuto anche in tempi di gioventù, quasi 11 anni fa, sai quanto ero energico, ecco.
1: Posso dire meglio?
0: Meglio, vero? No, perché allora il caffè mi agita. Già io sono uno che, esatto, mi sentite in onda, sto a 3000 pam pam pam pam pam, però il caffè mi agita. Io sono 12 anni che non lo bevo, e quando mi dicono ma come fai, come hai fatto a smettere di bere caffè, come fai a svegliarti la mattina, io rispondo che sembra banale, ma è semplicemente abitudine. Cioè, ora non è che io abbia rinunciato ad altro. Ad esempio, quando non fa caldo come quest'estate, bevo il tè. Cioè, il tè comunque è la teina, un po' di carica te la dà. Però ho proprio smesso di bere il caffè. Simo, quanti caffè al giorno?
1: Allora, tu? Io ne bevo due.
0: Solo due?
1: Sì, due.
0: Posso dirti che sei, non sei nella media, cioè sei nella media più bassa di chi?
1: Ho veramente abbassato la frequenza
0: del bere caffè. Ma perché anche tu avevi questa cosa che
1: sì,
0: ti agitava?
1: Troppi, sì.
0: Io avevo questo effetto di palpebra traballante che mi inquietava, non lo so, e quindi l'ho tolto totalmente. Però purtroppo poi, sai, le colazioni sono particolari. Io tra poco vi parlerò di caffè prima o dopo colazione, quando è giusto bere il caffè durante la colazione. Però se vi va anche voi di parlare di questo, di dirci quanti caffè bevete, com'è la vostra colazione, come vi organizzate, parliamone. Cioè, io adesso prendo un po' di vostri messaggi al 342 41 15 105 e tra poco ne parliamo, perché ebbene sì, non sono l'unico che ha smesso di bere caffè, cosa che, cioè, non è che il caffè faccia male, eh? Il caffè può anche far bene, l'importante è berlo nel modo giusto. Non è che siamo 105 salute e società, però ne possiamo parlare, perché no? Prima un po' di musica. You can...

0: R&B, che poi suona anche un po' come R&B, no? R&B qui a Radio 105, 105 Open Club. Vi ho chiesto di mandarci qualche messaggio al 342 41 15 105. Si parlava di colazioni, vi ho anche detto, ma non è la prima volta che lo dico in radio, ormai sono tanti anni che ci ascoltate e mi ascoltate, non bevo caffè ormai da 12 anni, da un anno prima che iniziassi a fare la radio, che comunque va bene. Allora, Martina scrive da Brescia: io senza colazione non esco di casa, latte, biscotti e possibilmente nessuno che mi parli i primi 10 minuti. Io avevo un mio collega nel villaggio turistico, lui era il capo villaggio, anzi il capo animatore, Sergio, lo saluto. Praticamente Sergio era un soggetto incredibile, pugliese, un soggetto veramente, cioè, un personaggio, ok? Era amato da tutti. Ma Sergio aveva un grosso problema, che lui non proferiva parola finché, ok? Fino al primo caffè. Una volta bevuto il primo caffè, allora potevi parlarci. Prima di esso lui non proferiva parole, cioè tu potevi parlarci a gesti, ok? Cioè lui ti rispondeva forse a gesti. Quindi ognuno poi ha le sue abitudini. Davide scrive: la mia colazione è un caffè al volo e basta. Lo so, malissimo. Ma in realtà no, cioè, bisogna solo capire se è giusto bere caffè prima o dopo aver mangiato. Tu, Simo, bevi caffè appena sveglio?
1: No, io bevo il caffè dopo aver fatto colazione. Poi io faccio una colazione bella tosta.
0: Ma tipo?
1: Tipo tre uova, il bacon, o l'avocado toast.
0: Tu fai quella americana,
1: sì, cioè, col salmone, sì, formaggio.
0: Sai che è una figata sta roba, ti dà carica per la giornata.
1: Ti dà una carica che poi sono a posto almeno fino alle, guarda, all'una e mezza, alle due sono tranquillo.
0: E il caffè lo bevi quando hai terminato, sì, di mangiare?
1: E ecco, solo a stomaco pieno.
0: Guarda, ne parliamo tra poco, però alla domanda caffè prima o dopo colazione gli esperti danno delle risposte e tu fai parte della categoria, diciamo, della parte buona, ok? Nel senso che probabilmente è giusto mangiare prima di bere il primo caffè. Poi leggo un altro messaggio. Elisa, Modena, sì. Io invece faccio sempre una colazione enorme: yogurt, frutta, cereali e cappuccino. Se non mangio la mattina alle 10, ho già una fame allucinante. Giusto. Allora, io sono un gran... purtroppo c'ho sto vizio. Non ho grandi vizi, ok, non ne ho. Quello che ho è la colazione al bar. Toglietemi la colazione al bar e io vado fuori. Non è salutarissimo farla tutti i giorni, infatti cerco di evitare. Però se volete farmi godere, portatemi al bar a fare colazione. Cioè, il cappuccio... Io purtroppo bevo un cappuccio che dà fastidio solo a sentirsi. Cappuccio d'avena... decaffeinato, ok? Ragazzi, non mi rompete le palle, lo so che adesso mi prenderete in giro, lo so, io lo so, sono anni che lo dico. Con quello, un bel cornetto. Ultimamente la veneziana. Che buona è la veneziana.
1: Molto buona.
0: Anche
1: molto
0: con
1: buona.
0: La crema dentro.
1: Sì.
0: Se la sanno fare, ragazzi, è devastante la veneziana. Comunque, dai, ne parliamo perché secondo me la colazione è importante. C'è gente che magari, siccome è domenica, si è svegliata da poco. Quindi mi sembra un argomento azzeccatissimo. Ascoltiamo Animal e vai con Animal.

0: Radio 105.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I don't-

0: Su 105 parliamo di quando si beve il caffè prima o dopo la colazione, quando è giusto farlo, quando è che fa male, quando è che fa bene. Tra poco leggeremo cosa dicono gli esperti. Fede Napoli scrive: io bevo il caffè 30-45 minuti dopo essermi svegliato, non sono previste interazioni umane prima, cioè quindi c'è gente che evita le interazioni umane a prescindere. Dai, noi ci prendiamo una piccola pausa, se volete potete approfittare e fare un bervi un bel caffè, che secondo me l'orario è quello giusto. Radio 105 Open Club. La, la, la, la. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme.
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!

0: ipodromu znaj, San Siro. A za proki, Dombi Dom Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: bentornati a Radio 105, io sono Brian, vi accompagno fino alle 12. Buona domenica a tutti, l'ultima domenica di agosto, vuol dire che agosto, anche quest'anno, più o meno, ce lo siamo levati, perché quando poi lunedì è il 31 agosto, cioè lunedì ormai è già settembre, potrebbe essere il numero 0 di settembre quest'anno per come è capitato sul calendario. Parliamo di caffè, di colazioni, soprattutto di caffè, ok? Allora, alla domanda caffè prima o dopo colazione rispondono gli esperti. Intanto chiaramente per milioni di italiani, perché sappiamo che il caffè è una delle bevande più consumate in Italia, c'è questo dilemma, no? Caffè, intanto partiamo da mocha, espresso, cialde, non cambia, sempre caffè è. Secondo diversi nutrizionisti e studi recenti, il famoso espresso a digiuno non è l'opzione migliore quando ci si sveglia. Ma perché? C'è un motivo scientifico e interessante. Allora, appena apriamo gli occhi, questa non la sapevo, l'organismo si accende da solo. Il cortisolo, che è l'ormone che ci mantiene vigili, ok, raggiunge il picco circa 30-45 minuti dopo il risveglio. Cioè, quindi, voi vi svegliate mezz'ora dopo, tendenzialmente il cortisolo è al top, ok? Questa roba, però, ovviamente, se voi aggiungete la caffeina nel momento in cui il cortisolo è al massimo, quindi da 0 a 30-45 minuti, rischiate un doppio stimolo, perché chiaramente la caffeina ti dà una botta di un bello stimolo. Risultato, in alcune persone aumenta il nervosismo, la tachicardia e alla lunga la tolleranza al caffè. Quindi la cosa migliore, pare, da quello che stiamo dicendo, è non bere il caffè appena svegli, ma neanche mezz'ora 45 minuti dopo. Il problema però non è soltanto ormonale, è anche metabolico, scrive. Infatti questo studio dell'Università di Bath ha visto che bere un caffè molto forte dopo una notte di sonno disturbato, quindi immaginate che voi non avete dormito, bevete questo caffè e prima di una bevanda zuccherata peggiora di circa il 50% la risposta glicemica rispetto a chi non prende il caffè. Quindi bisogna proprio stare attenti a bere sti caffè. Poi lo so che alcuni di voi sono abituati, che magari dicono no, ma non mi fa niente. Vi è mai capitato di bere un caffè e magari poi avere una botta subito e andare in down subito dopo? Cioè, a me sinceramente succedeva, no Simo? Cioè, quante volte succede? Ti dà la botta subito,
1: esatto,
0: e poi sbrang,
1: e poi cadi in un tormento.
0: Cioè, proprio t'addormenti, esatto. Cioè, ti fa svegliare, ma poi ti fa riaddormentare direttamente. Comunque, io ve lo dico, in Costiera Amalfitana il caffè se lo bevono da paura, cioè proprio ne bevono un sacco. Chissà come lo bevono da quelle parti. Io il numero ve lo lascio, così potete scrivermi cosa ne pensate. 342 41 15 105.

0: Solar Skin Radio 105, ecco quella che ricordavo di avere, cioè quando sono stato in vacanza. Oggi posso dirti, Simo, che ti sei bello abbronzato anche tu quest'anno?
1: Ma guarda, te lo volevo dire anch'io. Siamo di buon colore, dai.
0: Tu pensa,
1: nonostante sia passato qualche tempo.
0: Ma tu pensa io 3 settimane fa come potevo essere, se sono ancora abbronzato a 3 settimane.
1: Ma ho visto delle storie.
0: No, è una roba indecente. Vabbè, non parliamo di abbronzatura qui a 105 Open Club. Stiamo parlando un po' di caffè, del fatto che pare che per gli esperti sia giusto bere il caffè sicuramente non appena svegli, ma intanto devono passare più di 45 minuti. Allora, arrivano un po' di messaggi. Elisa da Modena dice: io faccio sempre colazione enorme, yogurt, frutta, cereali e cappuccino. Se non mangio la mattina alle 10, ah, questo l'ho letto prima, che pirla, scusate, la mia colazione è un caffè al volo e basta. Poi Brian, io sono un team colazione salata, pane tostato, uova e ogni tanto avocado. Il dolce appena sveglio proprio non mi va. Io stavo leggendo appunto che sta roba del caffè è incredibile, cioè c'è questo paradosso che bevi caffè appena ti alzi, senza abbinarlo a cibo, e poi c'è un crollo di energia a metà mattinata. Quindi qual è la soluzione? Io vi parlo di esperti, poi voi potete dirmi, e qualcuno sta chiaramente anche polemizzando, che non funziona così. Però gli esperti dicono che funzioni così. Allora, l'idea è collocare la tazzina di caffè circa 60-120 minuti dopo il risveglio. Quindi appena svegli, dimenticatevi il caffè per un'ora. Ok, facciamo un esempio. Ti svegli alle 6:30, ok? Piccola colazione verso le 7, quindi diamo il tempo all'organismo di svegliarsi, pane integrale, ricotta, frutta per fare una cosa un po' sana, e poi caffè alle 7:30, quindi un'ora dopo. Oppure ti svegli alle 7:30, colazione alle 8 e caffè verso le 8:30, 9. E sta roba comunque non è male probabilmente. Allora fate così, non ci credete? Provateci. Se poi, tanto alla fine come sempre, è una questione di abitudine. Se siete abituati, poi alla fine non vi fa... Cioè, al decimo caffè, se siete gente che beve caffè in continuazione, poi non, comunque non vi fa nulla, no? Cioè c'è un po' di assuefazione da caffè. Quando ne bevi tanto ce l'hai.
1: Assolutamente ce l'hai. Infatti vedo gente tipo il nostro collega Mattia Angri che prende
0: Mattia, roba...
1: 200 caffè al giorno.
0: Ma lui poi è anche napoletano, quindi c'ha proprio, ce l'ha nel DNA il caffè.
1: Secondo
0: no?
1: me assuefatto.
0: Ma anche secondo me, lui non la
1: perché
0: sente
1: poi dorme. Cioè.
0: Capito? Dorme pure di più, quindi...
1: Dorme di brutto, dorme anche di in piedi.
0: Vabbè, questo povero Mattia è fatto così, noi gli vogliamo bene per com'è. Allora, Simo, io te lo dico, qua il caffè ha aperto un argomento veramente gigantesco, Cioè, qua continuate a scrivermi al 342 41 15 105, rimaniamo qui con Madonna.

0: Io non so mai dirlo il titolo di questo disco. Ciao Paolo? Così, no? Un po' brasilengi si legge, ecco. Bene, dai, Radio 105. Beh, anche in Brasile il caffè, secondo me, è abbastanza amato. Beh, direi che il caffè forse è la... Non dico che sia la bevanda più amata al mondo, però più o meno, no? Siamo lì, tutte le culture, quasi tutte le culture bevono caffè. Parlavamo appunto del caffè, quando è giusto, quando non è giusto berlo la mattina. Io i giovani già lo so che sono tutti attenti. La Gen Z sono attentissimi alla roba della salute. Ah, caspita, allora bisogna stare attenti e quindi questa cosa non la faccio. Sono talmente attenti alle nuove tendenze, alla salute, alla vita sana, perlomeno ci provano, poi secondo me fumano come delle ciminiere, ma questa è un'altra storia, che c'è una nuova tendenza, si chiama China Maxing, ok? Che è proprio uno stile di vita legato alla Cina, che in cui sti ragazzi sono proprio impazziscono, cioè gli piace bere acqua calda, mangiare congee, bere tè al goji, praticare tai chi e indossare abiti ispirati alla tradizione cinese. Pare che la Gen Z sia impazzita per sto fenomeno del China Maxing, che appunto questa è una tendenza che si sta diffondendo sui social, e quando succede, purtroppo o per fortuna, sui social, quando parte una roba poi tutti quanti a guardare quello che succede, che celebra questo stile di vita cinese, ok? A raccontarlo non siamo noi, in questo caso è South China Morning Post, chiaramente una rivista, un editoriale cinese, che parla proprio di questa tendenza, no? Pensate che tra gli esempi citati da questa rivista c'è anche la confezione di caramelle White Rabbit, che io non conosco. Simo, tu l'hai visto? Tu che sei molto attento
1: ai
0: social.
1: Purtroppo no.
0: Ok, questa confezione di caramelle è diventata virale sui social, ha fatto milioni di visualizzazioni e chiaramente poi la gente sai che vuol provare. I ragazzi c'hanno sta roba che parte la tendenza e poi sono curiosi e vogliono provare. Pare che comunque dietro a questa tendenza ci sia proprio il fascino esercitato dai giovani occidentali nel guardare poi come vivono in Cina. Poi ricordiamoci anche che tutto quello che noi vediamo, secondo me, viene anche un po' filtrato, eh. C'è da dire che però tutti quelli che vanno in Cina tornano molto felici. Cioè parlano di comunque una società che riesce in qualche modo a guardare soprattutto al futuro, no? Anzi, poi vi anticipo che parleremo ancora di Cina, lo faremo con il nostro Antonio Monaco, esperto tech. Parleremo di Cina, di una cosa molto interessante, ma non voglio spoilerarvi troppo. Voi non vi preoccupate, rimanete con noi che non sbagliate.
2: Ma

0: 105 Open Club su Radio 105. Tra poco ci aggiorniamo con il traffico e la situazione nelle strade, perché non bisogna mai lasciarla perdere, quindi rimanete con noi. 105 Open Club.
1: La, la, la, la. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico per traffico intenso in direzione Milano, per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano, per traffico sulla A14 coda in uscita a Giulianova in entrambe le direzioni, un veicolo in fiamme causa incolonnamenti sulla A23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso il confine di Stato, infine sulla A2 autostrada strada del Mediterraneo è chiuso per un veicolo ribaltato il tratto tra Altomonte e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
12: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
15: Radio 105.
16: Che storia.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Sì, attenzione che quando lo fate poi si combinano disastri. Radio 105 con voi, sempre il vostro Brian di fiducia per questa ultima domenica d'agosto in questo orario. Quindi insomma, passate le 11 per oggi, troverete me. Da domani cambierà tutto, si ricomincerà col palinsesto ufficiale. Credo torneranno anche Tony e Ross, quindi poi alla fine ci saranno loro, ci sarà tutto esaurito. Non tornerà Take Away, non tornerà gli Squizzati, ma ci sarò io al posto di questi due programmi. Pensate un po', il vostro Brian, due programmi sostituisce, non uno. No, sto scherzando, è solo una questione di slot orari. Quindi due ore insieme a me dalle 12 alle 14 e poi si continuerà. Credo ci sarà la Zoo Compilation, credo, no? Inizieremo così, penso che lo Zoo torni la settimana dopo e poi tutti gli altri programmi con alcune piccole novità. Io già ve lo dico, alcune le avete scoperte magari prima di andare in vacanza. Simo, voi tornate con Brigante?
1: Noi torniamo, preparato già tutto questa settimana. Quindi...
0: interviste già belle cariche, così
1: allora,
0: iniziamo subito?
1: Allora, interviste la prima settimana, secondo me ce ne saranno un po' meno.
0: Sì, come sempre poi,
1: come
0: no?
1: Come sempre, non vogliamo subito assillare gli ospiti.
0: Che sono, giustamente sono in vacanza anche loro. Ma Max è andato in vacanza?
1: Max... ti stupirò, è andato in vacanza.
0: Dove è andato quest'anno Max Brigante?
1: Allora, è venuto con noi a Formentera.
0: Ah, pazzesco!
1: Sì, sì, e poi è andato in montagna con... e poi è andato anche in Sardegna. Forse prima di Formentera è andato in Sardegna.
0: Che lui sta sempre a lavorare. Cioè, Max Brigante è
1: riuscito a prendersi però del tempo libero. Lo vedrai quando adesso lo incrocerai nei corridoi prossimamente, come sarà rilassato.
0: No, che bello, posso dirti, perché guarda, io è uno dei nostri colleghi che stimo di più, sia per la sua vita professionale all'interno che all'esterno della radio, e sapere che lui si sia riuscito a rilassare, cioè è una roba, mai vista una cosa del genere. Quindi grande Max. Vabbè dai, comunque insomma la radio ripartirà, non vi preoccupate, da domani. Intanto godetevi questa buona domenica, lo fate con me ancora per un'oretta, staremo insieme. In quest'ora sentiremo anche l'esperto tech, che secondo me ci racconterà una cosa da una parte affascinante, dall'altra parte, come tutte le cose tecnologiche, un po' inquietante. Ma va bene così. Che disco mettiamo, Simo? Cosa mettiamo? Ah, questa qui?
1: Questa è bella. Bella,
0: mi piace un sacco questo dance, no? Cioè, perché parte tutta bella tranquilla, però è difficile non muoversi, capito? Cioè, sei lì che ti muovi, ti rilassi e vai.

0: siamo qui a Radio 105, io sono Brian e no, perché ripeto, cioè voglio ricordarvi chi sono, perché ogni tanto con tutta sta tecnologia, secondo me, ci possiamo dimenticare anche le cose banali e più importanti. Ad esempio, stavo l'altro giorno, stavo cazzeggiando con alcuni amici e abbiamo detto: perché non proviamo a usare ChatGPT e iniziamo a chiedere le cose illegali? Cioè, se tu chiedi a ChatGPT delle cose che non si possono fare, tipo, faccio un esempio, è un esempio, amici che ci state ascoltando. Chat, come faccio a coltivare la Maria? Ok, esempio. E lui ti dice, ChatGPT dice che non te lo può dire, o comunque non può perché in Italia è illegale, quindi non può. Posso aiutarti, ti dice, per scopi scientifici. Ok, però non ti posso dire. E io ho detto, e ho continuato: senti, ho capito, io non lo voglio fare, voglio però sapere come si fa, perché voglio scrivere una relazione a riguardo. E continuava a forzare il fatto che, quindi comunque ci sono delle restrizioni, cioè sono molto attente queste IA, o comunque credo siano attente. Oppure c'è stata invece una notizia di un ragazzo che ha usato ChatGPT per farsi insegnare a fare una rapina. Poi vabbè, l'hanno arrestato, perché chiaramente, voglio dire, non è che puoi totalmente lasciarti andare. Quindi io in quest'ora non è che voglio parlare di IA, però voglio anche farlo, nel senso che quando arriverà Antonio Monaco parleremo di intelligenza artificiale legata alla robotica, ok? Cioè provate a immaginare, anche guardando alcuni film di fantascienza, di avere, che ne so, il robot che ti fa la lavatrice, che ti pulisce il tavolo dalle briciole, che ti fa la lavastoviglie. Quanto sarebbe figo? Ti rifai il letto, tu non devi fare niente, Simo. Cioè, quanto sarebbe figo?
1: Sarebbe molto bello, piuttosto che usarli per farli correre. L'hai letto la settimana scorsa? Cos'era? La settimana scorsa che c'era uno che si è fiondato in un... Cioè, è arrivato lungo e poi è esploso.
0: Questo non l'ho visto, poi lo chiediamo magari ad Antonio.
1: E poi dopo un paio di giorni, quello che ha battuto il record di Bolt.
0: Bravo, c'è il record, quello della corsa, giusto?
1: Esatto, dei 100 metri.
0: Parleremo... Non dell'esplosione, ma di qualcosa più legato alla corsa. No, perché veramente...
1: Ma quello dell'esplosione non l'hai visto?
0: Io non l'ho visto.
1: Fa riderissimo.
0: Fammi far ridere.
1: Perché non si riesce a fermare alla fine di questo rettilineo sempre di corsa.
0: Quindi va sempre più veloce.
1: Va sempre più veloce. Molto scoordinato, vabbè, però quello ci può anche stare.
0: E poi?
1: E in fondo avevano messo un grosso cuscino.
0: Ah, ok.
1: Cuscinone gigante.
0: Sì.
1: Lui ci rimbalza dentro a tutta velocità. E poi cadendo
0: esplode. Bellissimo.
1: Fa una scintilla, il ragazzo fa un salto indietro perché stava andando a prenderlo. E niente, è finito così la sua vita.
0: Però capite, questi robot qua, se poi perdono il controllo. Adesso io non voglio mandarvi in ansia, però che caspita ne sappiamo noi di come va a finire. No, comunque ne parliamo tra poco. Voi non vi preoccupate, secondo me Antonio ci darà un sacco di elementi su cui ragionare.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.
6: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Silver Lines, il nostro disco 105 Selection, che anticipa in questo caso la chiamata con l'esperto tech, il Nostradamus della tecnologia, come mi piace chiamarlo, colui che veramente guarda gli smartphone e gli smartphone si ricaricano da soli, Antonio Monaco.
1: Ciao Brian, ciao a tutti, eccoci qui.
0: Antonio, eccoci qui. Ma tu ricarichi gli smartphone anche in remoto? Cioè se guardi se adesso...
1: Wireless.
0: Ah, perfetto, grazie Antonio. 5 tacche, seguitelo su Instagram. Anto, allora, senti, io come ogni estate più o meno noi ci sentiamo, mi dai qualche piccolo tip dal punto di vista della tecnologia. Abbiamo parlato un po' di questo robot che correndo poi esplode a un certo punto. Insomma, abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Di che parliamo oggi, Antonio?
1: Ma guarda, parliamo proprio di questo, perché devi sapere che proprio a proposito di questo robot che corre come un dannato su una pista di atletica, va a sbattere e si accartotta ed esplode,
0: sì,
1: pure, nei giorni scorsi ci sono stati addirittura in Cina le Olimpiadi della robotica.
0: Esatto, le Olimpiadi della robotica.
1: Tanti umanoidi che sono stati impegnati in tantissime cose, discipline sportive, ma non solo, perché sono state anche quest'anno sono arrivate anche delle nuove discipline interessanti.
0: Ah, ma io sai cosa ho visto? Ho visto un video addirittura in cui sfilavano come nelle Olimpiadi quelle classiche, facevano l'opening, no? Cioè l'apertura dei giochi.
1: Assolutamente, sono tipo esercito di atleti che arrivano,
0: sì.
1: Ma guarda, davvero possiamo dirlo assolutamente che in Cina da questo punto di vista sono davvero molto molto avanti, cioè sono riusciti comunque a sviluppare proprio un'industria robotica, tant'è che nei giorni scorsi, qualche settimana fa, c'è stato anche un OPA, cioè il più grande produttore di umanoidi cinese, si è quotato con un boom dal punto di vista dei guadagni,
0: vabbè,
1: perché è riuscito a portarlo sul mercato.
0: Facciamo così, allora Antonio, tra poco quindi parliamo di questo, ok? Intanto io so che tu partirai, andrai a IFA se non sbaglio, giusto? A breve?
1: Un paio di giorni e si parte,
0: ok,
1: e vedremo delle belle.
0: Dai, va bene, perfetto. Allora rimani là, noi intanto abbiamo la nostra musica, torniamo e poi parliamo di tecnologia, di questi robot, di questi umanoidi che in Cina addirittura fanno le Olimpiadi dei robot, ma dove siamo arrivati? Non lo so.

0: parliamo di tecnologia, lo facciamo qui a 105 Open Club in questa ultima domenica di agosto. Antonio Monaco, ci sei? Esperto tech?
1: Eccomi qui, pronto.
0: Allora Antonio, siccome ci sei, parliamo di queste Olimpiadi dei robot, degli umanoidi che ci sono state in Cina.
1: Ma guarda, ne abbiamo viste veramente di ogni, perché allora le Olimpiadi degli robot in Cina non è che sono proprio una novità, già si sono da un paio d'anni circa, però sì. Devo dire che quest'anno la cosa che un po', dico che mi preoccupa, perché però c'è sempre questo alone di dire ma dove stiamo arrivando,
0: sì.
1: E che comunque accanto alle discipline sportive, veramente dalla corsa piuttosto che incontri di box, calcio addirittura, sono arrivate anche altre discipline, però non proprio sportive.
0: Ma tipo? Ma di cosa stiamo parlando?
1: Fare il letto, lavare i piatti, cioè... hanno messo anche queste discipline per vedere quali sono i robot migliori nel fare questi che sono dei compiti domestici, che
0: sì.
1: Poi è quello a cui si vuole arrivare.
0: Certo, certo.
1: Si vuole arrivare proprio a questo come fine. Però io, sai, tutte queste Olimpiadi alla fine la vedo veramente come un grande, proprio come un'idea di esercitazione a proprio quelli che saranno i compiti che un giorno, prima o poi, i robot faranno.
0: Ma infatti, scusa Antonio, parliamo praticamente, prima io e Simo Gene parlavamo in onda, cioè avere proprio dei maggiordomi dentro casa che potranno svolgere le funzioni, quelle
1: guarda,
0: più basilari?
1: Allora, beh, ti dico, il problema fondamentale di questi umanoidi è tutto nella testa, nel senso che dal punto di vista del fisico, nel corpo, ormai l'hardware è arrivato a dei livelli di eccellenza, fai conto che addirittura hanno le movenze, la grazia quasi di una persona nel camminare.
0: Sì.
1: Quello che manca è riuscire a controllare poi tutti questi sensori, perché come in un corpo umano noi abbiamo, come se fossimo anche noi, pieni di sensori a tatto, pressione, calore,
0: sì,
1: freddo.
0: Sì.
1: Che ci portano delle reazioni. Bisogna riuscire, il fine diciamo di questa industria robotica in questo momento è quello di riuscire proprio a creare un cervello in grado di capire e reagire alle situazioni.
0: Antonio,
1: cosa
0: scusami,
1: che in questo momento non sanno fare.
0: Secondo te, infatti in questo momento sono ancora un po' forse indietro, no, da questo punto di vista, ma sicuramente più avanti di un anno fa, due anni fa. Secondo te quanto tempo ci vorrà prima che questi robot siano un po' come quelli che vediamo nei film? Sperando che non impazziscano e non conquistino il mondo, ma quello ovviamente è una nostra speranza. Quanto tempo

0: ci vorrà.
1: Premetto che oggi fare previsioni di questo tipo sta diventando sempre più difficile, perché c'è un avanzamento tecnologico che sta lasciando un po' anche noi addetti ai lavori a volte un po' senza parole, cose che ci si aspettava che potessero accadere dopo chissà quanti anni,
0: sì.
1: ci siamo arrivati praticamente dopo poco. Diciamo che le previsioni parlano dai 2 ai 10 anni, cioè,
0: okay.
1: C'è una fascia molto ampia, proprio perché, ti ripeto, prima di poter prendere un robot di questi, un umanoide, e poterlo portare in casa dove si trova a dover reagire ogni giorno, ad interagire con più persone, magari con animali, con cose inaspettate, e evitare che poi queste reazioni, a volte anche spropositate, possano portare a delle conseguenze,
0: certo,
1: poco felici. Prima che arrivi a questo punto, ci saranno comunque tanti step intermedi, quindi li vedremo lavorare nelle industrie, nel campo sanitario, in tante altre cose, però prima o poi è inevitabile che ce lo ritroveremo.
0: Va bene, Antonio,
1: a portarci il pranzo.
0: Io ti ringrazio, perché così, come sempre, hai aumentato le mie ansie verso il futuro. Io ti ringrazio veramente tanto. Seguite Antonio Monaco 5 tacche, il nickname, su Instagram, dove vi pare, vero Antonio?
1: Vero, benissimo, grazie di tutto, buon proseguimento, Brian.
0: Grazie a te, buon viaggio, ciao Antonio.

0: Radio 105, buona domenica a tutti da Brian. Voglio così raccontarvi una cosa, ricordarvi un appuntamento interessante, perché dal 28 agosto, quindi insomma 28 agosto già passato, però siamo ancora nel bel mezzo, fino al 6 settembre 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori e grandi serate con DJ set e l'animazione di Radio 105 con Dario Micolani, che salutiamo, gli show musicali di Baby K, Eddie Brock, LDI H7 e gli imperdibili appuntamenti con 105 Discomania e 105 anni 90. Quindi non perdeteli, sicuramente vi divertirete se passerete da quelle parti. Fiera mondiale del peperoncino, vi aspettiamo, non mancate.
1: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi. E dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme, l'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
13: Mamma,
14: il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma?
15: I beat più ballati,
14: hip hop,
15: R&B,
14: dance,
15: reggaeton,
14: mumbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.

0: On My Soul, Bruno Mars, Radio 105, in cui oggi così abbiamo voluto aprire una parentesi tecnologica, l'abbiamo fatto prima con Antonio Monaco, adesso io vorrei continuare a parlare, ma perché? Perché la tecnologia ci fa fare cose un po' strane. Leggo sta notizia e ringrazio la redazione. Mariti annoiati? Centro commerciale inaugurerà il primo laghetto di pesca al coperto al mondo. Pensate un po' dove siamo arrivati per cercare di salvare i poveri mariti dallo shopping compulsivo delle mogli. So che è un cliché, però tendenzialmente questa cosa è abbastanza reale. Succede in Russia, a Mosca, al Gagarinsky Shopping Center, che ha deciso di creare questa rivoluzione. Io poi chiaramente sono anche risvolti etici di cui possiamo parlare. In pratica è un progetto molto ambizioso di questo laghetto 10 metri per 3 di acqua cristallina, limpida, che permetterà alle persone di pescare all'interno proprio di un centro commerciale. Cioè è proprio il primo laghetto artificiale al mondo al coperto, così viene descritto. Per rendere l'atmosfera ancora più realistica, metteranno, grazie alla tecnologia, canti di uccelli e proprio i suoni delle rane, no? che vi daranno proprio quell'essenza, quella voglia di stare in mezzi immersi nella natura. Un ingegnoso parcheggio ricreativo, così viene chiamato, per mariti annoiati in attesa delle consorti impegnate negli acquisti. Simo, ti vedo sorridere.
1: Beh, fa molto ridere questa cosa.
0: Fa ridere, ma mettiti nei panni, qua, risvolto etico, dei pesci che in continuazione verrebbe. Intanto non puoi portarti a casa il pesce, ci sono pesci di qualunque tipo. Leggevo carpe, tinche, persici, insomma ce ne sono veramente tanti. Le persone cosa fanno? Pescano, tirano sul pesce
1: e poi li ributtano
0: e gli danno i punti fedeltà da spendere direttamente nel negozio. Tu ributti il pesce nella, cioè pensate sta roba incredibile. Questi pescano, ti danno il punto fedeltà e poi devi ributtare il pesce dentro al laghetto. Ora, i pesci, poracci, cioè mi viene da dire che vengono abbastanza maltrattati, no? Cioè immaginate di essere pescati e ributtati, magari mettendovi un amo, no? Cioè, non è esattamente la cosa più divertente del mondo per questi pesci, quindi sicuramente gli ambientalisti non saranno felicissimi di questa invenzione tecnologica.
1: Ci sono gli ambientalisti in Russia? Non lo so.
0: Che cazzata che stavo dicendo, hai ragione.
1: Come non ho fatto credo, però
0: io credo di no, effettivamente non penso che si faranno il dubbio. Però il mondo è fatto per stupirci, lo sai. È così, cioè non è che il mondo è così, ci stupisce. In Russia, ma chissà, magari ci sono.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
12: 105
13: Che storia.
14: Radio 105.
15: Che storia.

0: Otto disco 105, che storia, Jump, bellissima, ragazzi, quando un disco è bello lo è sempre, è una leggenda, rimane una leggenda. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo arrivati alla fine della mia maratona con orario 10-12 di 3 settimane, 7 su 7 qui a Radio 105. Io ringrazio intanto Simo J, grazie.
1: Grazie a te Brian.
0: Grazie per oggi, ringrazio ovviamente la redazione, il centralino, cioè tutte le persone che hanno lavorato in queste 3 settimane al mio fianco, che si sono alternati, tutti i tecnici ovviamente che mi hanno fatto regia nelle scorse puntate, ringraziando tutti voi che mi avete ascoltato, abbiamo creato una bella community come sempre, dura sempre troppo poco diciamo nella fascia giornaliera, ma sappiate che per me è stato come sempre un onore e un piacere poter condurre 105 Open Club insieme a voi. Un saluto dal vostro Brian di fiducia, torno domani ancora per tutta la settimana fino a sabato dalle 12 alle 14 sempre qui a 105, ciao!

0: Adesso tocca a noi, tocca alla Baldoria. Mancano pochi secondi a mezzogiorno, ma prima le news del TGCOM 24.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. È una 22enne la vittima della sparatoria a rave party di Aarau in Svizzera. Ci sono anche 5 feriti, alcuni gravi, in corso la caccia all'assalitore che alcuni testimoni descrivono armato di fucile d'assalto. All'evento partecipavano 3.500 persone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5% a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Tragedia nella notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Morto un volontario, altri 5 intossicati per il monossido di carbonio. I soccorsi giunti a piedi dopo oltre un'ora di cammino. 2 persone in camera iperbarica. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. A Castellanza, nel Varesotto, un quarantenne è stato trovato morto in un parcheggio con diverse ferite d'arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio. Ancora non chiaro se il delitto sia avvenuto sul luogo del ritrovamento o se la vittima sia stata trasportata lì dopo la sparatoria. A Roma, nuova esplosione davanti a un concessionario in via Casilina. L'ordigno ha divelto la serranda. Ieri un'altra bomba meno potente era detonata nello stesso punto. Il proprietario dell'attività ha precedenti per spaccio ed è ai domiciliari dal 2024. Calcio oggi in Serie A alle 18.30, Napoli-Como, poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese, 2-0 Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: ultime.
1: Ma buongiorno, ma buongiorno e buona domenica, domenica 30 di agosto, questa ultima domenica di agosto insieme. Buongiorno a tutti quanti, inizia Tutto Bene a 105, il programma che vi terrà compagnia fino alle 14, quindi un paio d'ore insieme a me, alla vostra Linda Pani, insieme a Simo J in regia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
2: Bene,
1: Simo?
2: Bene, grazie.
1: Come vanno i piedi?
2: Adesso meglio perché ho messo le calze.
1: Ok, Simo J aveva i piedi congelati.
2: Piedi congelati, sì, feticisti. Sarà stato Brian.
1: Feticisti all'ascolto. Bene, bene, molto bene, molto bene. Saluto e ringrazio anche la Nadia in redazione, la Ele al centralino, tutto il team di Tutto Bene a 105.
2: Mi sa che c'è Claudia, sai, al centralino.
1: Sì, la Claudia, le ho anche appena scritto, niente, ho bisogno di un altro caffè, ragazzi, portate pazienza, sono esaurita, sono stanca anch'io e domenica anche per me. Tutto bene, la Claudia al centralino. E ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio, chiaramente, che ci siamo tenuti compagnia in questo mese di agosto, dato che oggi è domenica, che il programma si chiama Tutto Bene a 105. Io direi di fare una bella carrellata di Tutto Bene a e completate la frase, così capiamo se tanti di voi stanno rientrando, se stanno partendo. Domani è il 31 agosto e che suona un po' come primo settembre, diciamo, e quindi tanti magari ricominciano la loro routine, tanti invece non l'hanno mai fermata, sono dentro al frullatore da sempre perché non sono partiti. Insomma, sappiamo, perché l'abbiamo capito, è un po' un aeroporto il mese di agosto, quindi in queste settimane, in queste ore di diretta che abbiamo fatto, ne abbiamo combinate di cotte e di crude. Quindi stamattina, dai, nella prima fettina di programma voglio sapere quali sono i vostri programmi della domenica, cosa state facendo, dove state andando. Poi ci sarà ovviamente tanta musica, tante belle chiacchiere, più tardi anche l'attesissimo gioco. Simo J non vede l'ora.
2: Grande preparazione quest'oggi per il gioco.
1: Quest'oggi, guarda, veramente.
2: Allora, la canzone è semplice.
1: Sì, la canzone è molto semplice.
2: Però comunque.
1: Però dai, è una
2: è
1: gara di velocità.
2: Sì,
1: è una gara di velocità e poi dai, ci divertiamo anche noi. Va bene, però bando alle ciance, ciancio le bande. Andiamo con ordine perché al gioco manca ancora le nostre chiacchiere. Insomma, cominciamo già adesso in maniera molto easy. È domenica, fa caldo, quindi al 342 41 15 105, dato che il programma si chiama Tutto Bene a 105, voi mi dite tutto bene a e completate la frase con dove siete e cosa state facendo.

0: tutto bene,
1: dov'è?
0: In coda in tangenziale. E andiamo.
1: E andiamo.
0: Stefano, a Torino.
1: Ciao Stefano, ciao Stefano. Bene, ci sono già code in giro per l'Italia. Vai, fra un po' avremo anche le news proprio ufficiali sulla situazione delle strade e autostrade d'Italia. Quindi anche se siete in coda, ragazzi, non vi preoccupate, ci siamo noi di 105 a tenervi compagnia. Sapete, no, che ad agosto, insomma, è estate, tutto molto easy, molto leggero. Quindi è come se si creasse una sorta di community, una sorta di famiglia, dove siamo tutti seduti vicini a prenderci il caffè o tutti nella stessa macchina a spostarci. E per fare questo vi ho chiesto: tutto bene a, completate la frase, tipo tutto bene Olivarella, sto bevendo un buon caffè. Vedi, noi siamo seduti con questa persona a berci il caffè e io sicuramente ne ho bisogno. Ross da Voghera dice, dice tutto bene a Voghera, più o meno, dato che oggi devo pulire casa mia, però almeno c'è la mia Alice con me, quindi dai che magari diventa anche un po' più leggero anche fare pulizie di casa. Mi raccomando, fai piano perché fa caldo, quindi fai le cose con molta calma, perché sennò succede come me che momenti ieri svenivo. Stiamo per arrivare a Jesolo, invece, ci dice qualcuno. Siamo partiti da Monaco di Baviera e non vediamo l'ora di tuffarci al mare. Tutto benissimo, un saluto da Melissa, Lemoni, Leandros e Asterios. Che fighi questi nomi, wow. E, bene, perché è andata a Jesolo, oh, meraviglia, oh, che dove vado anche io di solito al mare, fate un tuffetto anche per me. Tutto bene, stiamo tornando da Firenze, io e mio padre, dopo la partita orribile di ieri. Ok, tutto a posto. Vincenzo da Verona, invece, Dio ti protegga dalla mia invidia, dice tutto bene qui dal lago di Garda, pronto a godermi l'ultima domenica di agosto al sole. Grazie Linda per la compagnia in questo agosto, sei speciale. Grazie Vincenzo, voi siete speciali, veramente mi sono divertita un sacco, infatti approfitto ogni tanto a mozzichi durante queste due ore per ringraziarvi, perché veramente mi sono divertita tanto anch'io in queste settimane di diretta, sempre live, sempre qui su Radio 105. È stato veramente molto piacevole chiacchierare con voi. Però detto questo, tu che sei al lago di Garda, che è uno dei miei posti preferiti perché mi mette una pace interiore meravigliosa, se non siete mai stati fatelo. E che bello, che bello, beato te. Va bene, 342 41 15 105, magari qualcuno sta viajando por el mundo in questa mañana de domingo de agosto, fatecelo sapere al 342 41 15 105.

0: Saif, parlare d'amore. Parlando di amore, ci sono due cucciole, Lucy e Tula, insieme Lucy e Tula, insieme a Fabio, Emanuela, Dennis, che stanno andando a Jesolo. Quindi dicono tutto bene, da oggi iniziano le nostre vacanze. Quindi grandi ragazzi, tutti a Jesolo state andando? Non mi invita nessuno, non ho capito.
1: Ciao, sono Nicolò e con mio papà sono andato a fare una gara di ciclismo a Casarza Ligure. Ciao!
0: Ciao, bravi ragazzi, bravi. E poi Raffaele da Pesaro mi dice: ciao Linda, tutto bene, sono al mare e ho appena pescato le vongole. Spaghettata? Ti aspetto. Ma sai, aspetta un attimo che mi organizzo un secondo e ti raggiungo.
2: Tutto bene, sono andato a Torino. Ora sto vedendo una camomassa.
0: Amore, ma che cucciolino, ma che teneresha. Va bene, io ragazzi mi organizzo e mi autoinvito a fare quello che state facendo. 342-4115-105, tutto bene, ah? Completate la frase. Tutto bene a 105. Tutto bene a 105. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
3: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili
5: e super appetitose, Antonella.
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Radio

0: Ippodromo SNAI, San Siro. Aza Proki, Dombi Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
6: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21.30, Rete 4.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Work with my love, Alok e James Arthur qui su Radio 105. Tutto bene a 105 fino alle 14, specialmente in questa prima parte di programma dove vi chiedo proprio letteralmente tutto bene a e dove, cioè dove siete, che cosa state facendo, così facciamo un po' una raccolta, un attimo il punto della situazione della vostra domenica, ormai a mattinata inoltrata, siamo quasi già verso l'ora di brunch, il primo pomeriggio, quindi voglio sapere che cosa state facendo.
1: Tutto bene, siamo di ritorno dalle vacanze in Spagna, siamo partiti questa mattina alle 4:50, niente traffico fino all'entrata in Italia,
0: certo, ovvio.
1: Dove adesso siamo in colonna. Appena dopo Sanremo, ritornando verso il Veneto. Ciao a tutti da Marco, Lara e Gian.
0: Ciao Fioi, tornate verso il Veneto. Beh, siete proprio nella fase più critica. Anche Simon J vedevo che alzava le sopracciglia.
2: Nei pressi di casa mia è sempre così.
0: Auguri della serie. Là è proprio.
2: Portate pazienza.
0: Molta pazienza.
2: Prima o poi rifaranno le autostrade.
0: Praticamente loro saranno ancora in macchina quando riandrà tipo la puntata di oggi in replica stanotte, probabilmente. Grandi ragazzi, buon rientro. Poi c'è Imma che dice: tutto bene a Bormio, dove c'erano 19 gradi, ma adesso stiamo tornando a Milano, dove ce ne aspettano 30. 30? Percepiti 69. Mannaggia, portate pazienza, molto afoso qui a Milano. Ciao, siamo Imma, Giuseppe, il nostro cagnolino Aki. Ciao ragazzi, tutto bene al mare ad Acciaroli, provincia di Salerno, ci dice qualcuno. E tutto quasi bene a Castelnuovo, si vernicia la porta di casa. Grazie della compagnia, un abbraccio da Francesco. Francesco, dai, è divertente. Per me verniciare è divertente, forse perché non l'ho mai fatto, probabile. 342 41 15 105, tutto bene a completate.
3: Buongiorno,
0: la frase.
3: Buongiorno 105.
0: Buongiorno.
3: Sono Adanis, ho 7 anni. Finalmente partiamo con mamma, papà e mia sorella Evelyn. Un bacione.
0: Ciao.

0: Cabana, Irama, Cabana qui su Radio 105, tutto bene, a 105, tutto bene, in giro per il mondo, tutto bene, ritorno da Courmayeur, destinazione Isola di Pellestrina, ciao Linda, ciao, tutto bene, siamo a Cortina, Matteo e Luisa, ci credo che è tutto bene, com'è a Cortina, si sta un po' più freschi, dai, penso di sì. No, perché fatemi sognare per piacere, che io non ne posso più di questo caldo, non ne posso più.
1: Ciao, tutto bene?
2: Ciao.
1: 105.
2: Ciao.
1: Siamo Giulia e Filippo.
2: Ciao.
1: Stiamo rientrando a Teramo dalle vacanze in Salento
3: dopo una settimana.
1: Ciao.
3: Ciao, ci vediamo presto.
0: Patatini, ci vediamo presto. Vi abbraccio fortissimo, che carini. Però posso dire una cosa, anche dopo la puntata di ieri, no, dove abbiamo raccolto tutte le voci dei bambini, anche oggi ne stanno arrivando ancora. Come parlano bene questi bambini? Cioè, dalle voci si sente che sono anche piccolini. Cioè, hanno una dialettica, degli accenti puliti. Cioè, patatini, che bello, venite a lavorare con me, facciamo un baby club in radio. Va bene, scusate, mi è partita la... tutto bene, sono a pareggiare della terra in campagna, Andrea dal trattore da San Felice sul Panaro, grande, grande. E poi c'è Rossella da Brescia. Che ti sto invidiando, mi sta dicendo Linda, inizio a fare il risotto al bagos. Si dice bagos? Quel formaggio, però non so se è bagos.
4: Guarda, sarà buono a prescindere da come lo pronunci.
0: Sì,
4: se ne frega.
0: No, cioè formaggio, forse non so se ci mettono anche qualcuno, forse lo zafferano.
4: Vabbè, ovviamente vino, ti ho appena detto che ho fame.
0: Hai ragione.
4: La finiamo con tutti i messaggi che c'erano.
0: Sì, infatti, proprio a farci del male. Va bene, 342 41 15 105, tutto bene, eh? Completate la frase così ci portate un po' in giro con voi. Cioè, voi ci portate in giro con voi. E quindi adesso io vorrei portarvi qui con me. Ok, ho fatto un attimo ordine. Quel famoso caffè di poco fa che dicevo, hai presente?
4: Meglio prenderlo.
0: Meglio prenderlo, sì.

0: Ball, gli One Republic. Quanto mi piace questo disco, mi gasa un sacco. Ciao Linda, siamo Elisa e Marco da Fiume Veneto. Oggi grigliatina tranquilli a casetta prima del rientro al lavoro. Grazie per averci tenuto compagnia tutta l'estate. Elisa, Marco, batti e macchietta. Allora ragazzi, sì, tutto molto bello, sono felice anche io, grazie per la compagnia che voi mi avete tenuto quest'estate, però non è che qua fate le grigliatine, le cose, ti ascoltiamo sempre, ti ascoltiamo sempre, non invitate mai, cici, non si fa mica così, va bene, adesso mi raccomando state qui, abbiamo una piccola pubblicità, a fra poco.
1: Tutto bene a 105. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
16: Why don't you dance?
17: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
18: Parti esclusivi,
17: tendenze,
18: moda e lifestyle.
17: 105 Miami.
18: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. Hey! 105.
19: Hey! Radio 105. Proud to be different.

The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay qui su Radio 105, Stay su Radio 105 qui. Adesso c'è il programma Tutto Bene che vi porta fino alle 14 e dato che siamo in orario di pranzo, tra l'altro c'è Paola che dice tutto bene a Sanremo, sto preparando la torta di verdura per me, niente vacanze. Torta di verdura però buona, cioè alla fine niente vacanze, però ci consoliamo con una bella cucinatina, dai, alla fine poco male, una domenica come altre, spero tu abbia modo insomma di fare vacanze più avanti. Ho tirato un pugno al microfono. A proposito di cibo, volevo raccontarvi di questo, diciamo, trend che secondo me ha senso, ok, per una volta ogni tanto le trend sui social che hanno senso, che è il turismo dei supermercati, che poi appunto viene raccontato attraverso i social, eccetera eccetera. Sostanzialmente quando si va in un paese straniero molto spesso capita di doversi recare al supermercato e la cosa interessante è che diventa una sorta di museo, diventa una sorta di cartolina di quelle che sono le abitudini alimentari, i sapori di un determinato paese. Io per esempio che amo andare a prescindere al supermercato o al mercato, insomma andare dove, posti dove c'è cibo, diciamo tendenzialmente io sono felice. Quando sono in un paese straniero, cioè per me è una figata pazzesca entrare al supermercato e vedere che cosa c'è, perché ci sono cose diversissime dall'Italia, che tra l'altro anche in Italia ci sono supermercati diversi in base alla regione in cui vai, quindi in realtà c'è un turismo del supermercato anche qui vicino senza doversi allontanare troppo. E ringrazio la Nadia in redazione, si sta parlando di un 77% dei viaggiatori, che è una, cioè una percentuale altissima di viaggiatori che amano fare il turismo nei supermercati. E ovviamente io quando racconto queste cose alla radio è perché a me serve sapere se queste cifre, se queste statistiche siano reali o meno. Quindi se vi va di raccontarmi, soprattutto magari per chi è appena tornato dalle vacanze, se è vero che nasce in voi questa voglia di fare il giro turistico nei supermercati o anche nei mercati, è ancora più affascinante, insomma fare tutto quel viaggio che non è soltanto un viaggio fisico, un viaggio geografico, ma è anche un viaggio nei sapori. Tante persone invece sono molto delicate perché non mangiano questo, non mangiano quello, non mangiano quell'altro e quindi non vogliono sperimentare, quindi magari si limitano a guardare o manco quello perché non ne frega niente. Tanti invece sono proprio curiosi e quindi quando viaggiano devono fare un viaggio anche attraverso i sapori, quindi è molto molto soggettivo e io voglio capire se dal vostro punto di vista rientrate in quel 77% oppure no. Quindi 342 41 15 105, sapete dove si mangia bene? A Genova e Napoli.

0: Holy Sombra, My Body Isn't Ready, qui su Radio 105. Stiamo parlando del turismo dei supermercati, questo trend che poi diventa anche un racconto sui social, che secondo me è uno di quei contenuti che vale la pena vedere, ovvero tutto quel turismo che fai quando sei in una parte diversa da casa tua, proprio all'interno dei supermercati, nei mercati e dei sapori dei vari posti che stai andando a visitare.
1: Concordo pienamente. Noi, appena rientrati dopo 15 giorni in giro per la Romania, tra Transilvania, Valachia e Bucarest, la prima cosa che abbiamo fatto è visitare il mercato cittadino di Bucarest.
0: Bravi.
1: Con i local.
0: Bellissimo, con i local poi che ti spiegano tutto. Ma la cintura però.
2: La cintura. Sì, ora
0: stavo parcheggiando, sì. Esatto. Mi sento male. Va bene, a proposito di macchine, diciamo che è arrivata anche l'ora di capire ufficialmente com'è la situazione su strade e autostrade. Ci sentiamo fra pochissimo, state qua.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km tra Ceprano e Frosinone per un incidente in direzione Milano, sempre per un incidente traffico bloccato con 3 km di incolonnamenti sulla A14 tra Andria e Canosa verso Bologna, procedendo sempre sulla stessa autostrada in direzione nord, 4 km di coda per un altro incidente tra Lanciano e Pescara Sud, per traffico congestionato sulla A23, 2 km di incolonnamenti tra il confine di Stato e Ugovizza verso la A4, nel senso opposto, sempre per traffico, 2 km di code alla barriera di Ugovizza. Ancora per traffico sulla A30, incolonnamenti per 1 km tra Mercato San Severino e Salerno in direzione Caserta. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo è chiuso per un veicolo ribaltato il tratto tra Altomonte e Frascineto Castrovillari verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per un incidente alla rotatoria di Steccato in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
5: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Amami.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: 105. Che storia.
16: Radio 105.
17: Che storia.

0: E dai che inizia la seconda ora di Tutto Bene a 105 in questa versione estiva. Mancano pochi secondi alle 13.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Animal, che sai, aprono la seconda ora di Tutto Bene a 105 in questa versione estiva, ancora per l'ultima puntata, per l'ultima puntata di quest'estate. Io sono Linda Pani, c'è il nostro Simo J in regia. Volevo, prima di ritornare un attimo sull'argomento, ringraziare e mandare un abbraccio a Luca, che mi ha scritto una cosa molto carina e mi segue da tanto tempo, quindi grazie Luca. Va bene, allora, stavamo parlando del turismo dei supermercati, questo trend che coinvolge il 77% dei viaggiatori, sembrerebbe, e io vi ho chiesto se appunto fate parte di questo 77% che quando va a visitare un posto diverso da quello di casa, che può essere sia molto fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Italia o anche magari più vicino, ma che ti racconta tanto del paese che stai andando a visitare, perché io sono del parere che il cibo racconta tantissimo del posto che stai visitando.
1: Ciao, sono Mari da Benevento in Campania. E sì, anch'io sono assolutamente affascinata da tutto quello che posso trovare in
0: Vero?
1: Un supermercato estero, perché effettivamente sono cose diversissime ed è bello proprio entrare in quella che è la quotidianità delle persone, oltre che le opere d'arte,
0: esatto,
1: i musei, la cultura.
0: Esatto, cioè fa parte della cultura anche quello, poi assaggiare anche cose un po' particolari, poi sono tutti aneddoti, sono tutti racconti, cioè te le porti dentro tutta una vita. Tatiana e Omar dicono: io e mio marito giriamo sempre per curiosità i supermercati, i mercati di tutte le città che visitiamo, ormai è proprio un must dei nostri viaggi, soprattutto fuori dall'Unione Europea. Vedi? Qualcuno dice sì, anch'io rientro in quel 77%. Katia da Sassuolo, vedi? Questa è una cosa molto carina. Io non vado solo nei supermercati, mi piace anche vedere i video dei blogger che amano andare nei supermercati dei vari stati. Personalmente lo ritengo molto affascinante. Effettivamente uno non ha la possibilità di andare in Colonia dall'altra parte del mondo, però attraverso i racconti di quelle cose che sui social ogni tanto sono utili e belle da vedere, ok, nel purpuri che c'è del magico mondo dell'internet, a volte ci sono delle cose che sono proprio interessanti. 342 41 15 105 e voi fate parte di questo 77%? Adesso vi leggo tutti.

Il disco Lecca Lecca, perché sembra che dica Lecca Lecca. Vabbè, vabbè, scusate, è la stanchezza, il caldo, sto impazzendo. Troye Sivan, She's the Best, qui su Radio 105. Turismo dei supermercati, lo fate, non lo fate? Qualcuno dice, confermo, se vai a Tokyo, con quei viaggi organizzati, ormai considerano uno stop tutti i gironi al supermercato locale. O quello che la mia cognata ha fatto, 2 giorni full all'interno di questo centro commerciale gigantesco, che sono più bazar e mercatini che un classico shopping center messi insieme. Vedi? Cioè, proprio che nel piano di viaggio che hai, cioè proprio te lo pianifichi, perché è una cosa per cui vale estremamente la pena, secondo me. Buongiorno, Alessandro da Napoli. Io e la mia compagna, ovunque andiamo, ma sia in Italia sia all'estero, mangiamo sempre cibi locali. Inoltre, quando andiamo al ristorante, in un pub, prendiamo sempre pietanze diverse da dividere, così da provare più cose in un unico posto. Questa è una grande cosa. Cioè, tante persone purtroppo sono molto delicate di gusti e quindi magari fanno fatica ad assaggiare delle cose magari particolari. Quindi magari uno dei viaggiatori dice ok, sì, voglio provare, l'altro dice no, non mi piace niente, e quindi ti ritrovi un attimo in difficoltà. Invece il fatto che ci sia un po' di elasticità da entrambe le parti, o da più parti nel caso del gruppo, ti permette di far palla al centro e assaggiare più cose. E secondo me è figo, cioè quando sei in un posto nuovo e attraverso i sapori, anche attraverso le bibite, fai il viaggio, lo fai proprio completo. E aggiunge tra l'altro Alessandro da Napoli, dice ha senso andare in una città diversa da Napoli all'estero e cercare il cibo loro, perché se cerco il cibo napoletano o italiano sicuramente non possono essere all'altezza dell'originale. Anche questo è vero. Poi magari ti capita, che ne so, il ristorante italiano, lo stesso magari la pizza la fa bene, allora magari se hai voglia di ritornare un attimo al sapore di casa, soprattutto se fai viaggi lunghi, magari non è neanche così male. E poi c'è Isabella che dice: ciao a tutti, rientrata da poco da Capo Verde, abbiamo mangiato solo cibo locale. I loro mercati africani sono molto colorati, con tanto cibo da assaggiare, tutto buono. Sì, perché poi ci sono anche tanti pregiudizi, no? Cioè, soprattutto nei posti molto lontani, basta che pensi anche all'Asia con gli insetti fritti e quant'altro. Uno ha il pregiudizio, invece magari assaggiando si possono scoprire anche dei sapori molto buoni. E io impazzisco poi a vedere i video online, le foto, le raccolte, le cose, perché è tutto completamente diverso. Ma è anche senza andare, come dicevo prima, senza andare troppo lontano nei posti dall'altra parte del mondo, anche in Italia, comunque da regione a regione cambia completamente la presentazione delle pietanze. Cioè qua su si trova la mozzarella di bufala in frigo, e invece sono stata a Napoli dalla mia amica e da tutto il suo gruppo di amici: sacrilegio, la mozzarella non va in frigo. Io faccio, lo so, infatti il massimo che posso fare è fai metterla sotto l'acqua calda per scaldarla un attimo, perché qua la mettono in frigo dappertutto. Piccolezze, ma che fanno tanto, secondo me.

0: Eminem, Houdini qui su Radio 105. Oh raga, è arrivato il momento di giocare, fra pochissimo. Quindi mi raccomando, 342 41 15 105, salvatevi il numero se non l'avete ancora fatto, avete tempo per recuperare. Mi raccomando, concentrati, concentratissimi, perché oggi è facile. Va bene, piccola pausa, fra pochissimo.
1: Tutto bene a 105. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
2: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
3: 105 in the club.
4: Hey, you're listening to 105 in the club. In the club.
5: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
3: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
5: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
3: 105 in the club. 105 in the club.
5: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
3: Solo su Radio 105.

disco di Anotr con Emily Warren, Silver Lines, il nostro disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105. E a proposito di dischi, è arrivato il momento di giocare, quindi si tratta, per chi non lo sapesse, magari ascolta per la prima volta, qualcuno magari tutto il mese di agosto non aspettava altro che questo momento, perché è diventato il gioco dell'estate. Simo mi prende in giro. Allora, si tratta di una canzone recitata, quindi io prenderò il pezzettino del testo di una canzone, ovviamente non la canto, cambio un pochino la metrica, il ritmo, eccetera eccetera, la base sotto è diversa, quindi se voi avete il testo in testa e la riconoscete proprio dalle parole, al 342 41 15 105 indicate il titolo e l'artista della canzone di riferimento. Mi raccomando, ci devono essere entrambi, titolo e artista. Il più veloce, la nostra Claudia al centralino, lo selezionerà e verrà in diretta con noi, perché oggi in palio ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda al telefono, così ci auguriamo insomma un po' la fine di una buona fine estate e facciamo due chiacchiere, così abbiamo l'occasione anche per sentirci, che a me fa sempre piacere. Quindi salvatevi il numero 342 41 15 105, se siete pronti aprite la chat con la radio. Oggi è un gioco di velocità, come dicevamo prima, è abbastanza facile. Prego maestro. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora, cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Che canzone è? Ah, senti che hit comunque. Adoro. Titolo e artista 342 41 15 105.

0: quanto è allegro questo disco, mi piace tantissimo. Va bene, abbiamo giocato con la canzone recitata del testo in testa, è stato molto divertente. Dopo leggo un po' di messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105, oltre quelli che tentavano di vincere, perché è stato molto divertente. Ma appunto tra questi c'è stata la più veloce a dare la risposta, che è Annalisa da Firenze. Buongiorno, ciao Annalisa.
1: Buongiorno Linda, buongiorno Simo.
0: Grande, come stai Annalisa?
1: Bene, dai.
0: Tutto bene, ti sento bella

0: carica? Che stai facendo in questa domenica?
1: Sì. Ma guarda, sinceramente ho appena fatto la doccia.
0: Ah, ok. Che comunque.
1: Anzi, ho fatto le pulizie in casa stamattina, poi ci vuole, insomma.
0: Eh sì, dopo una bella sudatina
1: intanto,
0: a pulire.
1: Esatto. Coccolo la mia gatta e via.
0: Perfetto. Dai, una domenica casalinga. Allora, questo esatto. Però ti ha permesso ovviamente di essere la più veloce a dare la risposta corretta. Adesso verifichiamo che nel caso di oggi era titolo e artista.
1: Allora, il grande Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Bravissima Annalisa. Grande, l'hai riconosciuta subito, sei stata velocissima.
1: Bene.
0: Brava, allora grazie. Oggi hai vinto l'onore, la gloria, la mia stima e siccome appunto approfittiamo per fare due chiacchiere anche in onda, se vuoi dedicare la vittoria e approfittare per fare un saluto in onda, prego, spazio è tutto tuo.
1: Ma guarda, sinceramente la saluto mio figlio che però abita a Trieste. Mm-hmm. E la mia amica Michela.
0: Ok, fantastico. Allora salutiamo il figlio e l'amica. Va bene, sei andata da qualche parte in quest'estate o hai in previsione di?
1: No, guarda, sinceramente sono stata a casa con le mie gattine e purtroppo a guardare le offerte di lavoro, perché il lavoro è sempre una cosa che manca.
0: Vabbè,
1: e quindi
0: allora noi sai cosa facciamo? Oltre alla compagnia noi ti mandiamo anche un grandissimo in bocca al lupo, nella speranza e nell'ottimismo che arrivi qualcosa, ok? Il mio in bocca al lupo è speciale, senti? Au! Veramente molto brutta. Però te lo auguro veramente, Annalisa. Te lo auguro veramente.
1: Grazie,
0: intanto
1: grazie.
0: Coccola le gattine che ti danno tanto amore e vedrai che si sbloccherà qualcosa.
1: Perché dicono che i gatti non danno amore, ma non è mica vero.
0: Non è vero, anzi allontanano tutte le energie negative e ci proteggono i gatti.
1: Esatto,
0: sono creature magiche. E allora vedrai che ti arriverà un po' di fortuna. Grande Annalisa. Intanto ti abbraccio fortissimo e ti auguro una buona domenica, un buon proseguimento e poi tenici aggiornati, eh?
1: Sì, senz'altro. Sempre poi.
0: Grande Annalisa. Un abbraccione. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona domenica, ciao.
0: Altrettanto.
2: Ciao. Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cioffi canta Carmela e invece tra i vari messaggi arriva la Kate che dice: sicuramente ti è venuta meglio questa che quella di Elisa l'altro giorno, mamma mia, ancora gli incubi, ciao Linda, un bacio. Effettivamente è venuta proprio una cosa brutta l'altro giorno con Elisa versione rap,
1: cioè proprio... Meno male che non c'ero. No, hanno sentito un pezzo.
0: Hai sentito un pezzo? A me dispiace tantissimo per tutti coloro che hanno assistito a quella roba. Vabbè, questa è venuta bene, per me è una hit comunque.
2: Ma da quando ci sei tu, ehi, tutto questo non c'è più.
0: Vai.
2: Ma da quando ci sei tu, uè, tutto questo non c'è più. Il nuovo singolo di Miss Keta, grande.
0: Grande, grande, cioè, ha senso comunque, era carino, è venuto bene. È stato molto divertente il gioco, insomma, si chiude con questa puntata di oggi. Magari può tornare in futuro, non lo so, in un'altra salsa. Però grazie a tutti per aver partecipato, perché è stato veramente molto divertente. Adesso ci facciamo una piccola pausa e torniamo subitissimo, state qua.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Yeah, I'm going to fight, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Disco di Sam Smith con Calvin Harris e Jessie Reyes, I'm not here to make friends. Eh no, non ci si fa amici, perché la situazione può farsi spicy se vi trovate a Rieti. Simo Gioi no, non ce la fa. Simo Gioi si rifiuta, adesso mi spegne il microfono. Vabbè, no, in realtà adesso il microfono lo spengo perché voglio gli aggiornamenti in tempo reale. Da Rieti c'è la fiera campionaria del peperoncino, ancora per un bel po' di giorni. C'è il nostro Dario Micolaus, in arte ma sono in arte Dario Micolani, inviato ufficiale, che è qui proprio per darci gli aggiornamenti. A te la linea, Darione!
1: Ciao Linda, grazie per la linea, buona domenica da Rieti. Siamo ancora qui dopo un'altra bellissima serata ieri con Eddie Brock. E ormai qua siamo di casa, ragazzi. Poi vabbè, oggi si tratta di una bella domenica soleggiata, quindi non ci si ferma mai. Oggi già dalla mattina il centro storico è pienissimo, il peperoncino rimane il grande protagonista, ma la cosa bella è che la fiera, insomma, è diventata proprio un'esperienza a 360 gradi per tutta la città. Mostre, stand, degustazioni, masterclass, diversi appuntamenti gastronomici. Ma oggi è anche domenica, insomma, spazio alle famiglie. Ci sono anche diverse attività dedicate ai bambini. E tra quelle, diciamo, un po' più lontane dal peperoncino, per esempio in piazza Cavour arriva anche il Rieti Bike Park. Poi c'è chi vive Rieti in maniera ancora un po' più sportiva ed estrema e fa rafting sul velino. Di tutto e di più. A te Linda, visto che insomma mi hai dato tu la linea, ti dico il contest della bruschetta al peperoncino. Fantastico, oggi voglio mettermi in gioco anch'io. Attenti agli assaggi, nel senso che ieri ci siamo messi alla prova anche noi e davvero, essendoci più di 800 varietà di peperoncino, state attenti a che cosa assaggiate e chiedete sempre bene. Detto questo, siamo in orario di pranzo, la butto anch'io visto che stavi chiedendo prima che cosa facevano i nostri ascoltatori. Io vado di gricia ai tre peperoncini. Detto questo, vi ricordo l'appuntamento di stasera in Piazza Mazzini con la musica di Radio 105, con i nostri gadget, ma soprattutto con due amici e due grandi artisti che sono LDA e H7. Stasera provo a intervistare anche il presidente della fiera, Livio Rositani, così magari dopo il primo weekend ci dà un po' una panoramica di quello che stiamo vivendo, di quelli che sono anche i dati di quest'anno e di questa 15ª edizione. Vi ridò la linea, auguro una buona domenica, un buon rientro, buone ferie, una buona estate a tutto il pubblico. Ci sentiamo presto. Ciao.
2: Radio 105.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: 105
13: 105
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105, che storia!

0: Disco di The Weeknd dal 2017, Secrets, chiude queste due ore di questo appuntamento di domenica 30 agosto di Tutto Bene a 105 nella sua versione estiva, quindi che mi ha vista per tre settimane in questo agosto in versione solitaria, ma non ero sola perché veramente siete stati tantissimi, quindi ci tenevo a ringraziare tutti quanti perché anche in quest'estate ci siamo divertiti, ci siamo fatti compagnia, abbiamo chiacchierato, ricotte di crude ne abbiamo passate, quindi grazie perché ogni giorno un paio d'ore di spensieratezza, quindi grazie a tutti per la compagnia, è stato veramente molto bello, mi piace chiacchierare con voi. Voglio ringraziare Simo J in regia,
1: grazie
0: per questi giorni.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille a te e a tutti i tecnici che si sono alternati, così come si sono alternate le ragazze della redazione e del centralino. Grazie mille a tutto il team che ha insomma confezionato questo programma a quest'ora qui. Io adesso vi lascio con la 105 Summer Compilation. Da domani riparte il palinsesto Gusto Classico, quindi niente, io vi auguro una buona domenica, una buona fine di agosto e ci sentiamo presto, ok? Un bacio a tutti, ciao!

0: Ritorna l'appuntamento qui su Radio 105 della 105 Summer Compilation, ovvero a partire da adesso 60 minuti di buona musica rigorosamente scelta e selezionata da Radio 105
1: e rigorosamente rovinata e distrutta da Paolino e Martin, che vi aspettano all'ultima spiaggia.exe.
0: Sì, perché lo ricordiamo, questa cosa è una cosa importante, perché c'è gente che mi dice quando trovo ma dov'è, ma perché, allora
1: tu non lo puoi sapere, perché nel perdere il tesserino per entrare dimentichi dov'è.
0: Ma me l'hai fatto riguadagnare l'ultima puntata della Summer Compilation.
1: Ho fatto solo due domande sulle 50.
0: Ma che non ho capito perché devo perderlo io, sempre io quello che rimane fuori.
1: Se l'hai perso,
0: non mi hai capito. Vabbè, comunque, tanto per la cronaca, perché si fosse perso le precedenti puntate della Summer Compilation, c'è questa spiaggia virtuale di Radio 105 sempre in Largo Donegani. Ma se voi passate in Largo Donegani, noi da dentro vediamo voi fuori,
1: voi da fuori non vedete nulla,
0: no,
1: è ultra privata,
0: mica come il confessionale, mica puoi vedere le robe.
1: Perfetto, allora socio, per avere l'ingresso,
0: sì,
1: abbiamo la terza domanda: quale oggetto non può mancare nel tuo zaino? A, un righello; B, un cuscino; C, un megafono; D, un materassino a forma di unicorno.
0: Ma assolutamente la D, il materassino a forma di unicorno.
1: Dai, cioè, hai quasi la testa.
0: Dai che recupero la tessera. Cominciamo con Hugel, questa è Moving to the Sun.

0: mai più. Noemi con Tu che fai questa sera? No, non è Tu che fai, è Tu cosa fai questa sera. Una delle rare volte che possiamo dare i titoli corretti.
1: Esatto.
0: Diamoli.
1: Il ritornello va: Tu che cosa vuoi da me? No.
0: Allora, siete su Radio 105 all'interno ovviamente della Summer Compilation con i due soci Pauline e Martin. 60 minuti di musica con Radio 105.
1: Le prossime.
0: Le prossime che?
1: Vai, le prossime canzoni.
0: Ah, pensavo ai prossimi numeri, pensavo, ho detto vai che adesso gli do i numeri come Allena Lotto.
1: Certo, le prossime numere.
0: Allora, quante ne vuoi? Quante ne vuoi? Quante ne vuoi?
1: Due, due.
0: Guarda,
1: due,
0: guarda il numero, una, guarda il numero, una, guarda.
1: Due, due, due.
0: No, no, no, no,
1: come? Una, no, tre,
0: no,
1: tre,
0: no, sempre cinque, così, sempre, no, così, così.
1: Che numero è V?
0: Non è V, eh?
1: È V.
0: Quante ne vuoi? Ne vuoi?
1: Due!
0: E allora vedi che
1: ragione,
0: botone, no. Ci ascoltiamo prima Malcolm Todd con Earrings e poi Purple Disco Machine con All My Life.

0: Purple Disco Machine con All My Life. Dobbiamo fare il primo pit stop della giornata
1: e cercare questo purple pallone. Abbiamo perso il pallone purple, il pallone il viola.
0: Il pallone viola, il purple io, pallone.
1: Nell'ultima spiaggia.exe sto lavorando io da solo.
0: Io maestra.
1: Perché Paolino è fuori, non riesce ad entrare.
0: Io.
1: Ha perso le credenziali.
0: Il pallone purple, il parpallone. vabbè, grazie.
1: Ultima domanda dopo, vabbè, poi sei dentro.
0: Ci fermiamo, noi torniamo tra poco qui con la Summer Compilation.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
11: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.
12: Radio 105, Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ritorniamo rigorosamente live in diretta qui su Radio 105. L'appuntamento è quello della 105 Summer Compilation.
13: Redazione di servizio, si è smarrito un bambino di nome Paolino.
0: Sono qua, ma
13: indosso
0: sono
13: un costumino giallo.
0: Ma non è giallo.
13: A circa 9 anni. Chi lo trovasse è pregato di portarlo al bagno 105.
0: Ma non ho un costumino giallo, è marrone, non lo vede, bagnino.
13: Bambino Paolino, te c'hai l'età dei datteri.
0: Vabbè. Ho detto magari sono ringiovanito in questo agosto così, no.
13: A proposito di bambini, abbiamo l'ultima domanda.
0: Domanda, ok, vai.
13: Un bambino ti c'entra con un pallone.
0: Sì.
13: Tu A, analizzo la traiettoria.
0: Sì.
13: B, chiedo un risarcimento morale. C, urlo attento alla palla. D, lo considero un evento naturale.
0: Non c'è una E, glielo buco.
13: No. vabbè. Vecchio di me. Non entri più.

0: Where is my husband su Radio 105? Siamo all'interno del blocco numero 2, ovviamente della Summer Compilation, con i due soci Pauline e Martin. 60 minuti di buona musica, praticamente stiamo facendo il nostro giro di boa, sempre rigorosamente live dalla spiaggia virtuale di Radio 105.
1: È solo una domanda: boa di struzzo o boa quello serpente?
0: No, no, boa quello in mezzo al mare, boa il famoso boa di mare, quello lì.
1: Il boa di mare.
0: Il boa di mare,
1: sì,
0: stai
1: sì,
0: attento.
1: Il serpente.
0: Stai attento perché morde.
1: Sì.
0: Stai attento, sì, un attimo, morde ed è velenoso.
1: E quando ti morde cosa ti fa? La boa.
0: Vabbè, così è troppo però. Maestra, così è troppo. Io esco, maestra.

0: Radio 105.
1: 105.
2: She a little freak. She for the street.

0: prima Baby No Money con Lil Freak, adesso Anna con White Girl Wasted su Radio 105 con i due soci Pauline e Martin all'interno della Summer Compilation, anche se siamo quasi, dico quasi, addirittura d'arrivo, insomma mancano una manciata di canzoni.
1: Perfetto, bravo.
0: Un tot di canzoni prima di arrivare ovviamente alla conclusione dell'appuntamento odierno. Continuiamo, lo facciamo con Machine Gun Kelly, questa è Girl Next Door. Summer Compilation.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Era
1: Beyoncé su Radio 105 all'interno ovviamente della Summer Compilation.
2: Quella la conosco.
1: Cosa, Beyoncé?
2: Sì, è qua ospite da noi a Ultima Spiaggia.
1: Ah, era lei quella che ha chiesto di entrare gratis?
2: Mi dispiace, socio, ma tu guarda, non la puoi qua. Vedere.
1: Ma come non la posso
2: senza
1: vedere?
2: Senza ingressi non la puoi vedere.
1: Ma ormai sono stato riabilitato, no, mi hai ridato la tessera. Non
2: hai
1: ancora.
2: Ho le ultime due domande.
1: E fammi le ultime due domande.
2: Domanda numero 6. Quando qualcuno mette musica a alto volume.
1: Sì.
2: A, cambio spiaggia. B, faccio una protesta ufficiale. C, mi iscrivo ad un corso di negoziazione.
1: Sì.
2: D, aumento il volume anch'io.
1: Aumento il volume anch'io, ma rigorosamente.
2: Perfetto.
1: Come fate voi in questo momento? Noi ci fermiamo,
2: sì.
1: Facciamo
2: voi
1: una pausa.
2: Il volume e ascoltate la pubblicità.
1: Ascoltate la pubblicità a manetta proprio, va bene. Ci fermiamo, torniamo tra poco, sempre qui su Radio 105. Summer Compilation.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Mamma
12: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
11: Te gusta, mamma sita.
13: I beat più ballati.
12: Hip hop,
13: R&B,
12: dance,
13: reggaeton,
12: Mumbaton.
11: Este es el Mamacita Radio Show.
13: Ajá.
14: Como va Bunny, va a ser el pop. Ey, con reggaeton y dembow. Ey, ey.
13: Mamacita Radio Show.
12: 105 Mamacita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105. Pop,
15: Radio 105 Summer Compilation.
16: Summer Compilation.
1: Questa è la 105 Summer Compilation, ritorniamo rigorosamente live i due soci Paolino e Martin con i 60 minuti di buona musica firmata 105. Le ultime due canzoni di oggi, per favore, ridammi il tesserino per la nostra ultima spiaggia.
2: Hai la settima e ultima domanda.
1: L'ultima, ma fino adesso è andato bene.
2: La frase che ti rappresenta di più
1: vai,
2: è
1: vai.
2: Un pisolino risolve tutto. B, serve più organizzazione. C, questa situazione richiede un titolo accademico. D, non ho idea di cosa stia succedendo.
1: Ma assolutamente la D, io non so mai che cosa sta succedendo intorno a me.
2: Perfetto, adesso passo tutto ai nostri psicologi e psichiatri e dopo ti darò il risultato.
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento e poi Alex Warren con Fever Dream.

0: Alex Warren con Fever Dream. Chiudiamo la nostra Summer Compilation di oggi. Però a questo punto, socio, dopo aver risposto a tutte le domande, mi ridà il tesserino per la nostra ultima spiaggia? Allora, posso rientrare?
1: Allora, i nostri esperti hanno risolto, hai risposto un maggioranza di lettere D.
0: Ok, quindi tu
1: quindi,
0: sì.
1: Leadership per gabbiani prepotenti. Ha imparato che il vero dominatore della spiaggia non è il bagnino,
0: sì,
1: è il gabbiano che ti ruba il panino.
0: È vero, è vero.
1: Esatto.
0: Sono loro che comandano.
1: Quindi, domanda finale.
0: Ma basta!
1: Un venditore si avvicina basta. Dicendo cocco bello, cocco fresco, tu?
0: Non lo so.
1: Ci fai la firma?
0: Sì, sì.
1: Perfetto, ma dai, dai.
0: Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Rientro ufficialmente anch'io in ultimaspiaggia.exe. Grazie per essere rimasti con noi. Ovviamente noi ci risentiamo, perché lo ricordiamo che da lunedì 31 agosto ricomincerà l'appuntamento della Carovana di 105,
1: condotto esclusivamente da Paolino.
0: E Martin, ci sei anche
1: no,
0: smettere.
1: Io rientro
0: no?
1: il 7 ottobre.
0: Fai le vacanze lunghe.
1: Tu non lo sai, ma io rientro il 7
0: tutti
1: ottobre.
0: I giorni dalle 18 alle 20 con la Carovana di 105. Ragazzi, grazie ancora, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: siamo in onda con un'altra Saturn Compilation che spacca. Io sono Jay Crafuria, con me c'è mio cugino Camilla Ghini.
1: Questo è forte oggi, questa proprio spacca.
0: Pam. Allora fai i primi pam.
1: Te li faccio tutti e tre?
0: Sì, vai.
1: Ti faccio i tre pam?
2: Io faccio quelli dopo.
1: E allora iniziamo con il primo terzetto di oggi, ragazzi. Spero che voi stiate bene, perché adesso qui arriva della musica che spacca. Allora, Another con Emily Warren, Silver Lines. Poi arriva il mio amico Bruno Mars, On My Soul. Elton John and Britney Spears con Hold Me Closer.

0: Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer.
1: Quanto era bello
0: il remix di Purple Disco Machine, che personalmente è uno dei più grandi produttori e remixer che abbiamo in Europa.
1: Sì.
0: Tedesco, lui spacca tutto.
1: Sì.
0: Va bene, siamo già pronti ad andare avanti, direi.
1: Dai, Fra, dimmi le prossime due.
0: Allora c'è il grande Tommasone Paradiso con Agitare Coca-Cola e dopo Me con Fabulous.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Lei era Mick con Fabulous, un artista, lo ricordiamo magari, che ancora non si conosce tantissimo, però è un artista inglese e io personalmente adoro la musica inglese.
2: Si conosce tantissimo, mica tanto, cioè, no, ha azzeccato, esatto, un paio di pezzi.
1: Certo, però magari come nome ancora non lo hai bene memorizzato.
2: Mi viene sempre in mente Mick Mill, che è un rapper tremendo, amico di Rick Ross. Va bene ragazzi, ci fermiamo, ma torniamo?
1: Torniamo subito.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ok raga, rieccoci in onda, questa è la Summer Compilation più bella che ti potesse capitare, sì, sì. Perché ci sono Camilla Ghini e Jake La Furia.
1: E beh ragazzi, e soprattutto c'è la musica di Radio 105 che vi tiene compagnia.
2: Ovunque voi siate.
1: Dai.
2: Spero che siate con le palle nel mare.
1: Anche in montagna, va di moda anche la montagna.
2: Le chiappe nel mare per tutti quelli che hanno le chiappe, cioè tutti. Va bene raga, c'è una nuova tripletta da suonarvi che inizia con Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: James Hype and Miggy Della Rosa con Ferrari.
2: E poi Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Life is simple, sì, però annunciare e disannunciare questo pezzo lo è un po' meno, ma siamo qui su radio.
1: Vabbè, a Marshall Jefferson e Salome Das.
0: Salome Das, Move Your Body, Life is Simple, sono tantissimi, hanno fatto questo pezzo bellissimo nel 2025, però noi siamo sempre pronti.
1: Infatti, ma poi visto che stiamo ballando, perché non andiamo avanti a ballare? C'è un altro pezzo che spacca.
0: Sì, un altro pezzo che spacca, ve lo dico io perché sono delle donne.
1: Sì.
0: Peggy Gou con Ara Star e la loro Woman.
1: Poi c'è Betty Kay con Tuca Macarena.
0: E chiudiamo con Troye Sivan, Rush.

0: Questa era Troy Sivan con Rush. Raga, tenete il fiato giusto, giusto qualche minuto.
1: Sì.
0: Che stiamo tornando, andiamo un attimo in pubblicità. Summer Compilation.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: 105 in the club.
13: Hey, you're listening to 105 in the club.
14: In the club.
15: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
16: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
15: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
16: 105 in the club. 105 in the club.
15: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
16: Solo su Radio 105.

0: Summer Compilation.
1: Summer Compilation.
2: Siamo tornati, cari amici, purtroppo però dobbiamo dirlo, io e Jake La Furia abbiamo da fare e quindi dobbiamo dare altre due canzoni, dopodiché se ne andiamo.
3: Che altro che arriva altra gente.
2: Arriva altra gente.
3: Che possiamo stare sempre noi.
2: Sì.
3: Va bene, quindi iniziamo con Madonna, il suo nuovo singolo che si chiama Danceteria.
2: E chiudiamo con Artimas, I Like The Way You Kiss Me.
1: Summer Compilation. Woo!

0: Questo era Artemas, che Camilla chiama Artemas.
1: Non si chiama Artemas?
0: Boh, non lo so, lo chiamiamo.
1: Ma sì, è anglo-cipriota, voglio
0: ognuno
1: dire.
0: Ognuno lo chiama come vuole.
1: Artemas.
0: Il pezzo comunque, I Like The Way You Kiss Me, che fu una hit intergalattica. Ragazzi, questo era l'ultimo pezzo di oggi. Vi diamo tanti baci e ci risentiamo presto.
1: Beh sì, dai, dobbiamo tornare, perché
0: un bacio
1: sennò...
0: da Jake, un bacio da Camilla. E bella.
1: Ciao.

0: 105 Summer.
1: Ma buon pomeriggio, è domenica! Io e la vostra Lucilla Agosto ormai, vabbè, siamo degli aficionados, è una settimana che ci ritroviamo alle 16 anche oggi in questa domenica 30, penultimo giorno di agosto. Arriveremo fino alle 18 insieme. Maurizio Criola con me, regia.
2: Buongiorno.
1: Ciao Mauri,
2: ciao,
1: come stai?
2: Ciao.
1: Tutto bene?
2: Molto bene, grazie.
1: Come va in questa domenica?
2: Guarda, primo giorno di lavoro dopo le ferie, quindi
1: attenzione!
2: Dai, carico, carico.
1: Ah, bene, bene, come sono andate? Ok?
2: Bah, sì, dai, tutto sommato. Sì.
1: Dai, ok, diamo supporto anche al mio Diegone, che è stato permessato di essere qui, il mio secondo figlio di tre. Quindi è qui che mi tiene compagnia oggi, quindi sono molto contenta, un po' in famiglia, un po' lavoro, anch'io tornata da 6-7 giorni e già pronta con voi. Ho un argomento pronto che nasce da vita vissuta quotidiana. Oggi effettivamente è il primo giorno in cui sento, anche se è domenica, quindi weekend è mica tanto per me, di essere rientrata a bomba, proprio back to reality, sulla quotidianità. Ieri sono tornati i miei figli, quindi ce li ho tutti e tre di nuovo in casa e vado a prendere la più grande all'aeroporto, ritardo, forse overbooking, gli altri due arrivano la sera. Insomma, questa mattina mi alzo e comunque, insomma, ti alzi con tre figli, quindi colazioni, robe, metti a posto, fai, perché si ingorgano i cessi di casa, ok? E tra l'altro, quando accade, Diego mi dice: ah sì, effettivamente l'acqua faceva fatica a scendere nella doccia stamattina. E dico: ma scusami, ma non me lo potevi dire? Fatto sta che è domenica, che è fine agosto, che io domani parto per una settimana di lavoro, una sorpresa che sto preparando per voi. Ho detto: ma come cavolo faccio? E allora ci siamo messi con un metodo infallibile a provare a sgorgarli, ma ho detto: poi chiedo di sicuro in diretta che mi daranno una mano, a tutti quelli che magari adesso mi stanno ascoltando in giro in macchina, oppure in negozio, a casa, da qualche parte, ovunque voi siate, 342 41 15 105, mi avevano detto che se tu infili nel WC, che è un po' più problematico, il mocio e cerchi di fare pressione come se fosse con la ventosa, quello sgorga tutte le tubature. Ragazzi, alla fine un po' ce l'ho fatta, però ripeto, se avete dei consigli, grazie, sono qui per voi.
3: Cosa e so- voi per-

0: Sono loro insieme, Fabi Fiba, Pinguini Tattici Nucleari e queste Goya. Sono le 16:06, questa è Radio 105, io Lucilla con voi. Grazie, lo vedo già, percepisco già l'aiuto da parte vostra e questo è un piacere immenso in questa domenica di lavandini e gabinetti intasati a casa mia. Uno mi dice: Luci, non c'è niente da fare, è arrivato il momento di traslocare. E Matteo: allora no Matteo, ascolta, non sono ancora pronta a traslocare per questo, sto ancora finendo di pagare il mutuo. Però qualcuno mi dice: soda caustica e acqua bollente, se l'ingorgo è di natura organica, virgolettato, dovrebbe andar giù, che è una bellezza. Mi ha salvato in vari intasi di WC. Proverò a farlo. Il problema, cavolo, è che parto domani. Magari dopo faccio. Ma la soda caustica dove la compro? Al supermercato? E acqua bollente, sì, del sì, bollitore, sì, sì, vero? E allora proverò a farlo. Diegone, dopo facciamo un altro pit stop al supermercato per fare magamagò. Chi è?
1: Ciao Lucilla, in merito a sgorgare il water di casa, vi consiglio questo metodo. Tu prendi un secchio o una bacinella molto grande, la riempi quasi fino all'orlo e poi lo butti direttamente nella tazza. Questa pressione, con il volume proprio dell'acqua, spingerà verso il basso e dovrebbe sgorgarsi.
0: No.
1: Funziona al 55%. Buona continuazione, Davide De Prof da Pavia.
0: Allora, mi piace quel 55%. Voglio dirti che se non ce l'abbiamo fatta in un'ora e mezza di stantuffate con il mocio che crea il vuoto, cioè ce l'abbiamo fatta, però per me, ragazzi, non è ancora del tutto a posto. Non credo che semplicemente buttare dell'acqua aiuti, capito? Quindi per me ci vuole proprio, come si suol dire, una specie di bomba nucleare che crea e stura. Ma non ci sono degli idraulici all'ascolto? Perché io già vorrei risolvere il problema nel pomeriggio, se mi poteste aiutare. 342 41 15 105, riassumo velocemente: problema di intaso dei due bagni comunicanti. La tragedia qual è? Che io domani parto, i bimbi restano a casa con il loro papà a casa mia e non vorrei proprio dargli il bagno, che se accade qualcosa di più che una pipì non sanno che cosa fare. Grazie, grazie mille. Va bene, siamo qui insieme fino alle 18, dai, che carino aiutarsi anche. Raccontatemi anche delle vostre sfighe, magari siete ritornati dalle vacanze e avete avuto anche voi qualche problema in casa, tipo il frigo rotto, la luce saltata. Siamo qui per raccogliere

0: Solarskin, Carlita qui con noi. In tanti mi state dicendo: fai molta attenzione con la soda caustica perché è ustionante, guarda bene magari un tutorial su come fare. Oramai, grazie a Dio, su YouTube i tutorial si trovano come niente. Io e mia sorella siamo riusciti a montare il crick, a cambiare la ruota davanti, quella dietro, siamo le regine dei tutorial. Magari dopo la chiamiamo mia sorella, ce lo facciamo raccontare. Allora, vedi, mi dicono la soda può andare bene, però occhio alle tubature. Io vendo questi prodotti. Se no mi dite, guarda nel chiusino, potrebbe essere il tappo. Ma che è il chiusino?
1: Oddio, penso quello lì che chiude proprio l'acqua al generale, ma
0: Quindi io dovrei chiudere l'acqua generale e spiegatemele bene le cose. Cioè, io sono pronta a tutto, ragazzi. Sono riuscita ad aggiustare una lavatrice, una lavastoviglie, ho tinto un divano, ma mi dovete spiegare le cose bene con amore. E poi voglio che insieme a consigli su come sturare i miei gabinetti, che sono comunicanti uno con l'altro, capito? I due bagni sono come a specchio, per cui uno parla con l'altro, quindi viene fuori l'acqua dalla vasca di un bagno e dalla doccia dell'altro bagno, cioè il casino diciamo che è raddoppiato. Voglio che mi raccontiate se magari vi è capitato anche voi di tornare da weekend, giornata fuori, di leggerezza, dalla mitica settimana di vacanze e vedere che c'era qualcosa che veramente vi ha fatto dire no, caspita che ritorno, come faccio, chiamo lo psicologo. Per cui le cose che capitano più spesso è magari la luce che salta, il che vuol dire frigo e freezer con dentro poi i topi morti, che non è mai bello. Ecco, vedi, se vuoi un consiglio da idraulico, usa una paletta per far pressione nella tazza. Ma in che senso una paletta? Dovete essere chiari. Cioè, che la paletta cosa vuol dire? La paletta quella della sabbia? No, cioè, però io l'ho fatto col mocio, l'ho messo dentro, vabbè. E le vostre sfighe rientro dalle vacanze, dai, 342 41 15 105, con la vostra voce, mischiata consigli su come poter rendere redivivo, diciamo, il mio bagno. D'altra parte, se non ci si aiuta in radio, ragazzi, per favore, eh?

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta per davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo nei negozi IKEA e lì ci saranno promozioni, offerte, attività per tutta la famiglia. E c'è poi in più un invito speciale, perché se portate con voi un oggetto blu, all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Hey! 105.
10: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: È la nostra 105 Selection Another Silver Lines insieme a Emily Warren, 16:25. Buona domenica a tutti voi. Ecco, adesso pensa se mi va via la voce in mezzo alla diretta. Non mi è ancora successa. Allora, mi state dando consigli sulla situazione dei miei bagni, quindi soda caustica. Ne è arrivato uno molto intelligente sul consiglio del mocio legato ai gabinetti. Vorrei dare, Mauri, prima quello, perché secondo me quello dà quella skill in più che ti fa capire come far bene il lavoro.
1: Ciao, sono Alessandro da Milano. Quello che hai fatto sul water con il mocio va benissimo, ma lo devi fare in contemporanea su tutti e due i water. Oppure uno con degli stracci, degli asciugamani, toppa completamente un water e fa quel lavoro lì col mocio sull'altro. Perché sennò quando spingi da una parte ti esce la pressione dall'altra e viceversa. Quindi uno dei due deve essere chiuso oppure fatto tutti e due in contemporanea. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Questo è veramente il consiglio della svolta, è vero. Perché se no è meno forte e impattante lo svuotamento che tu fai, il vuoto d'aria che tu crei. Poi
2: taglia una bottiglia di plastica nel fondo e spingi, la inserisci nella parte dove c'è l'acqua nel water e fa vuota e giustamente fa pressione a posto come hai fatto tu nel mocio, lo fai con la bottiglia. La pressione, il vuoto dell'aria che c'è dentro la bottiglia spinge e si dovrebbe sturare il water.
0: Allora, secondo me, guardando anche Mauri che proprio fa il segno di no con la testa, è troppo poco per il livello a cui già noi siamo arrivati. Per cui o ci date veramente il consiglio, tipo che ne so, sgorga dentro. Io ho pensato anche, collego al bidet la canna dell'acqua, no? E con il getto di acqua calda bollente inserito il tubo della canna dentro l'acqua, do una bella sturata anche.
3: Però anche tirando l'acqua è acqua a pressione che scende giù.
0: Tu dici che non sarebbe... è sufficiente, manco se è calda che gli dà una botto.
3: Penso di no.
0: Quel gioco di tapparne uno e sturare l'altro.
3: Forse sì.
0: Guarda,
3: sì.
0: Quello alle 6:30 mi sa che ci siamo, ci siamo. Poi sentiamo.
4: Ciao Lucilla, noi tornati dalle ferie purtroppo, trovato la sorpresa, erano venuti i ladri in casa, però sono stati bravini, hanno richiuso tutto come hanno trovato e hanno sbagliato a staccare il contatore della luce, staccato quello sbagliato. Ciao,
0: ciao
4: Susanna da Bologna.
0: Susanna, grazie di questa condivisione, perché oltre ai consigli in realtà stiamo aprendo alle sfighe che avete vissuto, le sfighe domestiche che avete vissuto una volta rientrati a casa, che fosse una settimana, che fosse un weekend, che fosse una semplice giornata così in casa. Campagna, tornate, c'è quella cosa, l'acqua allagata, il frigo rotto, la lavatrice che non ha scaricato bene, cioè possono succedere tante cose quando meno te lo aspetti. 342 41 15 105, le sfighe domestiche, io amo ricordarlo, il disagio va accolto, quando si è in tanti a vivere un disagio, secondo me siamo anche più contenti, quindi raccontatemelo con la vostra voce, Olivia Rodrigo.

0: d'amore.
1: Safe, parlare d'amore, questa è Radio 105 con Mauri, che qui si chiacchiera, no? Quando si ascoltano le canzoni ci siamo detti, è vero che in quel pezzo "perché non mi voleva parlare" ci ricorda un po' Dalla, Lucio Dalla.
2: Vero.
1: Chissà,
2: vero, vero.
1: Chissà che magari non abbia davvero messo un po', no? Non sia stato
2: influenzato
1: in questo pezzo, perché lui ascolta in tante interviste, l'ha detto Saif, che ascolta e ha ascoltato tanto sempre di musica cantautorale italiana, quindi ci sta, perché no? Allora, vorrei chiudere quest'ora sia con i consigli ma anche con le vostre sfighe da rientro, le sfighe domestiche. Un consiglio che mi state dando è sempre legato, diciamo, alla posizione idraulica di pozzetti e non pozzetti, è un po' tecnico, però so ad esempio quando erano venuti gli spurghi che effettivamente avevano alzato anche dei tombini, se non sbaglio è quello, perché parlavano di, non di pozzetto ma di un nome simile, no? Avevano detto, tipo l'avevano
2: chiusino,
1: chiamato
2: forse.
1: Chiusino, bravo, sì. Sentiamo,
3: diciamo,
1: sentiamo.
3: In ogni bagno c'è una sorta di, chiamiamolo così, piccolo tombino, che è un'ispezione degli scarichi dei water, probabilmente il tappo si potrebbe essere creato lì, quindi basta estrarlo, vedere, magari con un semplice guanto risolvi il problema in 448.
1: Allora, a me fa sorridere come viene proposto una cosa che se te la immagini ti viene da vomitare. E così magari è lì, ti metti un guanto, che problema c'è? No, io non ce l'ho però sto chiusino nel bagno, obiettivamente, per cui non posso andare fuori per strada a fare sto lavoro. Ora va bene che ho detto che mi metto a servizio utilitaristico, però addirittura andare ad aprire i tombini intorno a casa, diciamo che non me la sento. Va bene, voglio continuare. 342 41 15 105, mi dovete raccontare così a voce quelle cose che vi sono capitate magari quando avete messo piede a casa dopo tanto tempo che eravate fuori, o magari dopo un weekend, anche solo una giornata, e avete trovato il disastro. Quindi luce che è saltata e frigo e freezer con robe da buttare, la lavastoviglie che non ha scaricato nel modo giusto, le famose due spanne d'acqua in giro per casa con magari il parquet alzato. Ecco, sentitevi liberi voi di raccontarmi quello che volete. Forza, arriva Charlie XCX, questa è Wink Wink.

0: 16:42, Conan Gray, Lonely Dancers, l'abbiamo ascoltato qui su Radio 105. Mi state scrivendo 342 41 15 105, io vi aspetto.
1: 105 Summer. 105 Summer.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Radio 105.
14: Proud to be different.

Sabrina Carpenter, questo è Tears, Radio 105. Buona domenica a tutti voi che la state passando con me in diretta. Io sono la vostra Lucilla, Maurizio Criola con me in regia. Oggi devo dire che stiamo facendo delle belle chiacchiere in questa fine domenica, dai, sì, metà pomeriggio, che ci può portare ad un bel aperitivino. Io dopo arriverò a casa, mi sono già messo una bolla, una bollicina, un extra brut in frigo, e con i miei figli ci facciamo un super aperitivone, proprio così in relax nella casa che, di cui abbiamo nuovamente preso possesso da poco, e mi sembra una cosa molto carina. Magari anche voi avete progetti carini per questa domenica, magari per l'aperitivo state facendo cose belle, nel caso raccontatemele. Una cosa che mi ha colpito e che ho detto voglio parlarne con i 105isti poi più tardi è che è vero che siamo tutti presi con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia, però è sempre più vero che stiamo ritornando tanto all'analogico. Mai come in questa vacanza ho visto persone con il libro in mano. E io che sono un amante dei libri, mi ha fatto un grandissimo piacere. Stanno imperversando soprattutto all'estero, tanto in Giappone, a Seoul, a Parigi. Si chiamano i bar letterario, bar dove tu puoi scrivere delle lettere al te stesso del futuro. È un discorso che mi piace molto perché è proprio immaginarsi noi proiettati nel futuro con quello che magari siamo riusciti a realizzare, non nel presente, ma che vorremmo realizzare. E oggi che cosa diremmo al nostro io? Che cosa potrei dire alla mia Lucilla del futuro? Magari tra un anno, chissà dove sarà, quali sogni avrà realizzato, quali problemi avrà superato. Quindi ci si mette in questi bar, veniamo dotate di carta e penna e possiamo scriverci una bella lettera che poi lasciamo al proprietario del bar, che deciderà nel giorno in cui gli diremo noi, nella data corretta, di spedircela a casa. Quindi noi riceveremo la nostra lettera scritta di nostro pugno al nostro me stesso del futuro nel futuro, e quindi la potremmo leggere e leggere magari come stavamo un anno prima o sei mesi prima e fare un po' un bilanciamento di quello che siamo riusciti a migliorare. Per cui quello che vi voglio chiedere mi sembra davvero profondo ma molto bello, perché ognuno di noi ha qualcosa da consigliarsi, è che cosa direste, al te stesso del futuro, oppure anche al te stesso del passato, che consiglio ti daresti, oppure al tuo alter ego del passato hai qualcosa da dire, tipo ce l'ho fatta a realizzare quel sogno? Allora mandatemi un messaggio in cui mi scrivete questa lettera. Oddio, non andiamo sul lungo, però mi piacerebbe che fosse proprio accurata, fatta col cuore. La cosa che vorreste consigliare o scrivere al vostro alla vostra persona del passato o del futuro. 342 41 15 105.

0: 105 Summer.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
4: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21.30, Rete 4.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: ipodromo Znaj, San Siro. A za proki, Dom di Dom Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: 105
10: 105
9: 105 Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: Buon pomeriggio, questa è la vostra Radio 105, io Lucilla, guarda, ma ecco, adesso sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

Moment to the Sun, questa l'abbiamo ballata quest'estate. Usual, Email Angel insieme ad Ultranate. 17.02, seconda ora di questa domenica 30 di agosto. La stiamo passando insieme. Devo dire che vi fate sentire. Guardare fuori dalla finestra del nostro studio che dà su Largo Donegani qua a Milano e vedere che c'è più traffico da quando sono arrivata rispetto a tutto quello che abbia visto nella passata settimana mi fa capire che stiamo tornando tutti alla realtà, alla quotidianità. Oggi è effettivamente bollino nero, bollino rosso, insomma, per i rientri. Non so se siete chiusi nel traffico o meno, vi stiamo vicini e vi facciamo compagnia. Allora, poco fa vi ho detto che soprattutto all'estero, però ho spippolato un po' e ci sono anche dei bar epistolari in varie città italiane. Va molto di moda a Parigi, Seoul, piuttosto che in Giappone, appunto questi bar dove si può entrare, ordinare da bere, ti danno carta e penna e tu scrivi al tuo tè quello che ti senti di comunicare. Abbiamo parlato di futuro, c'è Pacchi ad esempio da Napoli che mi scrive: buona domenica, al me stesso del passato scriverei: dai, abbiamo realizzato molti sogni. Al me stesso del futuro gli direi: non arrenderti, c'è ancora tanto tanto da fare, non fermarti, sei capace di superare tutti i tuoi ostacoli come hai fatto già in passato. Allora, mi piacerebbe con voi fare un giochino di quelli belli dritti, bam bam bam. Vi trovate in una stanza e avete di fronte a voi il vostro te del passato e gli potete dire solo tre parole. Quali sono queste tre parole che vorresti dire al tuo te del passato? Me lo raccontate con la voce, ovviamente, 342 41 15 105.

0: Man Worried, One Republic. Siamo qui insieme e vi ho stuzzicato dicendo: che cosa direste, tre parole, tre semplici parole, al vostro te del passato? Io qui di fianco oggi ve l'ho detto, ho mio figlio Diego, anni 12. Poco fa mi chiedevate quanti anni hanno i tuoi figli. Io ne ho tre, c'è Cleo che ne ha 15, Diego che ne ha 12 e mezzo e poi la più piccolina Alma che ne ha 8. E allora insomma si parla, no? Anche tra di noi qua si fa interazione su quello che chiediamo e apriamo a voi. E quindi gli ho detto: Diego, ma tu al tuo te piccolo, magari più piccolo dei tuoi 12 anni, al Diego del passato che cosa diresti? Ragazzi, cioè, posso dire molto profondo, mi ha detto: gli direi resisti, credici e sei forte. Beh, grande, scusami. È una cosa molto profonda. Poi state aprendo delle tematiche che variano un po', sono quelle più sentimentali, ovvero abbraccia papà forte, e questo messaggio me l'ha mandato Giuseppe da Torino, oppure al mio passato direi compra quei bitcoin, e apre totalmente un file per esempio sui consigli, come dire: avessi fatto quell'investimento, mannaggia a me, mi sarebbe andata bene, no? Poi ovviamente arriva anche la voce, che è sempre bella, sentiamo.
1: Ciao a tutti, al mio sé del passato direi tre parole: vai piano e goditela. Buona continuazione, Davide da Pavia.
0: Grazie Davide, grazie. Poi chi
2: altro?
0: Bastano
2: due parole: sii forte.
0: Vedi, come il mio Digone, sii forte. Anche lui lo dice, vedi, non siamo soli. A volte, sapendo già quello che abbiamo passato, è vero, se riguardassimo il nostro te, no? Nel passato diremmo: no, non mollare, sei forte, vedrai che ce la fai.
3: Non sono tre parole, ma in quel bigliettino, in quel bar, al me stesso scriverei: non dico che farò tutto, ma dico che lo farò lo stesso, nonostante tutto. Filippo da Rimini.
0: Mamma mia, un abbraccio Filippo. Allora, i prossimi messaggi, se saranno davvero sfiziosi e divertenti, faccio partire il mio chiamino. Lo sapete che mi piace chiacchierare con voi, per cui ve la chiedo proprio veloce così: al tuo te del passato puoi dire tre parole. Quali sono queste tre parole? Raccontamelo con la voce.

0: Flamengo, Paranoia, Samurai J in questa domenica pomeriggio qui su Radio 105. Arrivano i messaggi, tre parole che volete dire al vostro te del passato.
1: Grande Lucilla, tre parole sono poche. Al mio me del passato direi: non fidarti di tuo padre.
0: Beh, queste sono cose grosse, ragazzi. Ho trovato anche il chiamino per fare la chiamata dopo. 342 41 15 105.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Taylor Swift, la sua Hope Light, ha mandato un messaggio molto carino, ne state mandando veramente tanti. Alla tua o al tuo te del passato, tre parole hai da dire, queste tre parole quali sono? Ce le racconta Fedora, ciao cara!
1: Ciao!
0: Ho detto giusto, vero? Fedora?
1: Sì, Fedora.
0: Senti,
1: grazie.
0: Che nome particolare!
1: Sì, molto, non ce l'ha praticamente quasi nessuno.
0: Chi te l'ha dato, tua mamma o tuo papà?
1: Mia mamma.
0: E perché ha deciso questo nome così antico?
1: Perché l'aveva letto tipo nel libro dei nomi,
0: okay.
1: Mi piaceva il significato e ha detto la voglio chiamare Fedora.
0: Ma scusami, soprannome è Dora o Fede?
1: Fedo.
0: Fedo.
1: Fedo, perché Dora mi sembra troppo da... Beh,
0: Dora l'esploratrice, era un cartone animato.
1: Sì, lo so, però sinceramente, siccome lavoro in negozio e mi è capitato spesso di sentire delle sciure, chiamiamole così, che si chiamano Dora, e mi faceva veramente tanto...
0: Certo, hai detto, non sono allora, ancora pronta.
1: No, esatto.
0: Sono una centocinquista giovane.
1: Giovane, oddio, però sì, sono una centocinquista.
0: Senti, cara, sei seduta e hai davanti a te la tua Fedo del passato. Hai mandato un messaggio molto bello perché tocca delle corde ed è anche motivante. Quindi che cos'è che le dici? Quali sono le parole che usi?
1: Forza e coraggio e amati che nessuno lo farà al posto tuo.
0: Senti, ma ti posso chiedere, ovviamente per quello che puoi raccontare, perché è una cosa molto bella. E guarda, anch'io se avessi davanti la mia Lucilla del passato le direi amati tu, pensaci tu, perché sì. Secondo me se impariamo ad amarci noi davvero è la svolta. Brava. Ed è un bene anche poi per le persone che ci stanno intorno.
1: Esattamente, sì, è vero.
0: Quindi che cos'è che secondo te nella tua vita ti ha fatto mettere troppa fiducia nell'amore che avrebbero dovuto darti gli altri e a riporne in poco in quello che invece devi tu a te stessa?
1: Tante cose, ma proprio cioè, da quando ero bambina, guardandomi adesso mi rendo conto che tante mancanze familiari mi hanno fatto arrivare da ragazza, da giovane, a innamorarmi poi di persone sbagliate, quindi per carità non tossiche, non parlo di né violenza né niente, però l'amore per se stessi ti manca quando non ti viene dato quando sei bambina.
0: Ah, certo.
1: E arrivi da adulta che a un certo punto ti guardi indietro e dici cosa ho fatto? Ho sbagliato tutto, per quale motivo? Perché non mi amo? Perché do tutto agli altri senza pensare mai a me stessa, senza amare me stessa, e alla fine quella che ci rimane sempre male per qualsiasi cosa io. E quindi...
0: Ma sai che sono, secondo me, parole che magari a chi ci sta ascoltando possono arrivare come davvero una cura. Spesso si pensa che non dare, cioè dare tanto agli altri sia un gesto di altruismo e pensare a noi stessi, pensare a quello che fa bene a noi sia un tratto egoistico. Invece per me imparare ad amarci e a volerci bene è il più grande gesto d'amore verso gli altri che possiamo fare.
1: Esatto, esatto, perché impariamo a relazionarci, ma non solo a livello amoroso, a livello di amicizia,
0: certo.
1: Con i nostri figli.
0: Senti Fedo, guarda, Laura da Verona dice un abbraccio forte per favore a Fedora perché mi sembra di sentire parlare me. Questa è una cosa bella, vedi, c'è una connessione. Grazie Fede,
1: grazie.
0: Un bacio grande, continua a volerti bene,
1: grazie
0: ad amarti.
1: A te, grazie.
0: Un bacio,
1: mille.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: È la nostra Anna, la regina delle Buddy, White Girl Wasted, 17.30, questa è la diretta del pomeriggio di Radio 105, domenica, ultima domenica di questo mese di agosto, domenica di rientro, di grosse code, di bollini rossi in autostrada. Magari c'è qualche gruppetto, qualcuno che ci sta ascoltando mentre ritorna verso casa. Come è messo il traffico nelle autostrade, ce lo raccontate? Poco fa abbiamo iniziato questo argomento che è molto carino, prende spunto da bar che stanno aprendo un po' in giro per il mondo, dove si possono scrivere delle lettere al nostro te del passato o del futuro e poi si possono spedire queste lettere, il proprietario, insomma il personale del locale te le spedisce proprio a casa, e da qui è nato il gioco. Hai davanti a te quindi non il tuo te del futuro ma del passato, quindi sapendo già quello che dovrà sopportare, ci sono tre parole che puoi dire e mi state mandando dei messaggi bellissimi. Prima abbiamo parlato con Fedora, abbiamo fatto una chiacchierata davvero profonda, facciamo ancora una carrellata di messaggi.
1: Ciao Lucilla, io mi direi si può fare, entre parentesi, sei una donna. Ciao, besitos.
0: Allora, questo l'ho voluto mettere perché, caspita, è vero, a volte, anche se viviamo in una società che dice che oramai la donna non ha più bisogno di essere supportata, spinta, perché si sta prendendo tanto, invece è vero, bisogna farci forza. E quindi sentire che una donna dice siamo donne, ce la possiamo fare, è proprio bello.
2: Ciao 105, io sono Raffaele da Cilomarina. Io al me del passato gli vorrei dire solamente di pensare di più a se stesso e lasciare stare tutto il resto.
0: E questo è il discorso che faceva Fedora prima al telefono, quindi basta dare agli altri, ma pensiamo un po' a noi, che è una cosa sempre molto importante. Va bene, chiudete gli occhi insieme a me, ovunque siate, magari siete a casa tranquilli, magari siete in giro, magari siete al supermercato e ci avete di sottofondo, o in macchina che tornate verso casa, avete davanti il tuo te del passato, tre parole che avete voglia di dirgli, condividetele con me, forza.

Sole Roi, questa è, l'abbiamo appena sentita, Call It. Allora, è vero che stiamo parlando al nostro me, ai vostri te del passato, ma pensiamo anche un po' al presente. Dal 28 di agosto e durerà fino al 6 di settembre, Radio 105 vi aspetta a Rieti per la fiera campionaria mondiale del peperoncino, che è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Io adoro il peperoncino. Allora, c'è area food, convegni, show cooking, mostre, laboratori, grandi serate con i DJ set, le animazioni di Radio 105. Lì abbiamo il nostro Dario Micolani che padroneggia e spadroneggia. Ci sono gli show musicali di Baby K, di Eddie Brock, di LDA e H7 e gli imperdibili appuntamenti con il 105 Disco Mania e il 105 Anni 90. Segnatevelo, Fiera Mondiale del Peperoncino, noi vi aspettiamo, voi non mancate. 105 Summer.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: The Blessed Madonna, siamo qui insieme, ultime chiacchiere, ultimi colpetti delle vostre tre parole che avete deciso di dire al vostro te del passato. L'argomento di quest'ultima mezz'oretta è proprio questo, ce l'avete davanti, è la vostra persona ma più giovane che non ha vissuto ancora tutta la vita e avete voglia di dire tre parole, sono solo tre, quali sono?
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Alla me del passato direi sicuramente di credere di più in se stessa, di non arrendersi nelle sue battaglie e di andare avanti con i propri sogni, perché sono quelli vincenti e non serve affidarsi agli altri per essere vincenti, o quantomeno non serve seguire sempre il consiglio degli altri. Buon pomeriggio a tutti, Giulia da Udine.
0: Allora, un altro su questo tema che è arrivato e che è molto bello è: armati di pazienza, fai e non aspettarti nulla indietro, semina bontà. E non posso dire che siete di una saggezza in questa domenica che mi fa venire il trallallero allo stomaco.
2: Io mi direi: sei una donna, ricordati che le donne sono il motore del mondo. Deborah da Casalgrande.
0: Mamma mia, queste donne in questa domenica pomeriggio hanno proprio bisogno di farsi un po' di coccole e qualche carezza. Avete trovato lo spazio giusto, brave.
3: Ciao a tutti, Giovanni da Savona. Al mio me del passato direi: non correre sempre. Ho passato anni a rincorrere sempre il futuro senza godermi il presente e poi con gli anni capisci che tutta questa fretta a volte non serve. Ciao a tutti.
0: Allora, è proprio vero, la fretta che si ha quando si è giovincelli, che è la fame, no, di vita, poi in realtà quando cresci ti rendi conto che a volte le cose arrivano con il loro tempo, magari ci vuole un tempo in più, che è quello per cui noi scalpitiamo, perché si ha paura che se passa il tempo magari poi si perde la possibilità di avere indietro, e invece il tempo cura, il tempo a volte fa arrivare le cose nel modo giusto, nel momento giusto, quindi è proprio un momento di consapevolezza quando si capisce che le cose arrivano con il tempo che ci devono impiegare ad arrivare, ed è molto importante. Allora, grazie di aver partecipato così numerosi e di avermi mandato così tanti messaggini. Siete ancora in tempo, se volete, per mandare le vostre tre parole al vostro te del passato. Io vi metto sotto Harry Styles, questo è Dance No More.

0: Che buono che è Benson Boone, Mystical, Magical, questa è Radio 105, corriamo a fare un aggiornamento traffico visto che continuiamo a gufarla, diciamo che è una giornata col bollino nero, vediamo un po' come va, dai.
1: Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è un incidente lungo il tratto emiliano della 1 tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano, code a tratti sulla stessa 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Piacenza Nord verso il capoluogo, veicolo fermo segnalato in Campania sulla 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma, veicolo fermo anche nel tratto pugliese della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari, ci sono code per un veicolo fermo o in varia lo svincolo di Macerata in direzione da Pescara, code anche sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini per chi è diretto verso Firenze. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 28 del Colle di Nava con traffico rallentato tra un chilometro 400 metri dopo l'incrocio Pieve di Teco e 300 metri prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599€ e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mamma
1: sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
6: Te gusta mamma sita.
7: I beat più ballati,
1: i pop,
7: R&B,
1: dance,
7: reggaeton,
1: mumbaton.
6: Este es el Mamacita Radio Show.
7: Ajá.
8: Como Bad Bunny va a ser el del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
7: Mamacita Radio Show.
1: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20, solo su Radio 105.
9: Pop, ey.
10: 105.
11: Che storia.
1: Radio 105.
12: Che storia.

0: che insieme a Talent Changes era il 1998, lo possiamo dire tutti insieme, che storia. Uno di quei dischi del passato che hanno fatto la storia della musica, che hanno fatto la storia della nostra radio. Grazie, 2 minuti saranno le 18, mi ha fatto piacere passare questo sabato pomeriggio ancora un po' sospeso, no? Tra vacanza e back to reality. Dopo di me ci sarà Nick Torielli che vi terrà compagnia fino alle 20, Nick.
1: È domenica,
0: Cosa ho detto?
1: Buon sabato pomeriggio, è domenica.
0: Ah, siamo belli freschi.
1: Che ci ha registrati.
0: No, hai ragione, ma ve l'ho detto più e più volte che è domenica. Ho detto che sabato, penso che non me ne ero neanche accorta. Tutto a posto. Grazie anche a Mauri Criola che è rimasto con me.
2: A te.
0: Felice di averti ritrovato anche qui a 105, ci conosciamo da tanti anni. Come vi dico sempre, fate bravi, ma non troppo, bimbi. Vi voglio bene, ciao!

0: Radio 105, sono le 17:59 minuti. Linea al TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 7 le vittime accertate nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sono 23 i dispersi nella tragedia che si è consumata poco dopo la partenza del traghetto. 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. Andiamo in Svizzera, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni di italiano. Uccisa nella sparatoria rave party di Arau. La ragazza era originaria di Atri in Abruzzo. C'è anche un altro connazionale tra i 5 feriti gravi. La polizia elvetica non esclude l'atto terroristico. Cambiamo argomento. L'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola. I contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%. Alta l'affluenza alle urne, pari all'82,5% degli aventi diritto. A Cuba sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana a causa di un malore. Al momento, dicono i medici, non è possibile un suo trasferimento in Italia. Tajani sente intanto lo stesso Di Battista, è combattivo l'aspetto in Italia, dice il vice premier. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei 3 match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: È tipo il secondo tempo.

0: domenica 30 agosto 2026 inizia la seconda parte di 105 Summer o inizia il proseguo di 105 Summer. Ringraziamo Lucilla che mi ha anticipato dalle 16 alle 18. Sono Nicola Torielli, buonasera, come state? Vi trovate in coda, tra l'altro l'infotraffico ha detto casino, 166.000 autovetture che stanno rientrando perché domani ricomincia. Domani se finì, fine dei giochi, domani tutti ricominciano, ricomincerà anche la nostra programmazione quotidiana, infatti a quest'ora ci sarà la straordinaria carovana con Paolino e Martin. È una sorpresa che non so se posso dirlo meno perché non voglio bruciarla, ma ci sarà. E bello Maurizio Criola per avermi aiutato e confortato sul se dirla o meno questa sorpresa. Nel dubbio non la diciamo.
1: Prego, prego.
0: Nel dubbio non la diciamo. Buonasera Maurizio Criola.
1: Buonasera.
0: Maurizio Criola è tornato dalle vacanze, tornato da serate pazzesche e indimenticabili che ho visto sui suoi social, per poi quel giorno di Ferragosto trovarmi un WhatsApp alle 2 di notte che diceva: buon Ferragosto, mi manchi, una tua foto. E io che ti scrivo: ma scusa, ma cosa c'è? Ma sei diventato gay Maurizio? Lui: no, però ti ho pensato e ti volevo fare un saluto. Grazie Maurizio Criola, grazie Maurizio Criola, perché sinceramente tutto questo affetto non me lo sarei mai aspettato, nonostante io sia molto affezionato a te e nonostante, continuo a ripeterlo, sei ritornato nel tuo prime, perché c'è stato un periodino e invece adesso sei tornato in forma.
1: Non è vero.
0: Sei la prima persona che ho conosciuto, mi hai regolato la voce in maniera stupenda. Domani take away non inizia ancora, ci sarà Open Club, ma tu ci sarai in regia, quindi che dire, stiamo per ritornare alla normalità. Questa è l'ultima puntata, quindi ci abbracceremo, ci saluteremo. Ho scritto la mia solita lettera e come ogni anno, ormai è il quinto, l'ultimo intervento mi devi mettere i Coldplay Viva la Vita, che con l'eco grazie a tutti, grazie per la fiducia, che ormai sembra una pantomima.
1: Me lo potevi dire fuori onda questa cosa, cioè, però
0: sorpresa,
1: la sei spoilerata già,
0: mi piace stupirti, mi piace sorprenderti. Questo è 105 Summer. Io sono Nicolò Torielli, fammi ringraziare Sara in redazione, Giulia e Bresh, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulie, Brescia, serenamente. Questa è una nuova puntata di 105 Summer, la seconda parte del Last Dance. Sono Nicolò Torielli in questa domenica 30 agosto 2026. C'è da dire una cosa: domani ultimo giorno d'agosto e subito dopo ci si piomba dentro. Ci si piomba dentro. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo che l'estate sta finendo? L'estate sta finendo, è vero, proseguirà fino al 23 settembre, ma signori, se finim, e quindi tutti presi da una certa malinconia, da una certa tristezza. E John Sorrighera, che lui si è divertito. Questo di estate ne ha fatte belle, belle cariche, secondo me ne continua ancora a fare. E io mi immagino te, sei lì in coda, in quel tratto della 1 che ti riporta a Milano, nostalgico. Anche un po' incazzato. Perché è arrivato quel senso di malinconia, quel pizzico di ansia per il rientro e quel lieve senso di colpa per i libri non letti o le mete non raggiunte. Tutto questo c'ha un nome, tutto questo c'ha un nome, Mauri, si chiama End of Summer Blues. Perché il punto, attenzione, non è la fine della bella stagione, è l'errore di credere che la vita vera debba accadere tutta in soli 3 mesi. E quindi ci arriva l'End of Summer Blue, dove ci arriva una cupidigia, una malinconia, una tristezza. No, noi la scacciamo. Noi la scacciamo. Noi abbiamo il nostro rituale. Adesso noi scacceremo via la cupidigia di settembre. Via, via, via. Perché settembre non è la fine di un periodo. Non è la fine di un periodo, ma può essere l'inizio di un nuovo periodo. Quindi al 342 41 15 105, settembre per voi è più una fine o un nuovo inizio? Settembre, tra 2 giorni si ricomincia, si entra in quel mese. Voi settembre lo vivete più come una fine o come un inizio? 342 41 15 105, c'è Barricade Swim, Dance Dance Dance.

0: Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
1: Questo è 105 Summer, magari arrivasse un po' di venticello. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Maurizio Criola. Stiamo parlando del End of Summer Blues, che è quella malinconia, quella tristezza perché ormai l'estate è finita, dobbiamo tornare al lavoro. Però attenzione, perché non tutto viene per nuocere. Settembre potrebbe essere invece un nuovo gennaio, un periodo di ripartenza. Poi se dovesse arrivare magari il frescolino, schifo non ci farebbe, perché ricordiamolo, estate bella, meravigliosa. Questa è stata un'estate caldissima, Maurizio, io che mi sono fatto tutto il mese qui a Milano.
2: D'accordo con te,
1: cioè,
2: sì, sì.
1: Venivo in radio 5 ore prima perché abbiamo una grande aria condizionata qui largo Donegani, quindi venivo 5 ore prima a prendere un po' di refrigerio. Però se siete vittime dell'End of Summer Blues, noi abbiamo il rito propiziatorio. Rito propiziatorio che vi farà mettere in quella situazione mentale per affrontare settembre nel migliore dei modi, perché è un errore credere che la vita vera debba accadere tutta in soli 3 mesi, da giugno ad agosto. La vita vera è sempre, la vita vera è come decidiamo di porci nei confronti delle cose che ci capitano, perché c'era quel detto, com'era quella frase lì, la vita è un 10% quello che ti succede e un 90% come reagisci. E noi vogliamo reagire nel migliore dei modi, noi vogliamo motivarvi, dalla seconda marcia siamo passati alla terza, con voi fino alle 20, rigorosamente in diretta, ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: 105 Summer. 105 Summer. Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hey, you're listening to 105 in the club.
2: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
3: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
2: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
3: 105 in the club. 105 in the club.
2: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
3: Solo su Radio 105.

Medusa Weekend, questo è 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Maurizio Criola, Sara in redazione, che ci fornisce sempre un sacco di argomenti da affrontare insieme a voi al 342 41 15 105. Come ad esempio in questa domenica 30 agosto, il weekend sembra già volato, poi se ci metti che magari domani una persona rientra a lavorare in ufficio, è proprio volato, ma c'è una motivazione. Se il weekend sembra sempre più veloce rispetto alla settimana. Tutto questo dipende da come il cervello registra le esperienze. Non misuriamo il tempo soltanto con le ore. A posteriori lo valutiamo attraverso le tracce lasciate nella memoria. Giornate uniformi, ripetitive o vissute in automatico producono pochi marker mnemonici e vengono compressi in un unico blocco. Novità, cambi d'ambiente e coinvolgimento sensoriale rendono invece il periodo più ricco e narrabile e quindi anche più veloce. Quindi nel weekend, facendo tante cose, magari tutte quelle faccende o tutti quegli incontri o appuntamenti che non riusciamo a farli durante la settimana, ci fa sembrare tutto più dinamico. Un segreto per far sì che la vostra settimana che sta per iniziare possa sembrarvi più veloce: aggiungeteci una variabile, aggiungeteci un imprevisto, che ne so, due telefonate in più a quella persona a cui non le fate mai, un caffè che magari avete rimandato da troppo tempo, andate a farlo. Non si dice di stravolgere la vostra routine quotidiana, ma aggiungere quell'imprevisto in più che ti faccia sembrare la giornata più veloce, perché se è vero che il weekend passa alla svelta, la settimana non passa mai, soprattutto se siamo al lavoro. Questi ed altri trucchi potete chiedere a Nicolò Torielli fino a stasera alle 20, perché poi dopo io prendo, torno a Goito, nel mio paese, da mia mamma, dove mi aspetta la mia cameretta. Io, Mauri, ho ancora la camera come quando ero un bambino, dove troneggia il poster di Gigi D'Agostino. Una delle prime serate di Gigi D'Agostino autografato. E da lì ho iniziato a fare una serie di ragionamenti per poi rivolgermi ai nostri ascoltatori, pensando alla cameretta come primo luogo vero di espressione. Perché un ragazzo dov'è che può iniziare ad affermare la sua identità? Nella propria camera da letto, aggiungendoci il poster del musicista preferito, del figone di turno, perché è vero, c'avevo quello di Gigi D'Agostino, c'erano anche un paio di figoni tipo Mel Anderson, tutte quelle cose lì, per chiedere cose ai nostri ascoltatori. Mauri, per chiedere cosa, qual è la cosa più assurda o imbarazzante che avevate appeso nella vostra cameretta e che oggi non rimettereste mai più? 342 41 15 105.

Space e questa è 105 Summer, la seconda parte dopo Lucilla che vi ha tenuto compagnia dalle 16 alle 18, adesso dalle 18 fino alle 20 c'è il sottoscritto Nicolò Torielli, sempre con Maurizio Crioli in regia. E partendo dal lancio che aveva fatto Lucilla nella seconda ora, se dovessi incontrare il te del passato e puoi dirgli solo tre cose, cosa gli diresti? E sul fatto che oggi, dopo l'ultima puntata di questa stagione, me ne tornerò a casa, ho pensato alla mia cameretta, quella cameretta che è rimasta intonsa. Intonsa con quel poster di Gigi D'Agostino. Intonsa che ogni volta che entro dico, capitano, come va? Tutto a posto? Tra l'altro sono ancora fan di Gigi D'Agostino, ma questo è un altro discorso, un'altra fobia. Però tutte le volte che entro, capitano, tutto bene, tutto bene. Poi ho una serie di peluche che penso che se per caso dovessero essere toccati potrebbero portare una serie di malattie. Ma questo è un altro discorso ancora. E poi vi abbiamo chiesto, ma voi nella vostra cameretta cosa avevate attaccato al muro? Qualcosa di imbarazzante, qualsiasi

0: di cosa? 342 41 15 105.
1: Non ho dubbi, la cosa più imbarazzante che è transitata nella mia cameretta è il poster del film di Street Fighter con Van Damme. Imbarazzante,
2: bellissimo
0: film, uno dei film più sottovalutati, con una Kylie Minogue in forma strepitosa. Poi c'è chi come Marcello da Roma ci scrive i poster delle Playmate. Sì, allora, perché all'epoca comunque non è che avevamo tutti gli smartphone, era difficile vedere delle bellissime donne davanti ai nostri occhi, i poster davano una mano. Io mi ricordo anche quando arrivarono i primi calendari, quello di Alessia Marcuzzi, chi non l'ha comprato. Poi è arrivata anche la Canalis,
2: Valeria Marini,
0: tutti ce li ho quei calendari. Poi invece, perché sennò sembra un programma votato al patriarcato, no, assolutamente. C'è chi ci scrive: avevo attaccato al soffitto le stelline fluorescenti, la cosa incredibile è che sono ancora lì dopo 30 anni, mia madre si rifiuta di toglierle. Sì, perché poi magari se si vive sempre nella stessa casa, nonostante ci si sposti, quella cameretta lì, il genitore la tiene un po' come ricordo e diventa anche una specie di cassetto della memoria ogni volta che ritorniamo a casa.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
6: Mi sento fortunata.
7: Il premio Oscar Angelina Jolie.
8: Ho il risultato della sua biopsia.
7: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
6: Non so come dirlo a mia figlia.
9: Metta la sua vita in pausa per un po'.
7: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
7: Couture dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105, proud to be different.

0: All By Myself, questo è 105 Summer, sono Nicola Torielli, in regia c'è Maurizio Criola, la Saretta in redazione e dal 28 settembre fino, no, dal 28 agosto fino al 6 settembre, se volete piccantezza, sappiate che c'è la Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti. Un sacco di piccantezza, ma anche un sacco di musica, perché noi di Radio 105 siamo partner, un sacco di concerti. A raccontarci questa esperienza straordinaria abbiamo il nostro Dario Micolani. Dario, a te la linea.
1: Ciao Nick, grazie per passarci la linea anche oggi, la riprendiamo molto volentieri da Rieti dopo una domenica passata proprio in pieno centro storico, qui alla Fiera Mondiale del Peperoncino. Vi voglio dare, voi amici che magari beccate questo collegamento per la prima volta, un po' di numeri. Numeri certi, ovvero 800 varietà di peperoncini, oltre 200 stand, 11 delegazioni internazionali, ma anche un po' di numeri su quella che è stata l'edizione dell'anno scorso e che vogliamo confermare e replicare, se non di più, 300.000 presenze nell'edizione dello scorso anno in 10 giorni di manifestazione. Sono veramente numeri importantissimi. Altra cosa che mi piace ricordare, che Rieti è tradizionalmente considerata l'ombelico d'Italia. In piazza San Rufo c'è proprio la testimonianza di quello che vi sto dicendo, ma non vi voglio dire tutto, no spoiler, dovete passare di qua, dovete venirci qua. È quasi perfetto, possiamo dire però, che l'ombelico d'Italia in questi giorni diventa anche un punto d'incontro per il mondo, grazie al peperoncino, ma non solo. Un bel centro storico, palazzi, mura medievali, il velino che attraversa la città, diciamo che a Rieti non ci si annoia. Noi oggi poi, grazie anche a degli ascoltatori di Radio 105 che ci hanno dato degli ottimi consigli, ci siamo goduti un pranzo in centro storico, ci siamo deliziati, ve lo possiamo dire, vi facciamo venire anche un po' di fame, lardo, miele, peperoncino, grande tris, ma a proposito di tris abbiamo provato anche la gricia ai tre peperoncini, quindi qua ormai siamo locali, siamo di casa. Cambiamo discorso però, perché si avvicina la sera, tra poco ci saranno le prove sul palco in piazza Mazzini e c'è grande attesa per un altro grande live, che è quello di LDA e H7, e vedo già tantissime persone, la Gen Z soprattutto, in giro per la città, molto gasata, molto, molto energica per la serata di questa sera. Noi presenti con la nostra musica, con i nostri gadget, prima e dopo l'esibizione, quindi che dire. Ci vediamo tra un po' in piazza Mazzini, qui a Rieti. Ciao Nick, ti ridò la linea, grazie.
2: Radio 105.

0: poster di Giorgia Palmas e infinite foto di Britney Spears. Morris da Vicenza, ciao.
1: Eh sì, avevo anche la foto di Giorgia Palmas. Questo è 105 Summer, stiamo parlando, abbiamo parlato nella prima ora di tutto ciò che adornava camera nostra. 342 41 15 105.
2: Io avevo il poster di Samantha Fox e tutte le sere prima di addormentarmi io la guardavo. E poi. No. Ciao ragazzi.
1: E poi gliene dedicavi una. Questo è 105 Summer, diamo la linea all'infotraffico.
3: 105 Summer. 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A26 nell'area di servizio Bormida verso Gravellona Toce. Altro incidente sul tratto campano della 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Code a tratti sulla stessa 1 tra Frosinone e Allascio di Lamazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano sulla 1. Ultima segnalazione dal Lazio sulla statale 148. Troviamo rallentamenti per traffico intenso tra incrocio Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso Roma, verso il grande raccordo anulare. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
6: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Noi ci siamo, e voi?
12: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
13: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile. Tua a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia.
15: Radio 105.
1: Che storia.

0: a Radio 105. Sono le 19, linea al TGCOM.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la Svizzera con la sparatoria ad Arau. Una ragazza 22enne italiana originaria dell'Abruzzo è morta nel corso di un rave party dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco e si è dileguato. Italiane anche due tra le cinque persone ferite in maniera più grave. La polizia elvetica intanto non esclude la pista terroristica. Unità di crisi della Farnesina che segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale italiano a Basilea. La premier Meloni esprime cordoglio per la vittima e il pensiero a tutte le persone ferite. Nel Mediterraneo almeno 7 le vittime accertate e 23 dispersi nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nella autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 137 persone. E ora l'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia, funzioni religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald scomparso due giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopo domani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: è iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Maurizio Criola in questa domenica 30 agosto, un po' come se fosse l'ultimo giorno di scuola, perché da domani riprenderà la programmazione ufficiale di Radio 105. Io verrò ricollocato nella mia fascia della domenica mattina con 105 Super Weekend dalle 6 del mattino fino alle 9, per poi ritrovarci sempre di domenica pomeriggio dalle 16 alle 18. Quindi tirando un po' i remi in barca, oggi siamo un po' più rilassati rispetto alle altre puntate. Maurizio, rilassato mi verrebbe da dire, come al solito, non è cambiato niente, sei stato al mare, bello, sempre con quell'entusiasmo lì, entusiasmo che si percuote anche sulla nostra super sala, la redazione, perché è vero che tutti si sono riposati, ma la nostra saretta da domani dovrà iniziare ad organizzare tutto quello che concerne la carovana di 105. Tra l'altro, saretta che non smetterò mai di ringraziare, perché l'ho chiamata veramente a tutte le ore del giorno e della notte per trovare degli argomenti che potessero tenere compagnia a tutti i nostri ascoltatori in questo mese di agosto. Uno degli argomenti clou e salienti, se non un momento più che un argomento, è quello del Nick Pong. Nick Pong che tra poco faremo, e magari in via del tutto eccezionale questa sera potremmo farlo ben due volte, Maurizio. E tu mi devi dire sì o no, perché ti spiego, essendoci la domenica, non essendoci il centralino la domenica, dovremo chiamare noi il vincitore, quindi non avremo tanto tempo. Te la senti di fare due Nick Pong, Maurizio Criola?
1: Me la sento sempre.
0: Te la senti sempre? E allora preparatevi, perché tra poco arriva il Nick Pong.

0: Somber, my body isn't ready. Questo è 105 Summer. E forse per l'ultima volta, perché magari lo potremmo fare due volte nel corso di quest'ultima ora dell'ultima puntata della stagione di 105 Summer, Mauri, diamo il via al Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, stiamo per dare il via all'ultima o penultima sessione del Nick Pong di quest'estate 2026. In cosa consiste il Nick Pong? Vi facciamo sentire una serie di rimbalzi all'interno di 10 secondi e voi dovete dirci il numero corretto di rimbalzi. Detto così sembra un gioco veramente facile, se non fosse per il sadismo dei nostri registi, che creano il sample dei rimbalzi mettendo un rimbalzo di qua, uno di là e mandandovi in confusione. Quindi prestate bene attenzione e fino alla fine orecchie aperte. Prego dalla regia.

0: 105 Summer. 105 Summer. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da €1,80. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo €1, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno €15 nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Another, Emily Warren, Silver Lines, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il pezzo più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Summer, sono Nicola Torielli, in regia c'è Maurizio Criola. Abbiamo giocato al Nick Pong. E quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi? Al 3-4-2, 41-15, 105... Oggi la più veloce è una lei, è stata Annalisa da Tolentino. Pronto Annalisa?
1: Pronto, buonasera, salve.
0: Diamoci del tu Annalisa, no dai, non mi dare del lei, ti prego. Cioè no, diamoci del tu, come stai Annalisa?
1: Scusami.
0: Tutto bene Annalisa, ti sento emozionata?
1: Tantissimo, è la prima volta, abbiamo tentato in tante occasioni e finalmente siamo riusciti.
0: Sei stata la più veloce, sei in macchina, dove ti trovi in questo momento Annalisa?
1: Stiamo rientrando a casa.
0: E sei chi? Tu e?
1: Io, mio marito e i miei due maschiotti, Carlo e Tommaso.
0: Quanti anni hanno Carlo e Tommaso?
1: 9 e 5 anni.
0: 9 e 5 anni, salutaceli tantissimo, veniamo a noi. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: La pallina ha fatto 10 rimbalzi.
0: Risposta esatta, Annalisa! Risposta esatta, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Spero che l'estate sia andata bene.
1: È andata benissimo, sì, benissimo.
0: Diciamo che sei chiusa allora forse nel migliore dei modi con la vincita di oggi.
1: Sì, non poteva chiudersi in maniera migliore, peccato che l'estate appunto, cioè perlomeno è finita per noi che rientriamo al lavoro.
0: Annalisa, è uno stato d'animo l'estate, non è un periodo di soli 3 mesi, grazie per aver giocato con noi, grazie per ascoltarci,
1: grazie,
0: salutaci tuo marito e i tuoi figli. Ciao
1: grazie,
0: Annalisa!
1: Grazie, ciao a tutti!
2: Radio 105.

Bosa, Lose Myself, questo è 105 Summer. Un sacco di messaggi al 342 41 15 105 che ci scrivono: che palle, domani ricomincio al lavoro, che palle.

revanche del Nick Pong. Patti chiari, amicizia lunga. 10 secondi, dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina e il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa seconda manche. Prego. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105.

0: Radio 105.
1: 105.
2: 105.
1: 105.
3: 105. Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, questo è 105 Summer in via del tutto eccezionale per quest'ultima puntata della stagione. Abbiamo fatto un'altra manche del Nick Pong ed è sempre bello vedere, constatare di persona che sembra facile, ma non lo è. Infatti un sacco di messaggi sono arrivati al 342 41 15 105, ma solo uno o una è stato il più veloce. Lo scopriremo tra pochissimo con 105 Summer.
2: 105 Summer. 105 Summer.

0: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote versus Acme.
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie.
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
15: Couture dal 26 agosto al cinema.
19: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
20: Why don't you dance?
21: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
19: Party esclusivi,
21: tendenze,
19: moda e lifestyle.
21: 105 Miami.
19: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, e questo è 105 Summer. In via del tutto eccezionale abbiamo deciso di fare una mancia speciale del Nick Pong per ringraziarvi della compagnia che ci avete fatto e che noi vi abbiamo fatto in questo mese d'agosto, tutte le sere dalle 18 alle 20. Tra gli infiniti messaggi arrivati al 342 41 15 105 ne vogliamo ascoltare qualcuno, Maurizio? Con calma,
1: ciao Nick. Ciao Nick, Marco da Feltre, per me sono 14 rimbalzi. Ciao.
0: Eh no, risposta sbagliata, risposta sbagliata.
2: 16.
0: Eh no, neanche.
3: 17 rimbalzi.
0: Eh no, e tra tutti i vostri messaggi siamo al telefono con Claudia da Palermo, che ha riattaccato e che la dobbiamo richiamare oggi. Bella quest'ultima puntata, dai Maurizio, sono partito. Ragazzi, è l'ultimo giorno di scuola, quindi capirete un attimo che stiamo tirando i remi in barca. Non è professionale, ma stiamo tirando i remi in barca perché l'estate sta, nel nostro caso, per iniziare. Tra l'altro, se vi trovate con il vostro amore, uomo o donna che sia, sappiate che c'è una formula perfetta per la coppia perfetta. E questa formula consiste nel 5 gesti positivi per ogni attrito. Quindi, per ogni volta che c'è un gesto positivo, cioè 5 gesti positivi e uno invece di rallentamento. Questa è la formula che la scienza, nell'attesa che Maurizio chiami la nostra vincitrice, nell'attesa che può essere una coppia perfetta, c'è questa formula scientifica. Infatti sono state osservate una serie di coppie durante le discussioni e il segreto è ridere insieme e continuare a fare battute, mentre invece campanello d'allarme e criptonite che porta al disfacimento di una coppia è il disprezzo. Gesti come lo strabuzzare gli occhi al cielo portano alla corrosione. Per quale motivo vi sto dando la ricetta della formula perfetta per essere una coppia felice? Perché stavamo chiamando la vincitrice di questa manche del Nick Pong che a un certo punto ha attaccato. Claudia!
4: Sono qui.
0: Come mai hai buttato giù, Claudia?
4: No.
0: Perché hai buttato giù? Perché?
4: Non ho buttato giù, è caduta la linea.
0: Ah, ci picchia. Giuro. Siamo al telefono con Claudia da Palermo, giusto?
4: Sì.
0: Con chi ti trovi in macchina?
4: Sono con mio marito e mio figlio di 10 anni che si chiama Gabriele.
0: Perfetto. Claudia, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
4: 15.
0: Risposta esatta, Claudia, vinci un kit con i gadget di Radio 105. Siete andati in vacanza, avete lavorato, com'è stata quest'estate?
4: Abbiamo lavorato, però siamo stati al mare, abitiamo a Palermo, quindi è anche facile.
0: Ah, beh, alla grande, Palermo poi tra l'altro città straordinaria. L'anno scorso è stata eletta la città con più turisti stranieri nell'estate 2025, non ho ancora i dati dell'estate 2026, ma penso che sia comunque...
4: Ma potrebbe, sì, potrebbe essere.
0: Sul podio. Perfetto, salutami il mare, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105. Ciao Claudia, buona serata.
4: Ciao.
0: Ciao.
5: Radio 105.

0: Each Ring My Bell, questo è 105 Summer, nell'ultimo giorno di scuola. State tornando dalle vacanze, state tornando dal mare, vi trovate magari in coda in autostrada. Si sa, in estate abbiamo tanto tempo per pensare, iniziamo a fare tanti ragionamenti, tipo magari mi rimetto dal lavoro. Ed è stato fatto uno studio che afferma che 7 italiani su 10 sognano un'altra carriera. Non solo pensano di dare le dimissioni quando rientrano dopo le ferie, ma 7 italiani su 10 sognano un'altra carriera. È stata fatta un'indagine comprendente 1000 persone, e la gente vorrebbe cambiare. Si è accorta che a un certo punto non è più soddisfatta del lavoro che sta facendo. E da questa analisi emerge che chi valuta un cambio lo valuta in settori che considera più stabili. Al primo posto, non ci crederei Maurizio, c'è la pubblica amministrazione. Perché uno pensa al turista per sempre. Allora, un pregiudizio che c'ho anch'io, perché noi abbiamo la partita IVA e quindi noi navighiamo sempre a vista, è sempre un casino. E ti dirò che ogni tanto, quando incontro amici che lavorano nella pubblica amministrazione, mi verrebbe da fare del facile umorismo, tipo: hai vinto il turista per sé, hai smesso di voi sì che state bene. Forse magari è un errore ed è un pregiudizio totalmente sbagliato, ma molto probabilmente totalmente sbagliato anche per questo 31% che sognerebbe di cambiare lavoro e di andare nella pubblica amministrazione. Poi c'è un 26% che vorrebbe cambiare il proprio mestiere e buttarsi nel mondo delle vendite. C'è da dire che nel commerciale si trova sempre lavoro, e se ci si sbatte ci si riesce a togliere un sacco di soddisfazioni. Mi è capitato nella vita di lavorare in alcuni ambiti commerciali, lì sei pagato sul risultato, e se i risultati sono buoni e ci si mette d'impegno ci si possono risolvere un bel po' di problemi. Un 23% invece in informatica, un 20% nel settore logistico e un 19% nel settore manifatturiero. C'è però anche paura di cambiare. Infatti spesso è l'età il freno maggiore, seguita dalla prospettiva di dover ricominciare da capo e dal timore di fallire.
1: Summer 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade: code per un veicolo in avaria lungo la 1 tra Ponte Corvo e Ceprano verso la capitale, lavori segnalati lungo la tangenziale di Napoli allo svincolo di Fuorigrotta. C'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della A14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto. A Nord Italia, lungo la diramazione A26 Predosa Bettole, c'è un incidente tra Novi Ligure e Allaccio con la 7 verso l'autostrada, veicolo fermo segnalato in Emilia sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 379 Ignazia delle Terme di Torrecanne, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Torrecanne verso l'incrocio Brindisi, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Simpson. e Grey's Anatomy
9: Meredith
8: suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
11: Medico!
8: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: 105.
13: 105.
14: 105. Che storia.
15: Radio 105.
13: Che storia.

0: Goes to Hollywood Relax era il 1983 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia!
1: Grazie Nicolò per tutta la tua compagnia, sei stato fantastico, ti voglio un sacco di bene e ti seguirò di nuovo la domenica mattina e la domenica pomeriggio. No. Grazie Nicolò.
0: Ma così mi vengono le lacrime, siamo giunti al termine anche quest'anno di 105 Summer. Si chiude la quinta stagione per quello che mi riguarda. Io veramente volevo ringraziare un sacco di persone, tutti i registi super pazienti, partendo da te Maurizio Criola.
2: Ma
0: tutti.
2: Grazie a te, sempre un piacere.
0: No, il piacere è sempre mio, grazie a Centralino, Barbara, Claudia, Sara, quella santa che veramente per fornire tutte quelle notizie, no questa non va bene, parliamo di quest'altro ancora. Grazie di cuore alla direzione di Radio 105. Noi ci risentiamo e ci vediamo perché ritorniamo con le dirette domenica 6 settembre dalle 6 alle 9 del mattino con 105 Super Weekend e poi la versione pomeridiana, quella che va in onda dalle 16 alle 18. È stata un'altra estate straordinaria per due motivi. Il primo, trasmettere qui per Radio 105, che per me è la radio più bella del mondo. Il secondo voi che ogni anno abbiamo creato anche un rapporto, un legame d'amicizia. Quindi che dire, noi ci risentiamo, che sia una splendida serata, una splendida domenica sera. Nicola Torielli vi dà appuntamento domenica prossima con 105 Super Weekend, Proud to be Different. Ciao a tutti!

0: Qui a Radio 105 sono le 20.
1: Mamma,

Radio 5. Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Come ogni domenica sera a quest'ora su Radio 105 c'è il Mamassita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momentanea.

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio 105, Mamma Sita Radio Show. Bonus Track.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: La miglior musica urban è solo qui a Radio 105 col Mamasita Radio Show.
1: Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre.
2: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos. Bienvenidos en Mamasita Radio Show.

0: Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: 105 in the club.
19: Hey, you're listening to 105 in the club.
20: In the club.
21: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
22: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
21: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
22: 105 in the club.
21: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
22: Solo su Radio 105.

0: Ci siamo! Welcome, yeah. People!
1: What's happening, baby? It's Sunday Fun Day and it is the end of August, just about.
0: Ormai siamo alla fine di agosto.
1: Quasi tutti
0: ormai sono tornati dalle vacanze. No more vacation. Vabbè, dai, ma sono belle anche per quello le vacanze, perché durano quello che durano e poi uno riprende a lavorare, così poi apprezzi le prossime vacanze in arrivo.
1: Technically there's one more day, but this is our last day.
0: Tecnicamente agosto finisce domani, però la maratona di agosto per noi di 105 Miami finisce oggi. La maratona.
1: So much fun. I love this month.
0: Però ci piace, cioè, per tutto, insomma, stare con voi tutti i giorni, poi ritorniamo nel nostro consueto appuntamento del weekend.
1: And we got a great show lined up, man. We got a lot of great stuff to talk about.
0: Absolutely. Vicky è qua, Babalu è qua, Superstar DJ Rasmus in the mix, Thomas in the family, quindi il team è al completo. E allora, questa è la domanda: qual è un numero accettabile di partner che può avere un uomo e una donna?
1: For women, zero.
0: Ah, per le donne zero.
1: Quindi, we'll talk more about that when we get there.
0: Esatto. Senti, poi parleremo anche, sempre rimanendo in tema di amore, una persona si innamora follemente quante volte nella vita?
1: That is a very interesting question.
0: La domanda è interessante, infatti ha dei risvolti e ne parliamo poi.
1: And we're gonna answer it.
0: Sì, dopo ne parliamo. Preferisci essere insultato alle spalle piuttosto che non essere menzionato affatto?
1: Now that is a little bit different, because a lot of people would say nothing at all, but
0: vorrei non essere
1: we're gonna talk about
0: menzionato, però non lo so, anche questa è curiosa. Questi sono alcuni argomenti che vi racconteremo e abbiamo anche tante tracce nuove da proporvi.

0: much, Thomas. Great job. Just a little piece of what's coming up in the future.
1: Un pezzettino di torta vi abbiamo regalato in questo momento. E allora vai che si parte, destinazione
0: Miami, baby.
2: Miami.

0: Pole.
1: Yes, getting a little jazzy.
0: Jazzy è il nome.
1: Jazzy.
0: Il nome dell'artista.
1: Jazzy.
0: Esatto.
1: All right, let's talk about body count. Now, what's a body count?
0: Esatto, il conteggio dei corpi.
1: Mm-hmm.
0: Questo sarà la
1: How many bodies?
0: Esatto.
1: You've got
0: esatto.
1: in your past.
0: Esatto, quanti corpi hai toccato nella tua vita? Questa è una traduzione pedestre.
1: That's what they say in America, body count.
0: Però body count appunto sarebbe la traduzione in inglese incontri di corpo.
1: So the question is what body count is acceptable
0: esatto.
1: for men and for women?
0: Ma qual è il numero accettabile di partner che puoi avere? Che può avere un uomo, una donna, insomma, diciamo il conteggio dei corpi, mm-hmm. ecco, sarebbe la traduzione. Allora, secondo
1: un'ultima... Now, Vicky, tu piensas che todos son iguales?
0: Sì.
1: Everybody's equal. Men
0: sì.
1: and women are equal. Whatever men can do, women can do, you know, it's equal.
0: Sì.
1: Is it equal here?
0: No, qua non è equal
1: no.
0: perché le donne non dovrebbero essere proprio come gli uomini.
1: No!
0: Ma non in tutto le donne sono equal, not for everything.
1: So. No.
0: No, okay. In this case to me is a no, absolutely.
1: Okay.
0: Allora, secondo un'ultima statistica, il numero di partner sessuali ideali per gli uomini sono circa 4-5 partner sessuali nella vita, di cui 2 o 3 occasionali. L'età
1: sì.
0: del loro primo rapporto sessuale diciamo sarebbe opportuna tra i 18 e i 20 anni, Per le donne il numero ideale è decisamente più basso, 2-3 partner sessuali in totale, di cui 1 o 2 occasionali. E un'età del primo incontro tra i 16 e i 18.
1: Mm-hmm.
0: Basta per la donna.
1: Mm.
0: In ogni
1: That's
0: caso.
1: Young.
0: Un po' giovanine, sì.
1: Okay.
0: In ogni caso, le persone con una vita sessuale moderata vengono giudicate più positivamente, mentre quelle agli estremi, super attivi o completamente inattivi, tendono ad essere un po' più additate. Quindi,
1: so many things.
0: Sì, c'è un po' di differenza. Io direi in questo caso I'm against the equity, the equality, uguaglianza.
1: No equality there.
0: No equality there. No.
1: Good,
0: no.
1: Vicky, I respect you.
0: No,
1: Vicky.
0: Ecco, grazie. Per
1: Because everybody knows that a master key, a
0: sì.
1: key that can lock, unlock every lock,
0: mm-hmm.
1: is a master key.
0: La master key. E cosa intendi per master key?
1: One
0: scusami?
1: Key that opens
0: apre
1: up
0: tutte...
1: all the locks.
0: Ah, una master key è una chiave che apre tutte le porte.
1: But if one lock
0: uh-huh.
1: can be opened by any key,
0: non è buono.
1: It's broken.
0: Dice,
1: sì?
0: però, se, sì? se una porta,
1: sì?
0: un lucchetto, diciamo, si può aprire da più chiavi, allora è un lucchetto rotto.
1: Ah.
0: Makes sense.
1: Right?
0: Quindi, tra gli uomini, però, non sempre... ha più libertà d'azione tra insomma, da una buona impressione.
1: Okay.
0: Ne parliamo dopo aver sentito Hot Sin 82 con Wow.
1: Check it out.

0: Days of summer.
1: Yeah. Oh, no, summer bummer. Is still here. Summer is summer. Estate è ancora estate.
0: Really.
1: Però le vacanze sono
0: finite.
1: Le vacanze sono finite, le vacanze per molti italiani. Per molti altri invece magari stanno, invece altri stanno andando in vacanza adesso, chi può dirlo, insomma.
0: So what about men that have a lot of partners versus women that have a lot of partners?
1: Esatto, parlavamo prima del fatto che una buona media di partner sessuali per una donna sono 2-3 e per un uomo sono 4-5. Però gli uomini non hanno sempre più libertà in questo campo. Ho scoperto, insomma, che un uomo che ha avuto pochi partner sessuali viene giudicato più negativamente rispetto a una donna nella stessa situazione.
0: So there is pressure on men.
1: There is pressure on men.
0: I know there's pressure on women, but people think men don't get any, but there is some.
1: No, c'è pressione anche per l'uomo, esatto, perché dice, insomma, non ha una donna, non ha una donna, quindi c'è una certa pressione. Quindi anche...
0: Get out there, man, get those numbers up.
1: Esatto, lui dice, dai, forza uomini, uscite, tirate su quei numeri.
0: Gotta get those numbers up.
1: Sì, uomini singles, però, scusa, precisiamo un attimo.
0: Okay, no comment,
1: bravo. Al contrario, le donne tendono ad essere giudicate più severamente quando hanno avuto molti partner sessuali. E quello è vero, perché così, insomma, si sa, le donne sono viste un po' poco non bene, poco di buon occhio se hanno avuto troppi partner, esatto. Quindi qui ci sta la differenza di non la parità dei sessi, diciamo.
0: A lot of these things go back thousands of years, you know, but you know, people are just studying it now to realize that this, you know, men want certain things, women want certain things, and you know, you gotta work it out.
1: Sì, insomma, bisogna cercare che le cose cambiano, magari la vita cambia anche, però comunque sia è meglio, secondo me, per le donne avere un numero di partner un pochino limitato per non essere additate, perché a quanto pare anche il romanticismo viene misurato col contatore.
0: Okay.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: ipodromu znaj, San Siro. A za Proki, Dom Di Dam Tour. Info i biljeti su ideas.it.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: gonna lie.
1: Puppy.
2: Uh-huh, very nice. That's good recommendations right there. Carol G and Drake, ai.
3: Ai, ai, ai. Allora, ai, la domanda è: una persona si innamora follemente quante volte nella vita?
2: Good question. What's the answer?
3: In media una persona si innamora due volte nella vita, solo due volte.
2: Two times.
3: Quindi sì, solo due volte nella vita, e se sei single e speri di innamorarti a capofitto entro, ma diciamo sabato prossimo, beh, potrebbe essere un obiettivo ambizioso. Però attenzione, perché statisticamente potresti avere più probabilità se non hai mai provato quell'amore travolgente.
2: Wow.
3: Prima d'ora. Das veces. Secondo uno studio, l'americano medio appunto si innamora appassionatamente solo due volte nella vita, e circa uno su sette non ha mai vissuto però un amore passionale, quindi in un certo senso sono un po' in attesa del loro momento. Pare però.
2: Mi moglie dice, ella solamente.
3: Ah, ecco.
2: La unica.
3: La unica, la capisco, sai, tua moglie dice io sono l'unica e solamente l'unica e l'unica al mondo per te, quindi la capisco.
2: Todos los otros hombres en el en la planeta puede tener dos, pero tú...
3: Ecco, tu
4: una!
3: Ecco, tutti gli altri uomini possono avere due relazioni nella loro vita. La moglie gli ha detto, tu invece ne puoi avere solo una di relazione. Ed
2: I'm
3: è quella
2: saying.
3: Con me. La capisco, I understand, la intendo. C'è anche una piccolissima fetta delle persone che dice di aver sperimentato un amore passionale quattro più volte nella vita. A me sembra un po' esagerato, insomma. Quattro o más veces.
2: Bueno, mira, realmente io... Me gusta que es un número más alto que uno. Puede ser dos, puede ser cuatro o tres. Pero más que uno, porque it gives you hope. Si algo pasa en tus relaciones o whatever.
3: Sí.
2: E se rompe.
3: Sí.
2: There's still hope que hay
3: otra relazione. Dice fa. Forse dipende se.
2: So bueno.
3: Sì, dice se hai avuto due, tre o quattro relazioni abbastanza così importanti, magari ha. Cioè, da un lato la vede positivamente perché dice comunque c'è sempre una speranza di trovare una persona che diciamo si adatti bene alla tua personalità, quindi può essere, però sì, in generale io credo che bisognerebbe forse innamorarsi una volta nella
2: una
3: vita
2: bella.
3: E dovrebbe essere sufficiente,
2: come
3: però
2: mi moglie.
3: Come tua moglie la vedo, vedi noi donne.
2: Wow.
3: Abbiamo la stessa mentalità.
2: So much in common.
3: Che cosa, che strano però, le donne.
2: Incredibile.
3: Dai che andiamo con un bel mashup latino, stilo
2: latino.

0: Forza. Allora, prima dicevamo che in media una persona, secondo le statistiche, si innamora due volte nella vita. E alla domanda se avessero mai vissuto quell'amore intenso, quello con le farfalle nello stomaco, almeno qua negli Stati Uniti circa il 30% ha risposto una volta. E però un altro 30% ha detto due volte.
1: Due?
0: Sì.
1: Watch out, there's still hope out there.
0: C'è speranza.
1: Hope after divorce.
0: Speranza dopo un divorzio, diceva Baloo. Sono state di gran lunga le risposte più comuni in qualsiasi momento della vita, però non hanno dato una definizione precisa di amore passionale, lasciando spazio all'interpretazione personale. Ma diciamo in generale parlano di quella fase iniziale, travolgente, pensare ossessivamente al partner, sentire una forte mancanza quando si è lontani e provare un'intensità, diciamo, emotiva e fisica quando si è insieme, praticamente. Questo è il discorso, quindi...
1: Sì, tu tieni un amore,
0: and
1: that's it, sì. E algo passa, God forbid, ella muere,
0: no,
1: o algo.
0: No, no,
1: certo. Supposed to be un tristeria per il resto della vita, no.
0: No, scusami, se tua moglie muore, che faccio? Io rimango triste per tutta la vita. No! Giusto, papà Lu?
1: What's the matter with you?
0: Quindi...
2: Oh my God.
0: Esatto. 105.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Unicredit porta la passione del Gran Premio nel cuore di Monza. Fino al 6 settembre fai pit stop in Piazza Roma per vivere un'esperienza unica. Potrai ammirare da vicino la show car Ferrari SF24, sfidare gli amici ai simulatori racing, portare a casa omaggi esclusivi e dalle 18.30 DJ set con Radio 105. Messaggio pubblicitario.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: 2 biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo!
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Hey! 105 Miami. Summertime.

0: Medusa in Khalid con Weekend.
1: The Weekend, baby.
0: Ah, siamo ancora nel weekend perché è domenica.
1: Sunday fun day.
0: Oh, yes. Allora, preferisci essere insultato alle spalle piuttosto che non essere menzionato affatto?
1: Mira, this is a very interesting question.
0: Questa è una domanda sì curiosa. L'idea è che per alcune persone l'invisibilità sociale è peggio di essere sparlati, quindi sembra proprio che apparentemente un quinto delle persone preferirebbe essere insultato alle spalle piuttosto che non essere considerato affatto, non menzionato affatto. Quindi con oltre 2000 partecipanti, i ricercatori alla fine hanno scoperto che la maggioranza delle persone vuole essere spettegolato alle spalle. They want, you know, the talk back.
1: They want the talk.
0: Quando si tratta di qualcosa però di positivo. E alcuni desiderano che si parli di loro anche quando è ambiguo, cioè che si tratti di qualcosa di buono o di cattivo, insomma, che parlino. E uno su sette vorrebbe che si, diciamo, spettegolasse su di loro per qualcosa di negativo. Praticamente se l'alternativa è non parlarne affatto.
1: Now, everybody says don't talk behind my back, don't talk about me, keep my name out of your mouth.
0: Esatto,
1: but
0: esatto.
1: Secretly,
0: non è così, eh.
1: Some people, not all, want to be talked bad about.
0: Esatto, dice, ma quando si dice il mio nome deve rimanere fuori dalla tua bocca, non nominarmi mai più, però bisogna vedere se veramente è quello che vogliono o segretamente vogliono che uno parli in qualche modo e insomma che tu venga notato.
1: E nadie va a decir eso en público.
0: Però nessuno,
1: nadie.
0: Certo, nessuno probabilmente lo ammetterà mai in pubblico, però
1: no.
0: Che si parli di me, bene o male, ma che si parli, quindi E questo è praticamente essere ignorati, sì, fa più male di un insulto, almeno diciamo che l'insulto arriva con attenzione inclusa in questo caso.

0: Assolutamente.
1: Diamo un po' di mangiarino al nostro cervello, tra poco in arrivo.
0: Lo se beva de che.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
11: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La musica más sexy del planeta.
14: 105 Miami is taking over the summer.

0: The Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
1: Esatto, la felicità è triste.
0: Contradiction.
1: È una contraddizione, certamente. Certo, dai che impariamo qualcosa. Lo
0: sapevate che...
2: Here we go. Hey, did you know that?
1: Ecco, ma questa è una cosa non sapevo proprio, perché allora, lo sapevate che la prima multa per eccesso di velocità...
0: How you like to have the bad luck?
1: The bad luck.
0: Of being the first...
1: Esatto!
0: ...person.
1: Esatto.
0: Nobody's ever gotten a ticket and you are the
1: il
0: first
1: primo.
0: Lucky enough to get it.
1: Esatto.
0: Il... And that person was blazing down the street, right?
1: Sì, esatto.
0: Let them know.
1: Infatti, praticamente questo tipo ha ricevuto la prima multa per eccesso di velocità.
0: Miau!
1: Esatto, la prima multa
0: Quando?
1: Per eccesso di velocità fu data qua negli USA nel 1899 a Manhattan a un taxista che stava guidando ben oltre il limite di velocità, andava a 20 km orari in una zona in cui il limite era di 13 km orari. Il primo a essere
0: blazing
1: battezzato, l'hanno battezzato.
0: Miau!
2: Stay tuned, because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 22.

0: Babalu question.
1: Yeah.
0: Hai mai preso un ticket per velocità? Did you ever take a speed ticket? Sì. Oh, ok, forse dimenticati la domanda.
1: How much time do we have?
0: No, non abbiamo abbastanza tempo.
1: We're gonna be here the whole rest of the show and tomorrow.
0: No, non ti preoccupare, dobbiamo finire entro un'ora. Per cui vabbè, non dovevo
1: farla. I've gotten a few. Not lately. Lately I'm more responsible now, but I mean back in the
0: days, qualche anno fa.
1: It was bad.
0: Ok, che domanda che ho fatto. Forse era meglio se non la facevo. Però dice: sì, anni fa andavo un po' troppo veloce. Ne ho prese di multe per eccesso di velocità. Complimenti!
1: Thank you!

0: All right, baby, we are gonna have a great time here in the second hour.
1: Assolutamente, io devo essere, sono abbastanza contenta perché fino ad ora non ne ho prese di multe per eccesso di, per ora.
0: You've never gotten a ticket?
1: No, manco me, per eccesso di velocità. Ticket di altro tipo per a casa di mettere le monete nel parcheggio, sì.
0: Aren't you millimeters perfect?
1: No, non sono perfetta, ma per ora, poi mai dire mai.
0: Esco di fare. 105 Miami, summertime.

0: Squadra di calcio, preparatevi. Nerd, featuring Rihanna, Lemon DJ Mike, di Super... Aspetta, Super Duper, Genevieve, Freddy Gibbs e Salamita con Fight Rescue.
1: Fight

bouncing around, bouncing. Shout out to them people. Matt.

0: Hey, Swaley, French Montana!
1: Eccoci qua, e di soprannomi parliamo perché i soprannomi affettuosi per gli amici stanno scomparendo? Secondo Wall Street Journal, che ha pubblicato questo articolo sull'argomento, sembrerebbe che, insomma, qui negli USA tutti i soprannomi non siano più così comuni come una volta, insomma, quindi... il giornalista sostiene che si stanno estinguendo, questo è un po' il concetto, e tutti i tipi di soprannomi pare siano in declino, da Junior, che era molto popolare qua negli USA, a chiamare il tuo amico di Dallas Tex, come Texas, capisci?
0: Ecco. Dallas.
1: Ecco, Dallas Texas.
0: Tex.
1: Ehi, Tex.
0: S.
1: Esatto. Purtroppo si pensa che sia triste perché i soprannomi, almeno per come la vedono qua, sono quasi sempre un qualcosa di positivo, un segno di affetto per l'amico, l'amica, no? Anni fa era normale dare dei soprannomi, diciamo, scherzosi come piccoletto a uno robusto e alto o ehi rosso a uno con una persona con i capelli rossi. Oggi però molti ci pensano due volte, e perché c'è una maggiore sensibilità. Nel fare commenti, because la sensibilità di una persona è diversa, quindi nel fare commenti che possono mettere in evidenza l'aspetto fisico o caratteristiche personali degli altri, quindi it's because you can offend, o puoi offendere basicamente. Adesso siamo diventati più suscettibili.
0: So in other words, these days people are much more delicate.
1: Now yes.
0: So fragile.
1: Yep.
0: So easy to offend. Pobrecito.
1: Esatto. Infatti anch'io mi sembra un po' ridicolo essere così suscettibili, così facili ad essere offesi. Insomma, avere un soprannome, se te lo danno è perché c'è una certa confidenza, non perché ti vogliono offendere. Ma a mio avviso, cioè, però è chiaro che ognuno la vede in maniera diversa. C'è chi si può offendere, quindi.
0: Sometimes life gets offensive. Buy a helmet and toughen up.
1: Ma lo dice, guarda, la vita può essere veramente offensiva in molte occasioni, qualche volta. Quindi mettiti in testa un elmetto da guerra e vai avanti.

0: Silver Lines featuring Emily Warren. Bella production.
1: All right.
0: Senti, vi raccontiamo tra poco che il consumo della marijuana negli Stati Uniti ha raggiunto, è un momento orto quando parlo, un punto di stallo.
2: Is here. Don't go anywhere.
3: Stand by.
4: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci capisci.

0: T-Rex, Faithless, New Religion.
1: Yep, absolutely. Di cannabis parliamo, ricreativa.
0: So it's not going up.
1: Non sta andando su. No,
0: it's level.
1: Si è livellata, sì, perché ve la spieghiamo.
0: No? I don't believe that.
1: Non ci credi? La cannabis ricreativa è legale in circa metà degli Stati Uniti, ma il consumo di marijuana ha raggiunto un punto di stallo, sembrerebbe. E nell'ultimo decennio la cannabis, diciamo, è diventata legale per uso ricreativo in 24 stati americani, ma nonostante ciò il consumo di marijuana si è fermato negli Stati Uniti. Nel 2025, quindi l'anno scorso, un quinto delle persone afferma di usare cannabis, ha affermato di aver usato cannabis quotidianamente per scopi medici o ricreativi.
0: Oh wow, look at that.
1: Chi la usa mensilmente, chi un paio di volte all'anno, anche se però la maggioranza degli americani afferma di usare raramente o mai marijuana. Devo capire ancora dove, perché io quando quando io porto il mio cane a passeggiare per la strada sento dei profumini. So around when I walk my dog.
0: Aromatherapy.
1: Yeah, aromaterapia, che dico, ma chissà dove, in quale stato, la usano meno. Esatto. Dicono però che ci sono due differenze notevoli nei dati. I millennial sono la generazione in cui il consumo di marijuana è ancora in costante aumento, in the millennials category. E gli edibili, i prodotti commestibili, mangiabili, diciamo.
0: Well, exactly.
1: Ecco, perché non so se ho tradotto giusto, però è quello che mangi, e i prodotti che si possono commestibili a base di CBD stanno diventando sempre più popolari, mentre fumare erba è diminuito, insomma. Sì, è vero, vendono le gommine, the gummies,
0: right,
1: con il CBD.
0: I know some people that love the gummies.
1: Vedi.
0: The gummies.
1: Ci sono molte persone che amano queste gummies. Io le ho provate una volta, mi è venuta la nausea. I had a bad stomach after I ate one of them. Ho detto no grazie, anche no grazie.
0: Just one?
1: E ho provate un paio. No, beh, una no, non ti, poi ho provate un paio, però ho detto no, mi è venuta la nausea. No, grazie, però potrebbe essere. Yeah, no, decisamente no, però potrebbe esserci una motivazione.

0: Hablame.
1: Parla. E noi siamo qui a parlare.
0: Let's talk about cannabis.
1: Cannabis. Dicevamo che la marijuana è diminuita, la vendita è diminuita negli Stati Uniti. Questo però dicono che è probabilmente dovuto ai negozi di cannabis legali e alla distribuzione commerciale. 25 anni fa, dicono, il tuo simpatico spacciatore di fiducia non aveva le tasche piene di caramelle gommose confezionate singolarmente. La cannabis comunque è ancora la terza sostanza più usata negli Stati Uniti dopo la nicotina e l'alcol. Ma non tutti, insomma, usano la marijuana in modo responsabile. Hanno ammesso di consumare, diciamo, marijuana, diciamo, un'ora o diciamo anche prima o meno, anche prima di mettersi alla guida, insomma. Quindi non è safe mettersi a guidare un po' così fatto.
0: But make sure you set it up early to be responsible, because once you start smoking weed, you are very irresponsible.
1: Direi che uno che si mette alla guida, no, cioè, diciamo che se devi stare a casa rilassato perché hai bisogno, o perché magari il medico l'ha prescritta per l'ansietà o cose del genere, vabbè, ci sta, voglio dire.
0: Meno il THC,
1: esatto, che quella è la sostanza. Però io dico che se usata con moderazione e sotto il controllo medico, se può aiutare, insomma, una persona, può prevenire anche delle tragedie. Non lo so. Io non fumo, ma non la fumo.
0: I'm not endorsing it, but no, I'm not gonna condemn it either.
1: Esatto.
0: Just saying.
1: Sì, esatto. Non è che la stiamo così mettendo sul piedestallo, però non la critichiamo.
0: Make up your mind.
1: Esatto, ognuno è libero di fare quello che vuole, fondamentalmente. Ritmo latino, trappa!

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai. A settembre.
15: Siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.

0: foto, el Sharo, Nicky Jam, Rimo Latino!
1: Ya tu sabes! Allora, di primi appuntamenti parliamo, perché un nuovo rapporto afferma che i primi appuntamenti, che prevedono un'attività esterna come un'escursione, hanno più probabilità di portare a un secondo appuntamento rispetto agli incontri al bar.
0: You know, it's kind of funny because in the 80s it was the opposite.
1: Sì, è vero.
0: You know, you gotta be careful, but we'll talk about
1: esatto,
0: that.
1: Negli anni 80 era un po' diverso, però gli appuntamenti sono, diciamo, molto diversi, infatti da 40 anni a questa parte, ed ecco questo altro motivo. Ora, secondo questo rapporto di un'agenzia di incontri qua negli USA, i primi appuntamenti che prevedono un'attività esterna hanno il 25% di probabilità in più di portare a un secondo appuntamento.
0: Oh, wow.
1: Hai capito? Attività, esatto.
0: Chances are going up, pa' fuera, pa' arriva.
1: Pa' fuera, esatto. Rispetto ai ristoranti, alle caffetterie, quindi per appuntamenti attivi si intende qualsiasi cosa che faccia muovere le persone e farle, diciamo, sperimentare qualcosa di nuovo, come visitare un museo, passeggiate in un giardino botanico, assistere a un concerto, a mangiare un boccone al food truck o seguire un corso di cucina. Tante cose che ti spingono fuori da casa. Quindi
0: interessante.
1: Sempre, sì, da un lato, perché no, magari provarlo, ecco. Sempre più, diciamo, single cercano modi senza alcol di mezzo, no alcol in volta.
0: No alcol, sì.
1: Esatto, per entrare in contatto.
0: Marijuana, don, eh?
1: No, marijuana no, per
0: no,
1: il calo. Il
0: no,
1: calo,
0: marijuana
1: il calo l'uso della marijuana. Al primo incontro.
0: Party pooper.
1: Ma no, che party pooper, al primo incontro tu gli offri la marijuana, al first date, ma vuoi uno spinello?
0: Dipende.
1: Una canna?
0: Dipende.
1: Caro, cara, vuoi una canna? Insomma, tutto si può fare, non, io non dico di no, però sempre più single cercano, insomma, queste esperienze un po' più, diciamo, al contatto esterno, alla con la natura, conversazioni autentiche, insomma, vogliono una chimica emotiva per crescere in modo naturale.
0: Lo sopporto.
1: Bene. Vabbè, è giusto perché bisogna provare qualcosa di diverso, perché il bar, il ristorante è troppo noioso alla lunga.
0: Sempre la misma cosa.
1: Sempre la misma cosa, esatto.
0: Allora, differente, però che te ne guidavi? I don't know.
1: Però diciamo che il primo appuntamento con un'escursione, almeno se va male, puoi sempre dire che ti sei perso.

0: Heights. Yes. Questo è un Ray Vision Remix.
1: Very cool.
0: Grazie per questo effetto sonoro che ci ha fatto sentire stereo.
1: Volevi far sentire la
0: versione stereo. E noi abbiamo terminato. Beh, ma abbiamo finito la maratona di agosto.
1: I know, so much fun.
0: Yeah.
1: Now I gotta get my mini fridge and take it out of here.
0: Eh sì, adesso dobbiamo
1: portare my hammock.
0: Esatto,
1: la maca. Take it home now.
0: Dobbiamo togliere il mini frigo, dobbiamo togliere la maca, insomma, dobbiamo sbaraccare perché non siamo più in onda tutti i giorni. Ritorniamo nel nostro consueto appuntamento del weekend.
1: Unbelievable!
0: Noi però ci siamo divertiti. We had fun. Speriamo anche voi con noi, ragazzi.
1: Alright, get ready. Christmas is gonna be the next time.
0: Ah, giusto, adesso bisogna pensare alle vacanze di Natale, giustamente.
1: Beh, it's a little early though.
0: È un po' presto, però già mettetevi a pensare.
1: Erasmo's like, slow down, guys.
0: Erasmo dice, un attimo. Ragazzi, grazie Babalu.
1: Grazie, amici.
0: Siamo stati qui, Erasmo. Grazie a Thomas. We love you. A sabato prossimo. 105.
2: From Miami. 105, Miami.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
11: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
13: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
11: 105 in the club. 105 in the club.
13: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
11: Solo su Radio 105.

Radio 105. Back to me. You played that.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
2: Meredith.
0: Suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: People of Vita Loca. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Non c'è modo migliore di iniziare il sabato notte se non con i suoni del 105 Vita Loca. Io sono Tommy Luciani e stai ascoltando Radio 105.

0: frequenza perché il bello deve ancora arrivare. Una breve pausa e torniamo con il Vida Loca Radio Show su Radio 105.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti. Il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1. Tua soluzione di €399,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ippodromo SNAI, San Siro. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Info e biglietti su idays.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: We are back to Vita Loca on Radio 105.
19: Bella raga, sono Luca Abbate e vi voglio ringraziare per essere rimasti con noi dopo

saremo nella vostra città. Vi aspettiamo nei migliori club del paese.

0: Purtroppo ragazzi, la nostra selezione è giunta al termine, quindi non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. 105 Vida Loca, Sleep All Day, Party All Night.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La

0: Session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: I am Senna Van Dorn and I'm in the club.
2: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: Giulia, Giulia, oh Giulia, Giulia.

Cellulari nella tuta gold, baby, non ricamerò. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non ricamerò. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non ricamerò. 5 cellulari nella tuta gold, baby.

0: 105. We'll be back in a while. I'm moving to the sun.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: You are in the club.

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

questa canzone continua a girarmi e a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone con le mani al cielo.

solo su Radio 105 arriva Belli Italiani, bootleg, mashup e remix che fanno vibrare ogni classico in un modo diverso. Alza il volume,

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: De aquí, yo no me voy sin haber pedido.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
2: I am Senna Van Dorn and I'm in the club.
3: I know you wanna be a part of this. While I set it on fire like an awesomeness. Burns on the floor, set fire to carpet. Every beat real fast, leave a mark on it. Somebody call.

resolved.

0: Deluxe. La notte dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe.
1: We'll be back in a while.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: 105 in Da Club Deluxe. L'estate dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe. L'estate dance è 105 in Da Club.
4: This is In Da Club with Sander Van Doorn.

I don't give a damn what you're saying.